0: sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci tornate.
2: E siamo sempre a Radio Contado. Radio Contado, numero? Chi lo sa, chi lo sa?
3: 171.
1: Brava, brava fam. Io non me lo ricordo mai.
2: Allora, intanto chiediamo a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori che ci ascoltano di dirci se ci sentono bene o meno, perché stiamo cercando di fare dei volumi un po' meglio di quelli dell'altra volta. Quindi ci affidiamo a voi. E vi ricordiamo che per scrivere con noi basta scrivere a radiocontado@insiberia.net oppure andare sul pad della diretta che trovate su www.radiowombat.net.
1: E la scorsa settimana avete avuto il piacere di sentire la prima puntata della nostra rubrica registrata, quindi vogliamo anche sapere se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, insomma, tempestateci di mail.
2: Noi siamo qua e le leggeremo tutte in diretta.
1: Ma adesso direi, visto che siamo già comunque proiettate in questa versione natalizia, vi manderemo una bellissima e tipica canzone e nel frattempo poi noi chiameremo il nostro primo ospite della giornata, che è Francesco Pagnè, che ci fa un po' un aggiornamento stranamente sui nuovi OGM.
4: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contado?
5: No.

0: E dopo questa canzone natalizia abbiamo in diretta il nostro Babbo Natale preferito. Ci senti, Francesco?
1: Molto bene. Oh, oh, oh.
0: Bene, vedi, ormai hai preso il ritmo con la radio, sei più preparato. Però diciamo che te sei più quasi la Befana in Babbo Natale perché ci porti un po' di carbone, mi sa.
1: Sì, sono un remaggio.
0: Ah. Ma senti un
1: Quello fa
0: po',
1: quelle cose più sfigate.
0: ti abbiamo contattato perché quanto una settimana fa, nemmeno, insomma più o meno, diciamo, è uscito fuori un accordo informale tra il Consiglio e il Parlamento europeo sulla questione dei nuovi OGM, di cui ormai te ci hai parlato più e più volte.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: E niente, quello che sappiamo è che dopo lungo negoziare sono riusciti a raggiungere un patto infame, o criminale, come si dir che dir si voglia, sulla deregolamentazione di questi organismi geneticamente modificati a livello europeo. Però, ecco, essendo un accordo raggiunto fra delegati di queste istituzioni, non è ancora un accordo ufficiale, è una sorta di stretta di mano che però dobbiamo prendere molto seriamente perché potrebbe portare nell'immediato futuro, nello specifico tra gennaio e marzo, all'approvazione finale di questa deregolamentazione.
0: Ecco, ma c'è già una data prevista o è una linea di massima quella gennaio-marzo?
1: Dunque, verso metà gennaio, forse poco più avanti, dovrebbe esserci un incontro formale a quel punto dei ministri dell'agricoltura europei che devono prendere in mano questo testo uscito dal negoziato dei loro delegati con quelli del Parlamento europeo e della Commissione e dare un parere formale e definitivo. Questo significa che se non c'è una minoranza che blocca questo processo, e questa minoranza si deve ancora trovare, quindi c'è bisogno di paesi contrari in numero maggiore di quelli che sono attualmente. E questo testo va avanti e arriverà all'esame del Parlamento europeo, secondo lettura, quindi definitivamente gli darà una ratifica intorno tra febbraio e marzo, la data ancora non è certa.
0: Ok, quindi diciamo i tempi stringono abbastanza.
1: Sì, purtroppo sì, poi dopo di questo significa che se le cose andassero malissimo tutto verrebbe approvato, fai conto, entro marzo. E questo significa che però viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea entro un paio di settimane dal voto il regolamento finale, ma entra in vigore, ma si applica, quindi
0: Dopo 2 anni.
1: materialmente si applica dopo 2 anni esattamente, quindi c'è ancora spazio per fare molte cose.
0: Ok, ma senti una cosa, facciamo un po' un riepilogo di quello che prevede un po' questo accordo, perché diciamo manda all'aria tutte le preoccupazioni che finora si era cercato un po' di tenere a bada, quindi a partire dalla divisione tra NGT1 e NGT2, poi appunto la questione dei brevetti, la tracciabilità, ci fai un po' un ricapitolo di quello che è stato questo accordo.
1: Sì, volentieri, anche se sembrate molto informate, quindi è quasi. Però ecco, sì, quello che è stato accordato sostanzialmente sono un principio generale secondo cui i nuovi OGM sono diversi dai vecchi e quindi non hanno bisogno di tracciabilità, etichettatura e valutazione del rischio e i paesi non potranno più vietarne la coltivazione sul proprio territorio. E dentro questo regolamento che disciplina i nuovi organismi modificati vengono create due categorie, quella degli NGT, cioè New Genomic Techniques 1 e 2. Quelli che cadono nella categoria 2 sono quelli che sono talmente simili ai vecchi OGM per tecniche e, come dire, per tipo di tecnica utilizzata, avranno una regolamentazione molto simile se non uguale. Quelli che ricadono invece nella categoria 1, che al momento sembra sia il 90-95% di quelli tutto, che saranno trattati esattamente come se piante convenzionali e cibo convenzionale.
0: E ci ricordi qual è la differenza tra NGT1 e 2?
1: Sì, è una differenza completamente arbitraria. Loro dicono che sotto una certa soglia di nucleotidi, cioè di mattoncini di DNA che vengono sottratti o aggiunti alla forma di vita, non, si rientra in una o nell'altra casistica, cioè sotto i 20 nucleotidi tolti o messi, si parla di una modifica che è equivalente al prodotto della natura, alle modifiche che la natura fa di per sé. Sopra quei 20 nucleotidi, si ritiene che invece gli impatti siano maggiori e quindi che debba essere regolato con più strettezza, sì, con più strettezza il risultato. Però
0: Bene.
1: questa è una scelta totalmente arbitraria, nel senso che non ci sono basi scientifiche che dicano perché sotto una certa soglia una sequenza genetica tolta un impatto maggiore o minore rispetto a quella più grande, che richiede un'aggiunta o una rimozione di una quantità di nucleotidi dal DNA. Anzi, è assolutamente assurdo questo proposta, perché di norma non è la grandezza dell'intervento, ma è la localizzazione dell'intervento e ciò che poi l'intervento genera nella progenie degli organismi viventi. Quindi l'impatto può essere altissimo e devastante anche togliendo una sola base azotata, un solo nucleotide.
0: Bene, ottimo. Ma e l'altra cosa che appunto assurda è la questione che non è previsto nessun monitoraggio in campo.
1: Esatto, perché appunto se entriamo nel mondo delle fate, per cui esistono un'equivalenza fra i prodotti del laboratorio e i prodotti della natura, non dobbiamo neanche, se siamo conseguenti in questa logica folle, andare a monitorare gli impatti. Quindi assumiamo a monte che non ce ne saranno e non andremo neanche a cercarli, e quindi non ci sarà nessun monitoraggio, nessuna tracciabilità di cosa succede negli ecosistemi, e per quindi ci sarà un flusso genico, cioè quel passaggio di pollini che avviene tra piante, tra campi contigui, attraverso il vento, attraverso gli impollinatori, che inquinerà i campi di chi non ha coltivato o acquisito questi organismi modificati e li porterà nel loro terreno, come dire, delle sementi della genetica che loro non hanno e non, magari non volevano avere. Quindi di far esprimere dei caratteri che magari loro non cercavano nelle proprie piante. E questo è un problema.
0: Certo, ma soprattutto poi sarà un problema anche per tutto quello che sono le coltivazioni biologiche o quelle che vogliono fare coltivazioni esenti da OGM.
1: Assolutamente, questo sarà un problema gigantesco per chi fa il biologico, perché in teoria perde la certificazione. Ora sono entrato in una galleria e non so se mi sentirete ancora, ma io ci provo. Proviamoci. Fatemi un cenno nel caso.
0: Proviamoci. Sì.
1: Chi coltiva in agricoltura biologica segue il disciplinare che dice che non si devono utilizzare OGM in nessuna fase della filiera, in questo caso non sarà più in grado di garantirlo, perché non avrà norme di tracciabilità o misure di coesistenza che tengano lontani i campi modificati dai campi biologici, e quindi la contaminazione porterebbe alla perdita della certificazione. Se non che i furbi stanno già pensando di utilizzare questo regolamento per introdurre delle disposizioni che dicano: in caso di presenza accidentale, quindi in caso di contaminazione, non c'è problema per il biologico, lo teniamo bio. Quindi avremo a quel punto una certificazione bio che ammette gli OGM, senza dirlo fondamentalmente.
0: Ottimo, cosa che finora in teoria non è prevista.
1: Esattamente.
0: Quindi c'è una legge che contrasterà la legge prima. Diciamo.
1: Esatto, si creerà un'esenzione per cui se tu lo fai volontariamente non sei più biologico, ma se lo fai involontariamente perché ti arrivano i pollini del vicino nel campo, poi viene premiata la buona fede e ti lasciano il marchio biologico. Quindi questa è la cosa folle. Dall'altra parte però quello che invece continuerà a valere è la direttiva sui brevetti. Quindi se insieme a questi pollini che ti contaminano passa un gene brevettato e qualcuno viene a controllare che tu hai un carattere brevettato nelle tue piante, non hai acquisito quella pianta in maniera, come dire, comprando la semente da chi detiene il brevetto, potrai essere passibile di denuncia per contraffazione.
0: Certo, e leggevo anche che tra l'altro gli oneri per dimostrare che in realtà appunto questa cosa non è avvenuta saranno a carico tuo, cioè sei te che devi dimostrare poi di non aver seminato ma che sei stato iberidato involontariamente.
1: Assolutamente sì, esatto, c'è l'inversione dell'onere della prova, esatto, che è un tema molto grande, perché pone sulle spalle dei coltivatori che non hanno nessun mezzo per potersi difendere l'obbligo di doverlo fare in tribunale in caso di contaminazione. Quindi è una norma che premia assolutamente le aziende multinazionali,
0: sì,
1: che potranno fare.
0: Ecco, iniziamo a perderti un po' in galleria.
2: Ancora la galleria.
3: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali.
1: Mi sentite?
3: Si chiamano
1: sì.
3: TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
1: No, dicevo che quello che accadrà è che appunto invertendo l'onere della prova si rimette alle spalle degli agricoltori l'obbligo di dover dimostrare la propria innocenza.
0: Certo, cosa che tra l'altro è stata già vista più e più volte con i vecchi OGM, comunque colossi multinazionali contro il piccolo contadino che si deve appunto ingaggiare in spese economiche assurde.
1: Proprio così, sono delle cose che naturalmente di solito non finiscono in tribunale perché gli agricoltori spaventati dalla difficoltà di dover confrontarsi con avvocati pluripagati dalle grandi aziende preferiscono accordarsi con queste grandi aziende in via extragiudiziale e diventare loro clienti dall'oggi al domani.
0: Bene, e proseguendo su questa scia bellissima, ti dice anche sulla questione invece tracciabilità ed etichettatura, quindi come funziona?
1: Esatto, mancando queste due disposizioni oggi obbligatorie per gli OGM, succederà che al supermercato o al mercato o dovunque nessuno consumatore avrà una scelta su che cosa consumare, su cosa garanzia.
0: Ti stiamo perdendo di nuovo.
2: È così, si perde l'etichettatura e si perde.
0: E si perde panier.
2: Ci racconta, e si perde panier.
1: Sentite?
0: Eccoci, ora ti sentiamo di nuovo.
1: Ok, ottimo. No, dicevo che appunto i consumatori non avranno alcuna possibilità di...
0: No, via, non voglio...
2: Non hanno possibilità consumatori.
0: Non vogliono che tu ce lo dica.
1: Siamo in galleria.
0: Eccoci, non vogliono farci sapere sta cosa, via, nemmeno te ce lo puoi dire.
1: Tutte queste gallerie non me le ricordavo dopo Roma, però o le hanno messe adesso?
2: È una strategia per non farti parlare.
1: Esatto.
0: E quindi
1: nazionale.
0: Scusami, e quindi si diceva, quindi praticamente la tracciabilità arriva solo fino alle sementa, cioè nel senso le sementa è tracciata come NGT, dalle sementa in poi non se ne sa più nulla.
1: Esattamente, quello che sarà etichettato sono le buste di semi, diciamo, così che chi non vuole acquistarle non le acquista, o meglio saprà che le buste di semi NGT avranno un'etichetta sopra e potranno essere evitate. Non potendo essere evitata la contaminazione, chiaramente è solo un gioco, come dire, parziale questo che viene proposto.
0: Ma scusami, ma a livello di associazione di consumatori io non ne so proprio nulla, cioè non c'è niente che si sta smuovendo contro questa roba, quantomeno diciamo sulla parte tracciabilità e etichettatura, cioè mi sembra assurdo che nessuno si stia diciamo in qualche modo ribellando al fatto di non avere quantomeno una libertà di scelta di quello che compra.

0: E rieccoci a Radio Contado e siamo qua con Elisa, che fa parte della comunità di resistenza contadina Jérôme Laronza, che insomma tempo fa ha proposto di provare a fare un collegamento venerdì prossimo dalla nostra piazza all'Aquila. Perché Elisa, cosa succederà il 19?
1: Ciao a tutti e tutte. Il 19 ci sarà all'Aquila, purtroppo, un'udienza a Anan Yaesh, Ali e Mansour. Sono tre ragazzi palestinesi. Anan è stato arrestato richiesta di estradizione. Lui vive in Italia dal 2017 e nel 2024, sotto richiesta di estradizione da Tel Aviv, è stato arrestato e portato all'Aquila. Insieme a lui sono stati arrestati anche due suoi amici, colpevoli esclusivamente di conoscerlo qua in Italia, Ali e Mansour. Ci sarà quest'udienza il 19, che è venerdì prossimo, all'Aquila, e hanno chiesto veramente, veramente tanti anni per questi ragazzi. 12 anni per Anan, 9 per Ali e 7 per Mansour, colpevoli solo di essere palestinesi. Siamo in un momento veramente, veramente tremendo. Per quanto riguarda le politiche verso la Palestina, non è possibile, non è accettabile non solo quello che avviene là, ma anche quello che avviene qua in Italia, dove vengono processate le persone perché appartenenti a un popolo e perché colpevoli di essersi autodifesi da un altro popolo occupante. Sappiamo bene che in Italia adesso anche nelle scuole è vietato parlare di Palestina, è vietato appoggiare da parte degli insegnanti in qualsiasi modo il popolo palestinese o legittimarlo. Tutto questo non è possibile, non è accettabile. Per chi non potesse andare all'Aquila il 19, che è venerdì prossimo, e sarebbe importante essere veramente in tanti, stanno partendo dei pullman anche da Bologna. Non so da Firenze, ma insomma sarebbe importante andare sotto al tribunale, far vedere che ci siamo. Per chi non potesse, in Piazza Tasso avevamo pensato di organizzare la proiezione di un documentario che parla proprio della vicenda giudiziaria di Anan e di Ali e Mansour. E fa capire come guardare questo documentario, ma non solo, insomma, fa capire come il giudizio sia veramente arbitrario, come la giustizia non c'entri niente, la giustizia dei tribunali con la reale giustizia, dove viene meno anche il diritto internazionale. Ci sono delle leggi che comunque non vengono ovviamente rispettate. E il diritto di un popolo all'autodifesa è sancito dal diritto internazionale. E i diritti umani anche no, non vengono minimamente considerati, ovviamente, da questi tribunali criminali.
0: Quindi a sostegno un po' per provare ad esserci, proveremo venerdì 19 in Piazza Tasso a fare che.
1: A fare anche un collegamento, a capire un po' come è andata la situazione e a proiettare il documentario Colpevoli di Palestina verso le 15:30, da 17:30 se riusciamo. Al momento non siamo ancora sicurissimi perché diciamo, i ragazzi con cui siamo in contatto, che si occupano di tutta la vicenda, sono ovviamente incasinati in questo periodo, quindi speriamo di farcela. Se non altro ne parleremo, se non riusciremo a mandare il documentario. Magari

0: proviamo a fare una chiacchiera.
1: Quindi per chiunque fosse interessato o interessata, venite al mercato contadino venerdì prossimo e si parlerà di questo, come si riuscirà.
0: Il tutto ovviamente accompagnato dell'ottimo vin brûlé, visto le giornate fresche al nostro
1: È
0: mercato,
1: una merenda. Perché
0: avremo merenda e vin brûlé.
1: anche questo non può mancare, così per invogliarvi. Grazie, grazie Lisa di questo
0: Grazie a
1: excursus.
0: voi, scusate, non sono abituata a parlare alla radio, sono molto emozionata. Sembra
1: No,
0: bravissima, sembra una macchinetta, ma va bene. Un
1: che
0: abbraccio.
1: non abbiamo gli applausi fra i nostri spottini, sennò un applauso a Elisa.
0: Grazie. Per le prossime puntate preparerò degli applausi, la clac,
1: Brava, la
0: registrata.
1: clap, grazie.
0: Motivazionali, e prima di mandare un altro pezzetto e avviarci verso poi una conclusione di questa puntata, ma non ancora, mi riaggancio un attimo a questa cosa, appunto abbiamo parlato di Palestina e lo faremo anche nella prossima puntata che ascolterete registrata nella nostra bellissima nuova
1: L'approfondimento.
0: rubrica griottosa, del quale ancora non vi stiamo svelando il significato del nome perché stiamo aspettando le vostre mail che ci dicono cosa significa griottosa, perché è stato scelto questo nome, nessuno lo capisce, l'avete capito? Scriveteci a radiocontado@insiberia.net. Ma a parte questo parleremo con Francesco di Mondeggi del progetto ASA, loro sono appena rientrati, appena insomma da un po' non tantissimo rientrati appunto dalla Cisgiordania, dove sono stati a fare una raccolta delle olive. E appunto, se volete saperne di più, vi ascoltate venerdì prossimo il bellissimo approfondimento.
1: Grazie.
2: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
3: No.

0: Eccoci, ci avviamo alla conclusione.
1: Ed è su questo brano dei Sic Tamburo che anche io vi anche segnalo che a fine gennaio saranno in concerto alla Casa del Popolo di Grassina, precisamente il 31 di gennaio. Quindi, se vorrete sentire questo fantastico gruppo musicalmente molto, molto interessante, beh, ormai sulla scena da molti anni, quindi lo conoscerete già. E detto questo,
0: Noi vi salutiamo, ma vi lasciamo con una bellissima, interessante, approfondita lettura.
2: che se ci vuoi dire due parole, Pam, sul perché, cos'è che ci farai ascoltare?
1: Allora, vi farò ascoltare un'altra lettura tratto dall'Alba di Tutto, un libro indispensabile, che ritengo indispensabile perché è una rilettura della storia in cui il concetto di progresso ed evoluzione ne esce completamente ribaltato e quindi secondo me è molto interessante come lettura storica anche da tenere presente nell'interpretazione di quello che la storia ci sottopone oggi, e quindi ho scelto per voi un brano tratto da questo parte del libro che affronta il tema dell'origine dello Stato, che in realtà appunto anche questo è un costrutto necessario a un certo tipo di racconto storico, perché non c'è in realtà nessuna nascita dello Stato, ecco, ci sono molte esperienze varie che intrecciano contenuti a volte similari in diverse parti del mondo, ma non c'è un inizio dello Stato in quanto organizzazione composta di de una determinata architettura narrata finora. Quindi è un piccolo brano appunto che ha semplicemente l'intenzione di invogliare alla lettura, visto che comunque è un tomo, ricordo, di 700 pagine, quindi bisogna essere motivati per affrontarlo. Ecco, e quindi è questo che ascolterete oggi.
2: E prima di lasciarvi, vi facciamo giusto un calendarietto perché noi di Radio Contado lavoriamo bene, lavoriamo poco, quindi dopo queste bellissime quattro puntate, quindi ci avrete il 19, ci avrete alla Toscana
0: Ci
2: proprio,
0: avrete,
2: il
0: ci avrete. E ci
2: 19
0: avranno, scusi?
2: l'approfondimento sulla Palestina, appunto, però poi abbiamo il bellissimo Santo Stefano il 2 gennaio, quindi noi ci risentiremo. Probabilmente il 9 gennaio. Sarà una sorpresa per voi perché non saprete se il 9 gennaio saremo in diretta o se invece andrà in onda un altro approfondimento preparato per voi. Quindi voi vi
0: Surprise!
2: connetterete e scoprirete sorpresa. Quindi,
0: qualcosa ci sarà. Qualcosa ci sarà.
2: buon
0: Gambe
2: Natale,
0: abbaiano, gente che entra e
2: esatto,
0: buon Natale a
2: e buon
0: tutti e a
2: Natale e
0: tutti.
2: buon anno.
1: E noi che usciamo.
0: Ciao!
3: Oh madre, madre mia!

L'alba di tutto di Graeber e Wingrove. Perché lo Stato non ha origini. In questo libro abbiamo avuto occasione di accennare alle tre libertà primordiali, quelle che per buona parte della storia dell'umanità sono state date per scontate: la libertà di circolare, di disobbedire e di creare o trasformare i rapporti sociali. Abbiamo anche osservato come la parola inglese free, libero, derivi in sostanza da un termine germanico che significa amico, poiché al contrario delle persone libere, gli schiavi non possono avere amici perché non possono prendere impegni né fare promesse. La libertà di fare promesse è l'elemento alla base della terza libertà, più o meno come la possibilità di allontanarsi fisicamente da una situazione difficile è l'elemento alla base della prima. In realtà, la primissima parola per libertà mai registrata in una lingua umana è il vocabolo sumero Amar-Gi, che letteralmente significa ritorno alla madre, perché i re sumeri emanavano periodicamente decreti di libertà dai debiti, cancellando tutti i debiti non commerciali e talvolta permettendo a coloro che venivano trattenuti come peoni nelle case dei creditori di tornare alle proprie famiglie. Ci si potrebbe chiedere come sia stato possibile trasformare l'elemento fondamentale di tutte le libertà umane, ossia la libertà di fare promesse, prendere impegni e dunque instaurare relazioni, nel suo esatto contrario: il peonaggio, la servitù della gleba e la schiavitù permanente. È ciò che accade, risponderemmo, proprio quando le promesse diventano impersonabili e trasferibili. Burocratizzate, insomma. È una delle grandi ironie della storia che la visione proposta da Madame de Graffigny dello Stato Inca come modello di benevolo ordinamento burocratico derivi in realtà da un'interpretazione errata, seppur diffusa, delle fonti. La tendenza a scambiare i benefici sociali di unità amministrativa locali auto-organizzate per una struttura di comando inca, che invece serviva quasi esclusivamente all'approvvigionamento dell'esercito, dei sacerdoti e delle classi amministrative. Come i nomarchi egizi, anche i re mesopotamici e in seguito quelli cinesi erano inclini a rappresentare se stessi come coloro che proteggevano i deboli, davano da mangiare agli affamati e recavano sollievo a vedove e orfani. Il denaro sta alle promesse, potremmo dire, come la burocrazia statale sta al principio dell'assistenza. In ciascun caso vediamo uno dei più importanti mattoni della vita sociale corrotto da una combinazione di matematica e violenza.

0: Wish Parade, quindi insomma un corteo però caratterizzato dalle maschere, caratterizzato dalla voglia anche di irridere e prendere in giro questa cricca di potere tra le istituzioni cittadine che continuano a fare un po' spallucce o washing e dall'altra parte i tanti, le tante investitori, investitrici che arrivano da tutto il mondo per fare affari, rubando spazio pubblico, sottraendo diritto alla vivibilità e chiaramente trasformando quello che prima era una città in un parco tematico dove il tema chissà se poi alla fine dei conti si possa ancora dire che è il Rinascimento, perché davvero le trasformazioni in corso portano a un cambio per certi aspetti anche qualitativo di quelle che sono gli aspetti architettonici, artistici e il disegno della città rinascimentale o medievale che l'ha resa famosa nel mondo. Comunque, quello che appunto vorrei in qualche modo sentire dalle tue parole, Francesco, è un punto di vista su quello che sta succedendo in questa ultima settimana, quindi le indagini sul Cubo Nero, le prime scene mute di fronte agli inquirenti, dall'altra parte la voce che si è elevata da parte di alcune famiglie che sono state descritte come famiglie nobili, famiglie antiche, insomma, viene a volte anche un po' da sorridere. Non so se anche questo potrebbe rappresentare solo un dispositivo narrativo da parte dei giornali che permettono quindi sul fatto che coloro che si stanno lamentando sono i ricchi di una volta, se questo è un tentativo di, come dire, sbeffeggiarli un po', ecco, mettiamola così, e impedire che le loro parole si associno a quelle dei tanti e delle tante che da tempo stanno chiedendo un cambio della città. Non lo so, lo chiedo a te, appunto sui giornali lo abbiamo visto messo in questi termini, l'appello delle antiche famiglie, chiaramente per gente che va a lavorare tutti i giorni diventa anche un po', tra virgolette, insostenibile, però è vero anche che tra le cose che dicono, tra le cose che chiedono e la svolta che chiedono non è dissimile da quella che chiedono da tanti anni e da tante parti della città e mi viene da dire anche dell'area metropolitana, perché le trasformazioni sono su scala metropolitana, non si limitano chiaramente solo al centro della città, ma insomma a te un po' la parola, visto che per chi non lo conosce, anche se non ha bisogno di presentazioni, Francesco partecipa a uno dei fondatori, diciamo così, dell'esperienza del comitato Salviamo Firenze per Viverci, quindi di battaglie e di vertenze ne hanno e ne avete attivate davvero tante e tantissime. A te, ripeto, la parola.
1: Buongiorno a chi ascolta, grazie Andrea, grazie Dario Wombat per questo spazio. Ma che dire, in effetti proprio in questi giorni si è alzato il livello, diciamo, mediatico, non contenutistico, del dibattito sull'urbanistica. Ormai gli appelli, diciamo, a in qualche modo fermare un po' tutto e ripartire in maniera realmente partecipata con in mente un disegno di città diverso che va costruito insieme, si moltiplicano. E non ultimo, o forse l'ultimo, l'appello delle famiglie antiche, insomma, che andrebbe valutato nel suo contenuto, nel suo merito, che è perfettamente in linea con gli altri, e in particolare si focalizza sull'area ex OGR e sulla strada Pistoiese Rosselli. Ma prima di dire due parole anche su quest'ultima trasformazione, ecco, a me, ripeto, sembra importante andare al di là del colore presunto, del pettegolezzo. Non siamo su una serie TV tipo Downton Abbey, ma siamo di fronte a persone che vedono una città che va in una direzione incomprensibile e senza una visione, ovvero con l'unica visione di estrarre reddito e ricchezza. E allora fanno anche un po' rabbia, devo dire, le risposte, le volgari e sguaiate che vengono dalla maggioranza, addirittura chi dovrebbe per decenza, non dico eleganza, ma decenza, tacere in quanto è il direttore dei lavori della colata di cemento che caratterizzerà l'area ex OGR, ovvero l'architetto Desideri, che si permetta di dire a a un professore di urbanistica come Roberto Guridi Gattai, che ragiona come un umarel che guarda dal buco della serratura, siamo veramente a un livello non più accettabile. Così come ho trovato molto volgare sia Dante, che chiede ma Guridi Gattai quanto ci mette di risorse per poter fare proposte. Non pensavo ci fosse una soglia d'entrata, un chip da mettere per poter fare proposte urbanistiche, alla faccia del dialogo, appunto. O anche insomma la sindaca Funaro, che è riferita sempre allo stesso appello, è riferita al presunto miglioramento del traffico di via Baracca, che conseguirà l'apertura di questa strada enorme lunga 3 chilometri. Dicevano ci sono cittadini di serie A e di serie B, e quelle persone a Novoli vivono assediate dal traffico. E infatti anche oggi sulla stampa sono usciti altri cittadini, quindi non mettiamo i cittadini contro, quelli che vivono appunto nella zona che sarà attraversata dalla nuova strada, via Tattini, piazza Puccini, via Paesiello, che vedranno 1800 auto all'ora sotto le loro case. Quindi il punto è evidente che non è come dire mettere contro i comitati o la gente, ma ragionare sull'utilità delle opere. Quindi ecco, reazioni molto volgari e smodate dimostrano una cosa: c'è un dissenso crescente e trasversale verso l'urbanistica di questa giunta e delle giunte precedenti, con questa giunta in piena continuità. La destra quello che riesce a fare è cavalcare, anche loro ancora peggio, insomma loro sono totalmente a favore ideologicamente di questa edilizia come dire delegata al privato, questa urbanistica alla carte, e quindi davvero fuori luogo che adesso, anche giocando sulle cronache giudiziarie che ci sono, adesso cavalchino il tema quando poi appunto ideologicamente sono perfettamente in linea con quello che fa la giunta, anzi farebbero di peggio. Detto questo, vediamo come proseguirà il dialogo, il dibattito sulla stampa, e soprattutto se davvero si aprirà un dialogo, perché poi e non si parla con le antiche famiglie, e non si parla con chi fa esposti, e non si parla con chi vive sotto l'ombra dei pulmini di San Gallo. Allora con chi si parla? Si parla o si fa finta di parlare con dei gruppi organizzati, dei comitati, ma alla fine le richieste sostanziali non vengono accolte, e quindi risulta anche un dialogo un po' vuoto. E quindi speriamo che questa discussione, che ripeto, anche ieri si parlava di rissa urbanistica sul titolo di un giornale, ecco, usciamo dalla rissa, usciamo dagli schieramenti e vediamo se davvero si riesce a costruire dal basso, in maniera realmente partecipata, una città, ecco, una città vivibile, dove si possa vivere. E ieri eravamo anche noi con i ragazzi e le ragazze della polveriera, ci colpisce molto, ecco, da una parte i cubi neri piombati dall'alto in poche settimane in via San Gallo, e a pochi metri uno spazio libero, uno spazio comune che rischia di essere sacrificato anch'esso. Ecco, è chiaro, per noi è facile da che parte stare come Comitato Salviamo Firenze. Stiamo con i ragazzi e le ragazze della polveriera, e stiamo, tra l'altro, ecco, chiudo dicendo: non, chi segue l'urbanistica, chi segue le alternative che vengono e l'opposizione all'urbanistica a Firenze negli ultimi anni, non si stupisce che Roberto Guidini Gattai scenda, tra virgolette, in campo, perché è già sceso anni fa. Fa piacere che altre persone che lui conosce abbiano colto l'importanza del suo messaggio, che, ripeto, lo porta avanti da decenni da sinistra e continua a farlo. E quindi non ci dobbiamo stupire, perché, ripeto, quando ci sono le competenze, quando ci sono i contenuti, tutti vanno nella stessa direzione di dire Firenze non si può programmare così in funzione degli interessi dei fondi di investimento.
0: Grazie Francesco, ci ha detto tantissime cose. Io, se hai ancora qualche minuto, approfitterei di te proprio per provare ad uscire un po' dalle botte e risposte che vanno sulla stampa, che ci hai già citato, visto anche che questo architetto Desideri veramente ha detto delle cose incommentabili. A parte che, lo dico per ascoltatori e ascoltatrici forse in confusione come me, io Umerels sono dovuto andare a cercarlo, a chiedere a Google cosa volesse dire, perché boh, pensavo fosse la citazione di qualche personaggio. Ho detto tra me e me, ho pensato magari a un personaggio di qualche opera letteraria che mi sfugge, che diventa il simbolo e l'icona di un atteggiamento. Invece sembra essere, per quello che mi ha detto Google, viene dal dialetto bolognese e sarebbero gli anziani che guardano i cantieri. Quindi questo, ecco, anche per usare nei titoli dei giornali cose che confondono e fanno confusione. Vorrei provare ad andare oltre e chiedo a te se su questa vicenda delle ex OGR, che sta per Officine Grandi Riparazioni, quindi un'area enorme, e che appunto questo architetto Desideri ha, oltre alle offese di fatto nei confronti di chi si permette di criticare, ha anche usato un ricatto contro la città dicendo che o noi, quindi o il nostro progetto, o altri 50 anni di spaccio, degrado e amianto, questo è il ricatto a cui ci mettono davanti. Ma quindi quando lui, questo architetto, dice o noi, il nostro progetto, ma il progetto per le ex OGR in concreto, ad oggi, in cosa consiste? Te hai voglia e tempo di fare un pochino di storia e di così di dirci quello che sai e che si sa ad oggi di questo progetto, che appunto è stato anche il centro dell'appello e delle critiche, insomma, che sono state mosse anche dalle antiche famiglie e da Roberto, che, come ci hai ricordato, conosciamo in città da decenni per il suo impegno per un'altra visione delle cose, quindi che sia nobile o che sia proletario, poi alla fine dei conti molto spesso ci invitano da parte dell'amministrazione o dei proponenti di progetti a guardare i contenuti più che chi li propone, e poi quando però i contenuti vanno contro le loro visioni del mondo e delle cose, ecco allora che si ricorre a questi dispositivi qua, anche retorici, nei quali cerchiamo di non cadere. Siamo perfettamente d'accordo con te, ma insomma, ecco, era per sapere se hai voglia di dirci qualcosa di più sulle ex OGR.
1: Dico solo che quest'area il comune nel 2020 la poteva acquistare avendo il diritto di prelazione, invece dopo tre aste deserte le Ferrovie Italiane l'hanno venduta per 10 milioni, 8 ettari, 10 milioni a un fondo lussemburghese legato a Rothschild, per il quale attualmente Desideri lavora. L'idea è di fare un mix funzionale di residenziale e ricettivo, poi una quota pari al 20% di edilizia sociale. Il punto è se ci sarà davvero e quanto verrà, perché poi il punto è questo, perché deve essere lungo, se no non serve a niente, almeno una generazione, e soprattutto sarà una colata di cemento dietro al Teatro del Maggio, accanto alle cascine, 42.000 metri cubi. Si è parlato qualche anno fa in intervista sulla stampa di chiedere una deroga e arrivare fino a 10 piani per queste costruzioni. Noi ci dicono così non consumiamo suolo e si va in alto, no? È sempre la solita logica, e quella anche di San Gallo. Lasciamo un po' di spazio nelle torri, nella corte, e poi alziamo di 23 metri, così ovviamente gli edifici assumono un prezzo enorme data la vista, anche se poi la tolgono al resto della città. E qui alle FDR e al Maggio si dice la stessa cosa, quindi questo va fermato. Cioè, oggi l'assessora Abiti diceva sì, ma ci saranno piste ciclabili, alberature, faremo un percorso partecipativo. La partecipazione, se è per dire da dove passa la ciclabile o dove si mettere per i cinesi o pioppi, non interessa. Questo progetto va profondamente, radicalmente messo in discussione, come chiesto da più parti, trasversalmente. Uso questa parola, insomma, per dire che è variegato il dissenso verso questo progetto, che a mio parere rischia di essere una mazzata finale sulla città di Firenze, col quadrante, accompagnato da questa strada di penetrazione, come la chiamano, che porterà 1800 auto l'ora, e sì, forse toglierà un po' di traffico da via Baracca, ma lo porterà a intasare Porta al Prato, che già ora è un imbuto insopportabile. Immaginiamoci se c'è un'altra strada con 1800 auto l'ora. Aggiungo che poi è scritto nei piani urbanistici della viabilità, serve la strada per servire l'ex OGR. È tutto legato, però quello che va affermato a nostro parere, e come Comitato Salviamo Firenze ci impegneremo e continueremo a portare avanti questa iniziativa, fermiamo tutto, moratoria, parliamo anche di quello con una reale e cogente partecipazione, non un ascolto con poi qualche briciola che viene concessa di greenwashing, social washing, pink washing, red washing o tutti i colori che gli volete dare. Sull'amianto è lo spaccio e il degrado in ultima chiusura, il solito desideri ha anche dichiarato che hanno speso la proprietà milioni di euro per la bonifica, però poi dice d'altra parte l'alternativa a portare avanti questo progetto è amianto, degrado e spaccio, qualcosa non torna. E al di là della gaffe, perché evidentemente è una gaffe, e il punto è che è un ricatto inaccettabile che la giunta dovrebbe immediatamente, di cui la giunta dovrebbe immediatamente prendere le distanze. Grazie ancora per questo spazio, buona giornata.
2: Dai Francesco, come sempre grazie a te, non c'è bisogno di come dire di salame lecchi né da parte mia né da parte tua, e c'è sintonia e c'è contenuti, quindi grazie ancora anche per questo seconda parte del tuo intervento, dove ti ho chiesto di entrare un pochino nel merito delle ex OGR, scusate, spero che sia stato utile e chiarificatore per chi ci ascolta. Ora, per chiudere davvero su questo aspetto qua, vorrei leggere qualche titolo dei giornali, visto che le retoriche su cui si insiste sono quelle che abbiamo un po' detto, e sentire i titoli fa già un certo effetto. Credo che la bomba mediatica sia esplosa il 13 di febbraio, perlomeno guardando i giornali a me sembra il 13 di febbraio il giorno clou delle dichiarazioni. Infatti è il Corriere Fiorentino con un articolo del buon Giulio Gori che intervista questo Paolo Desideri, ed è forse l'articolo pietra dello scandalo rispetto alle cose dette. L'articolo e il titolo dice: alle ex OGR tanto verde, ma il resto è da decidere. Umarels incompetenti, quelli che criticano ora, come ho detto, Umarels sarebbero i vecchini che guardano i cantieri, nel dialetto bolognese. Pensate un po' cosa si va a mettere in risalto. Parla Paolo Desideri, l'architetto che segue il progetto per il fondo lussemburghese, le torri, l'hotel, la proprietà dovrà trattare, quindi sembrerebbe ancora che ci sia spazio per decidere insieme, come piace dire quando ci si trova in difficoltà. Costretti al bivio, comprendo i fiorentini, ma dovrebbero capire se è meglio ciò che si farà o il degrado attuale. Previsioni incerte, non spetta a me dire se ci saranno appartamenti di lusso, serve un accordo tra pubblico e privato. Quindi ecco che l'architetto rinvia alle eventuali negoziazioni, quanto e cosa ci sarà lo vedremo, però ecco, Francesco ci ha già fatto un bel recap della situazione. Ci sono poi delle foto con le quali credo che il Corriere Fiorentino voglia tentare di dare un po' ragione, mi sembra così di interpretare il messaggio tra le righe, anche se chiunque potrebbe dire che sono semplicemente delle foto, però si fanno vedere le foto dove c'è la vegetazione che è cresciuta disordinatamente accanto, sopra e di lato alle vecchie strutture abbandonate. C'è una foto al di qua di una rete metallica che fa vedere all'interno, al confine perimetrale tra le ex OGR e il Teatro del Maggio, e quindi anche qui si vede la rinaturalizzazione, che non ha niente di negativo, però come spesso ci hanno abituato a pensare, sono delle fotografie che vogliono indurre il lettore o colui che guarda a pensare che mamma mia quanto spazio sprecato, quando invece anche la rinaturalizzazione tra virgolette incontrollata, dove la natura fa il suo corso, non è assolutamente male e da disprezzare. Ma certamente sono questi ragionamenti molto in controtendenza rispetto a chi guarda i cosiddetti buchi neri, come ci ha insegnato a dire Nardella diversi anni fa, come delle occasioni per riqualificare, che poi con riqualificare si deve sempre specificare che sono nuovi e diversi affari. Comunque ecco, in queste foto non si vede, sono stati forse ben attenti a coprire la gaffe che Francesco ci ha segnalato, fatta dal Desideri, che ci dice che prima hanno fatto la bonifica, però nello stesso tempo ci dicono che se non si realizza il progetto siamo destinati per altri 50 anni al degrado, allo spaccio, ma soprattutto all'amianto. Quindi insomma, la bonifica è stata fatta o non è stata fatta? Perché se non hai tolto neanche l'amianto amianto e ce lo lasci lì per i prossimi 50 anni se non sposiamo il tuo progetto, vuol dire che di bonifiche, se non hai tolto neanche l'amianto, non se n'è fatta neanche un po'. Comunque, insomma, andremo a vedere nel futuro cosa viene fuori. Lo stesso più o meno articolo viene fuori dalla Nazione, sempre il 13, anche se puntano su Giani e Funaro, ex OGR e fosso macinante, Giani e Funaro contro i nobili. Non si può dire no a tutto. Governatore e sindaca rispondono alla lettera delle antiche famiglie fiorentine e il comitato Salviamo Firenze si schiera con la fronda di Palazzo Corsini. Qui già abbiamo qui c'è la fronda, quindi si torna ai tempi della Rivoluzione Francese e anche prima. Poi ci sono Giano e Funari contro i nobili, non si sa se ridere o piangere, e poi la Pistoiese Rosselli insieme alla tramvia per le piagge alleggerirà il traffico su via Baracca. Anche questo lo abbiamo già fatto dire a Francesco, sì, forse si va ad alleggerire il traffico su via Baracca, ma lo si porta nella nuova strada, senza poterci e potersi nascondere la realtà che questa strada è realizzata soprattutto di servizio, proprio per aumentare la penetrazione in quella riqualificazione prevista delle ex OGR. Quindi la vicenda, insomma, è molto complicata, o forse neanche troppo complicata, abbastanza semplice tutto sommato, e complicata era solo un mio scivolone, perché volevo dire interconnessa, ecco, più che complicata. La Repubblica, sempre il 13, Funaro contro il comitato dei nobili, i cittadini di Novoli non sono di serie B. Anche questo credo sia un piccolo capolavoro comunicativo, perché praticamente si vorrebbe far intendere che quello che si va a fare nelle ex OGR, anche la strada Rosselli-Pistoiese, sono un tentativo, diciamo, di urbanistica democratica che contrappone i privilegi dei nobili e delle antiche famiglie a una programmazione, una progettazione delle infrastrutture e dei cambiamenti che invece sono a vantaggio dei cittadini di Novoli, considerati come abitanti di periferie e non di serie B. Veramente, queste sono dichiarazioni davvero notevoli, e i giornali si prestano, come quasi sempre, a farsi amplificatori di questi messaggi assolutamente ingannevoli, e spero che tutto ciò che abbiamo detto fino a qui sia servito a fare un po' di chiarezza, per quanto chiaramente i nostri spazi di comunicazione di fronte al mainstream, a offensive e a titoli amplificati, ripetuti e moltiplicati come fa il mainstream, sono niente, ma siamo piccoli, ma cresceremo, come si dice tante volte. La sindaca replica alla petizione di rappresentanti delle antiche famiglie contro il piano ex OGR e la nuova strada Rosselli-Pistoiese: vengano a un'assemblea in via Baracca per parlare con i residenti. Ecco che si va addirittura a lanciare il guanto della sfida, sempre per rimanere in tema di comportamenti aristocratici, e come se appunto il piano, la riqualificazione proposta per questa area della città fosse richiesta a gran voce dai cittadini di lì. Vediamo davvero se ci saranno delle disfide di questa portata, e qualora ci fossero, se le antiche famiglie, come abbiamo detto più volte, dovessero poi andare a dire la loro, e chissà che Giani e Funaro non si trovino invece con un cerino in mano. L'ultimo articolo è il Tirreno, urbanistica, Funaro sfida i salotti, i nobili vengano in periferia. La giunta rivendica i cantieri e ora la sindaca sposa la retorica parlando di riscatto sociale della sinistra urban americana. Ecco, interessante anche i titoli del Tirreno, che utilizza i toni, le dichiarazioni, anche le retoriche usate dalla sindaca, però per sbeffeggiarle un po', perlomeno quello. E questo è quello che a me sembra. Poi la foto è quella della sindaca Sara Funaro in una delle tante riprese dove sale delle scale e va verso il fotografo o la fotografa. Questi sono gli articoli. Penso con questo che abbiamo fatto anche un po' un volo d'uccello sulle retoriche giornalistiche che hanno ripreso per lo più le retoriche di Palazzo Vecchio, senza sbilanciarsi troppo i giornali in questo caso, forse perché hanno un po' paura di pestare anche qualche cacca, come si dice, e le cacche per le strade non mancano mai, insieme alle buche e insieme a tanti altri problemi. Facciamo una pausa musicale, rientriamo tra qualche minuto di buoni pop per altri argomenti, altre notizie e con altri ospiti.

E vai, questo era dall'album Cane Randagio di Neffa, Tutte le stelle. Siamo di nuovo su Radio Wombat e siete di nuovo sulla stampa rassegnata. Chi di voi si collega adesso con un po' di ritardo? No panic, perché ci sono i podcast, vi potete scaricare la trasmissione in qualunque momento. Questo vale per la stampa rassegnata e per ogni altra trasmissione di Radio Wombat, ovviamente, e abbiamo parlato con Francesco di Salviamo Firenze, delle ultime vicende dell'urbanistica fiorentina, con un particolare focus, direi così, sulle ipotesi di trasformazione delle officine, grandi riparazioni, la grande area che sorge all'atere, diciamo, del Teatro del Maggio, tra il Teatro del Maggio e le Cascine e annessi e connessi. Ora rientriamo con altre notizie, con altri argomenti. Vorrei leggere qualcosa che riguarda ancora il carcere di Sollicciano. Come sapete, abbiamo, tra virgolette, iniziato a seguire questa vicenda con continuità. È anche vero che ogni settimana c'è qualcosa, a volte notizie belle, a volte notizie brutte, a volte una sensazione di danza immobile, cioè di cose che si dicono e che poi si ripetono. È anche la sensazione di questa settimana, tra una cosa e l'altra, anche questo. Guardo dalla Nazione, esce il 14 febbraio, approfittano di un evento che poi lo riprenderò tra un po' per fare un punto su quelle che sono le ipotesi di messa in sicurezza, di messa a posto, ristrutturazione e come si può dire meglio di così, non saprei, di questa struttura che è assolutamente fatiscente e che tanti problemi porta con sé, dall'acqua piovana che si infiltra quando piove, al calore eccessivo d'estate, al freddo, all'umido d'inverno, alle tubazioni che non portano acqua calda, agli spazi che non sono sufficienti, questo fino a un certo punto per quello che riguarda la struttura, ma perché il sistema penale va verso il sovraffollamento cronico e lo sappiamo. Comunque il dibattito, diciamo, pubblico in questi anni ha oscillato, diciamo così, tra i due poli: da una parte il Comune di Firenze con la sindaca Sara Funaro, che fin dall'inizio del suo mandato ha sempre provato a dire che il carcere di Sollicciano andrebbe demolito e rifatto meglio, diciamolo così, e invece altre ipotesi che il governo mette in campo apparentemente con maggiore saggezza, dall'altra parte forse anche per non fare nulla. Nel mezzo cosa c'è? Ci sono le denunce di chi ci vive, ci sono le denunce anche di chi ci lavora, solitamente sono le parole e le dichiarazioni dei sindacati, della

0: polizia penitenziaria e qualche argomento più sensato, razionale e anche condivisibile lo ha tirato fuori la compagine della sinistra in Palazzo Vecchio, Dimitri Palagi e chi per loro, che quantomeno si sono sempre distinti per stare su un piano di razionalità. Quindi non sparate sulle demolizioni che poi non si fanno, non approvazione acritica delle idee di restyling, così come le chiamano, quando poi anche queste è tutto da vedere se lo faranno, ma piuttosto un impegno serio delle istituzioni anche comunali, che potrebbero fare qualcosa a partire dalla chiusura e dalla dichiarazione di inagibilità di alcune sezioni messe peggio di questo carcere, per trasferire i detenuti in forma temporanea e permettere lo svolgimento di opere di riqualificazione. Insomma, questo è un po' quello che è uscito in questi anni. Io l'ho riassunto brevemente per andare a leggere quello che viene fuori questa settimana. Demolire Sollicciano non è nei piani. Così la direttrice del carcere, Valeria Vitrani, a margine della presentazione della nuova realtà sportiva promossa da WISP Firenze, smonta una delle ipotesi più invocate e anche più complicate da concretizzare sul futuro della casa circondariale, vittima da anni di gravi carenze strutturali. Per risolvere i noti problemi di Sollicciano, infatti, sarebbero altre le vie percorribili in tempi più rapidi e il Dipartimento le starebbe percorrendo, anche se all'esterno passano solo notizie negative, giura Vitrani, non siamo dimenticati, l'attenzione c'è e non solo quella. Quindi la direttrice del carcere corre a parlare bene del Ministero, dell'amministrazione penitenziaria e del governo che la sostiene, dice non siamo dimenticati, noi non ci crediamo neanche un po', probabilmente non è un problema di dimenticanza, ma è proprio un piano preordinato, quello di lasciare che le carceri affondino e sprofondino più di quanto non lo siano già. Tutto questo, insomma, queste dichiarazioni che chiaramente non sono assolutamente irrilevanti, perché dicono che le dichiarazioni e le sparate, diciamo così, della sindaca di Firenze alla fine dei conti non conteranno nulla, e chiaramente nel gioco delle parti si può anche dire che le dichiarazioni della sindaca sulla demolizione di Sollicciano erano anche dichiarazioni abbastanza gratuite, con le quali fare facilmente bella figura senza impegno, no? Si dice no, secondo me andrebbe, però poi tanto non tocca a te, e invece quello che potresti fare, come ricordavo prima, quindi la dichiarazione di inagibilità di alcune aree o alcune ali della struttura, non la vuoi dichiarare, e puoi dire poi quello che ti pare, rinviando sempre le responsabilità al governo. Il governo dice che sta seguendo i piani e quindi dichiarazioni non irrilevanti. Dicevo, quando si svolgono alla presentazione della Sollicianese, che vado a leggere appunto in un altro articolo, se non che questa nascita della Sollicianese, quindi squadra dei detenuti che giocheranno un campionato WISP, mi sembrava di averla già sentita, e per non pensare di avere un Alzheimer precoce, di avere le traveggole o qualche altro problema, sono andato a ricercarla. La stessa identica notizia ricorre l'anno scorso, il 17 di gennaio nel 2025. Io leggo l'articolo dell'anno scorso: calcio, nasce la Sollicianese, la squadra dei detenuti giocherà in un campionato WISP. L'iniziativa presentata nell'ambito di Uscirai Giocando, che ha visto confrontarsi la squadra degli stessi giornalisti della redazione Rai della Toscana contro la squadra coordinata da WISP Firenze, che schiera una selezione dei detenuti dell'istituto di pena. Quindi mi domando, questa Sollicianese quanto ci ha messo a nascere? Cioè, o ci stanno prendendo in giro, per cui la squadra e la polisportiva c'era già l'anno scorso a gennaio, e quest'anno a febbraio la notizia è semplicemente stata riproposta con un intento davvero ingannevole, cioè quello di farci credere che una cosa che è nata l'anno scorso invece è nata quest'anno. Probabilmente non si arriva a questo livello di mistificazione della realtà, però la questione è davvero curiosa, diciamolo così per non dirlo male, perché le notizie che girano, sia quelle web sia quelle cartacee di questi giorni, che sono notizie che sono cominciate a uscire intorno al 12-13 di febbraio, sono sostanzialmente identiche. Sollicciano, nasce una squadra di detenuti, tutto pronto per il primo torneo Nicola Zuppa, un progetto di Comune di Firenze Firenze e Wisp svelate anche le maglie. Quindi forse l'unica novità qual è? Che ora ci sono delle maglie verdi e bianche che fanno un po' il filo allo scandicci con il simbolo del carcere. Peraltro c'è proprio una stilizzazione del carcere, fa anche abbastanza schifo, perché se voleva essere un elemento, diciamo, di libertà, il richiamo invece ancora una volta a questa struttura fatiscente, e quindi anche sul cuore e sulla maglia i detenuti che giocano a calcio se la dovrebbero portare come un marchio più di infamia, credo, che di orgoglio. Questa è la notizia che prendevo da Italia 7, tanto per dire, ma se le andate a cercare, ecco, in questi giorni le notizie sono di questo tenore e i titoli sono di questo stampo qua. Quindi nasce una polisportiva che in realtà si è già vista nascere l'anno precedente. Anche Controradio dice che a Firenze nasce la ASD Sollicianese, nuova realtà sportiva che rappresenta le attività promosse da WISP Firenze all'interno degli istituti penitenziari. La sostanza di quello che volevo dire è che la stessa notizia uscita l'anno scorso a gennaio esce ora a febbraio, non si è fatto dei concreti passi avanti, siamo sempre a fare la stessa cosa, dimostrazione che evidentemente di notizie buone non ce ne sono molte e si è costretti a ripetere ogni anno, quasi con la stessa anche cadenza e con la stessa tempistica, da gennaio del 2025 a febbraio del 2026, che nasce una squadra che invece era già nata. Dico che le notizie positive sono poche, anche pur avendo di fronte agli occhi un'altra notizia sempre uscita solo sul Corriere, perlomeno questo è quello che mi sembra a me, guardando, ripeto, solo sul Corriere, sempre il 13 di febbraio, che riguarda sempre Sollicciano, ma parla del boom di volontari per il carcere. Lo leggo per come è scritto: SOS Sollicciano, un picco di iscritti ai corsi per diventare volontari in carcere, una sessantina all'incontro con Pantagruel. Poi c'è un piccolo grassetto: Camilla, 21 anni, il mio sogno sarebbe entrare a Sollicciano per dare ascolto a questi detenuti proprio come loro hanno fatto con me anni fa. C'è anche una foto di un incontro, di questi incontri, diciamo, di formazione, il primo degli incontri con l'associazione Pantagruel per la formazione dei volontari nella loro sede. E poi che cos'è l'associazione Pantagruel? Nasce a Pistoia nel 1986 come cooperativa culturale, affiancata 5 anni dopo dalla cooperativa di volontariato che lavorava nella casa circondariale. Nel 99 ha spostato la sua sede a Firenze e si occupa di aiutare i detenuti reclusi sia a Sollicciano sia a Sollicianino o anche carcere Gozzini, che prendo il nome appunto dalla riforma Gozzini. Quindi una notizia che, come vi dicevo in introduzione, guardo con l'ambivalenza di quello che notizie di questo genere portano con sé ogni qualvolta che si parla di volontariato in situazioni di, tra virgolette, emergenza, ma poi togliamo anche le virgolette, perché purtroppo, per come la descriviamo ormai da tempo, Sollicciano davvero è una situazione che si trova in emergenza. Però è un'emergenza che ha dei perché, cioè non si tratta di un terremoto, e anche quando si tratta di terremoti avremmo molte cose da dire, cioè rispetto alla prevenzione che non c'è, all'assetto dei territori che è quello che è, e quindi di come anche le cosiddette calamità naturali colpiscono in maniera diseguale, e le responsabilità dell'uomo e dell'organizzazione sociale, delle diseguaglianze sociali sono sempre chiamata in causa. Anche in una situazione come quella di Sollicciano e anche di fronte a un boom di iscritti per dei corsi di volontariato, non possiamo che avere una certa diffidenza, che non è ovviamente la diffidenza nei confronti delle persone che si affacciano con evidentemente le migliori buone intenzioni di mettersi a disposizione degli altri in una situazione di oggettiva difficoltà come quella di chiunque vada a finire in carcere, a maggior ragione di chi va a finire in un carcere sovraffollato e sgangherato fino alle fondamenta come quello di cui stiamo parlando, ma è la diffidenza di coloro che possono utilizzare il lavoro e la buona volontà per l'appunto dei volontari, per evitare ancora una volta di mettere in carcere delle figure che ci dovrebbero essere anche per legge e che però sono sempre sotto organico. Mi riferisco con questo sicuramente al lavoro degli educatori, delle educatrici, di mediatori e mediatrici culturali e linguistici, degli insegnanti nella scuola di Sollicciano. Mi riferisco con questo sicuramente anche a del personale sanitario che potrebbe e dovrebbe essere presente e che invece non c'è, e tutto questo non può essere affidato, come è chiaro che sia, alla volontà per l'appunto dei volontari. E quindi ecco che da qui nasce la mia diffidenza per questa iniziativa, che torno a ripetere è una diffidenza non di tipo morale, non una diffidenza nei confronti di chi organizza queste cose, anzi direi che nei confronti di associazioni, e nello specifico nel nostro territorio un'associazione come Pantagruel va un attestato di stima per il lavoro che fanno dentro i limiti del possibile, dentro i limiti di tutte le iniziative di umanizzazione di strutture che di umano non hanno niente, e se ne avevano poco fino a qui ne avranno sempre meno e ne stanno avendo sempre meno, per cui con tutti i limiti di un'azione, di un'attività che sta dentro il segno dell'umanizzazione di un'istituzione totale. Però ecco, la mia diffidenza non è di tipo morale nei confronti dell'associazione Pantagruel, ma rispetto a coloro che possono approfittarne, chi sono se non ancora il governo e l'amministrazione penitenziaria e coloro che ai vertici del governo e delle istituzioni in altri livelli controllano le carceri, bloccano alcuni tipi di assunzioni e invece magari ne tengono in piedi altre per altri settori, come per esempio quello delle guardie e degli agenti di polizia penitenziaria, anche se a dirla tutta purtroppo sono sotto organico anche quelle e non sarebbero dal nostro punto di vista le figure più importanti. Quindi anche questa è una notizia che è uscita questa settimana. Direi che a questo punto davvero abbiamo esaurito per quanto riguarda Sollicciano. Noi continuiamo a seguire 2-3 secondi al massimo di pausa per riascoltare la mia stessa voce nell'intervento del prossimo ospite che segue.
1: Eccoci, la stampa rassegnata a Radio Wombat per una commemorazione, un ricordo molto triste ma comunque significativo e che non possiamo ignorare in città, ed è la strage del cantiere Esselunga di Via Mariti. Lunedì alle ore 18, quindi rispetto all'uscita della nostra trasmissione proprio oggi pomeriggio, ci sarà un ricordo, un momento di presidio che però nello stesso tempo è anche un momento per rilanciare le lotte, visto e considerato che è chiamato ed è aperto come appello alla partecipazione da parte dei sindacati di base della città, USB, Cobas e CUB Firenze. Cosa è successo? Lo lasciamo un po' riassumere ad Alessandro dei Cobas di Firenze, che è qui ai nostri microfoni per raccontare un po' questa vicenda anche a chi fosse stato distratto, non se la ricordasse troppo bene o addirittura magari è nuova sul nostro territorio e non ne ha mai sentito parlare. Sarebbe forse un po' strano, perché comunque è una notizia davvero tragica, 5 morti di allora che tra l'altro possiamo per certi aspetti associare ad quegli altri 5 che sono morti nella strage ENI di Calenzano, quindi si raggiunge questa macabra cifra tonda di morti sul lavoro, sono 5 di qua e 5 di là e sono già 10, tutto una situazione davvero incresciosa e purtroppo rende vero ciò che si dice, cioè che sui cantieri si rischia la vita semplicemente perché il padrone di turno, l'appaltatore o il subappaltatore vuole risparmiare sul tempo, sui materiali, sulla sicurezza a scapito della vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Ed è proprio quello che dice anche la Procura della Repubblica, che proprio sul caso della Esselunga di Via Mariti chiude ora le indagini, avendo aumentato il numero degli indagati, ha portato dentro anche altre figure. Ma insomma, io lo faccio dire a te Alessandro e a lanciare questo presidio con il vostro punto di vista, che ovviamente va a parare sull'Esselunga di Via Mariti, ma più in generale per tutti i lavoratori e le lavoratrici. A te.
2: Ciao Andrea, ciao a te e chi ci ascolta. E niente, hai detto giustamente te, è una cosa che non si può dimenticare purtroppo. Il 16 febbraio di anni fa il crollo durante il cantiere dell'Esselunga portò alla morte, all'omicidio io direi, di 5 lavoratori e lavoratrici. Purtroppo la sicurezza sul lavoro sta diventando veramente tutti i giorni uno stillicidio sui posti di lavoro. Soltanto nel 2025 sono 1.096 morti sul lavoro. Quelli accertati, parliamo di cose accertate, perché ci sono poi i feriti gravi, quelli che rimangono come un'azione e quelli che magari non muoiono direttamente sul posto di lavoro, ma che muoiono magari purtroppo dopo un'agonia in ospedale di qualche mese. Quindi è veramente una strage tutti i giorni, è una strage che non colpisce soltanto purtroppo i giovani, ma un terzo dei 1.093 erano persone che avevano già più di 60 anni e di queste un terzo di queste già oltre 70 anni, quindi è successo già ieri praticamente un lavoratore a 70 anni, 7-8 anni è morto sotto un letto nel ristorante pistoiese. Quindi ci troviamo anche purtroppo a vedere gli anziani che invece di essere in pensione dovrebbero solo a lavorare, e per questo faccio anche una piccola inciso: come Pensionati Uniti, sempre lunedì mattina, sempre il 16, ci troveremo lì di fronte ai cantieri a portare una corona di fiori. Però per tornare anche a quello che dicevi, l'iniziativa del pomeriggio e della sera, come sindacati e loggia, non possiamo fare altro che continuare a protestare e a tenere alta l'attenzione, anche perché, come dici te, gli infortuni sul lavoro non sono casualità. Lo ha dimostrato l'inchiesta che si è appena conclusa sui cantieri di Via Mariti. Lì c'è stato veramente il business, e ha voluto sì che il profitto facesse, si è fatto veloce, non si è fatto le verifiche sufficienti, si è costruito questa maledetta trave con meno ferro di quello che dovrebbe essere, tutto per il risparmio e tutto per fare velocemente. Questo è quello che succede in tutti i cantieri, purtroppo succede quando muore qualche lavoratore o lavoratrice, e purtroppo non c'è una pena condivisa, non c'è una condanna a chi permette queste cose qui. Non ultima, vediamo quello che è successo a Prato. Luana D'Orazio, spappolata da una macchina, i proprietari hanno patteggiato, chi doveva essere, chi ha manomesso la macchina se è riuscito a essere liberato, è riuscito a non essere condannato per vizi di forma, per dire non è colpa sua, è colpa di quell'altra, scaglia barile, ma di fatto nessuno ha pagato per quella morte e nessuno purtroppo paga per le morti, per i 1.093 morti sono stati nel 2025. Questa è la realtà dei fatti, quindi noi chiediamo con forza che si parli di omicidio sul lavoro, che chi commette e fa in modo che un lavoratore muoia perché non ha la sicurezza deve essere punito, non può più passarla liscia, se no si parla solo parole, sono solo chiacchiere che vuole porta via il vento, perché fin quando non ci sarà delle pene severe e fino a quando non si comincia a mettere la dignità umana, l'unità del lavoro in prima persona rispetto a quello che è il profitto, credo che purtroppo tanti lavoratori e lavoratrici la mattina partiranno da casa ma purtroppo non torneranno la sera. E comunque rilancio comunque il presidio che si svolgerà lunedì alle ore 18 presso i cancelli d'entrata dell'ex cantiere, per poi continuare a urlare e a dire la nostra rabbia contro le morti sul lavoro.
0: Bene, benissimo, grazie Alessandro, ci siamo, ci saremo, quindi tutti e tutte lunedì per noi che usciamo il lunedì mattina, oggi pomeriggio alle 18 via Mariti, l'abbiamo già detto, ovviamente nei dintorni del cantiere, non ci sarà bisogno di specificarlo più di così, e chi ci va insomma gli gira intorno fino a che non trova il nucleo del presidio. Grazie davvero Alessandro e a tutti i sindacati di base dell'area metropolitana che sono e saranno presenti, non ci possiamo certo sottrarre dal ricordo di questi lavoratori che purtroppo non ci sono più e che serva, speriamo, da monito per tutte le altre situazioni di difficoltà che viviamo sui posti di lavoro. Per noi della Stampa Rassegnata ci sono ancora 4-5 minuti, spero di usarli bene per andare a prendere una notizia della scorsa settimana che era uscita tra sabato e domenica. Quando succede l'uscita degli articoli in questi giorni a volte mi trovo un po' in difficoltà perché ho già preparato alcune cose e l'uscita repentina nel fine settimana mi può cogliere impreparato. È successo questa settimana qua, cioè l'ultima, perché nell'uscita degli articoli tra 7 e 8 di febbraio li ho saltati, li recuperiamo perché sono significativi per quanto riguarda non solo lo specifico della situazione a cui si riferiscono, cioè quella del nuovo aeroporto, ma anche per le retoriche e per i toni che vengono utilizzati dai proponenti del progetto, che per una notizia che in realtà non sarebbe neanche una notizia, i giornali sono andati a dargli nuovamente spazio, permettendogli di aprirgli il microfono, di fargli fare da insomma di offrirgli un nuovo palco, e ovviamente non hanno mancato di sfruttarlo. Gli articoli girano intorno al fatto che il comune di Signa ha promosso, ha firmato, prodotto, diciamolo meglio, ha prodotto un ordine del giorno con il quale si tiene a distanza dai comuni della Piana che invece vanno a fare il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR contro il nuovo aeroporto. Il comune di Signa non è mai stato coinvolto in questa aggregazione di comuni no aeroporto, fin dai tempi in cui il sindaco Cristianini aveva deciso di accettare la compensazione del lago di Peretola, che verrebbe piallato dalla nuova pista e dalla duna antirumore che dovrebbe proteggere il polo, in una località che viene definita Piano Manetti e che insiste appunto nel comune di Signa. Il sindaco Cristianini, allora fedelissimo di Nardella, aveva deciso di accettare questa compensazione nel suo territorio, facilitando quindi il progetto di nuovo aeroporto. Da allora è stato pure premiato, diciamolo così, dalla politica, perché è diventato assistente di Nardella. Quindi il comune di Signa, in realtà, come sto dicendo, non ha mai fatto parte dei comuni della Piana, cosiddetti comuni no aeroporto, ma le notizie sono invece che il comune di Signa si sfila. La Nazione dice: Peretola, la battaglia al TAR. Signa si sfila dal ricorso, territorio non coinvolto. Il sindaco Fossi non ci tocca direttamente e non si unisce al coro di no. L'amministratore delegato Naldi, sempre bastoni tra le ruote, ma siamo attrezzati per andare avanti. Quindi in realtà la vera notizia è questa, cioè ribadire e dare la possibilità all'amministratore delegato Naldi, l'ingegner Naldi e a Toscana Aeroporti tutta, di ribadire la loro volontà di andare avanti e anche di millantare la capacità di farlo con una forza e con una determinazione in grado di spezzare i bastoni che gli vengono messi tra le ruote. Questo era il titolo della Nazione. Il Corriere Fiorentino lo riprende sostanzialmente pari pari, perché d'altronde queste sono le parole dell'amministratore delegato Naldi, e l'articolo dice: nuova pista, Toscana Aeroporti attacca l'università per il ricorso. L'amministratore delegato Naldi: volevo strappare la laurea, e intanto il comune di Signa si sfila. Quindi la differenza tra i due articoli è che per la Nazione prima c'è il comune di Signa che si sfila e poi si dà la parola a Naldi, per il Corriere Fiorentino si riprendono prima le parole dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, che introduce anche l'attacco all'università, e poi c'è la questione del comune di Signa che si sfila. Quindi capite bene che in realtà non c'è alcuna notizia, se non appunto aprire il microfono ancora una volta a questi super personaggi che sono delle vere star del territorio e che hanno ormai decine e decine di articoli come questi a loro vantaggio. Sono stati definiti recentemente dei branded content, quella tendenza per cui i giornali non concedono più solo spazi pubblicitari, questo lo fanno i giornali ma anche altri media, ovviamente non noi Radio Wombat, ma appunto non concedono solo spazi di vera e propria pubblicità, perché sono troppo sgamati per chi ascolta, per chi legge, per chi guarda, e quindi puzzano un po' e mettono lo spettatore, l'utente e l'ascoltatore o il lettore già in stato di diffidenza e di sospetto, ma invece sono articoli che sono sì sponsorizzati, ma però tendono a dare delle notizie e delle informazioni. Quindi questi articoli rientrano nel novero di questi articoli qua, e poi appunto le minacce più o meno velate, più o meno dirette, dell'amministratore delegato Naldi, che dice appunto: in attesa del via libera dell'Unione Europea alla valutazione impatto ambientale, torna la polemica sul masterplan di Firenze. Ad attaccare l'Ateneo è stato Naldi, l'amministratore di Toscana Aeroporti. Sul progetto della nuova pista dell'aeroporto di Firenze ci sono come sempre bastoni tra le ruote di tutti i tipi possibili e immaginabili, ma siamo attrezzati per romperli, scansarli e andare avanti. Questi sono i toni con cui questi personaggi si rivolgono non ai soliti poveri comitati o ai soliti sudditi dei comuni coinvolti da un'opera, che sia l'alta velocità oggi, che sia l'aeroporto domani o chissà quant'altro, ma sono addirittura i sindaci dei comuni della Piana e la rettrice dell'Università di Firenze. Pensate a che punto arriva il ricatto e la sua retorica minacciosa, dicendo che avrebbe voluto strappare la laurea che ha preso all'Ateneo di Firenze, come dire: io mi vergogno per un Ateneo che ricorre contro il mio progetto della mia società. Questo è il mondo che viviamo, lo abbiamo un po' descritto e abbiamo dato dei contributi anche questa settimana. Allora arrivo a chiusura, io vi saluto dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il solito grande ciao!

accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: tutte le radio, lo stesso tema è questo, quindi è uno di quei mesi, quindi noi per 7 puntate, da qui per altre 6 settimane, andremo ad affrontare il tema del cibo, un tema naturalmente molto ampio che si presta ad avere tanti tagli diversi, avendo concluso invece un periodo di tema libero in cui le radio hanno affrontato dei temi diversi, in alcuni casi anche parlando diciamo di tematiche legate comunque alla produzione di cibo e alle sue pesanti implicazioni per diciamo soprattutto per gli esseri animali che ne sono coinvolte in mezzo, come ha fatto Radio Spore qualche settimana fa. Allora, noi andiamo tra poco con un primo audio di un'intervista che abbiamo registrato giusto ieri. Ti chiederei di iniziare a preparare, a presentarlo e insomma anche a presentare un po' gli argomenti di questa puntata, la chiave che abbiamo cercato di dare, mentre io faccio gli approntamenti tecnici necessari.
1: Sì, abbiamo parlato con Corrado Pasquali, un nome che ci è stato suggerito dalla trasmissione Foodopia, che magari chi ci ascolta da Roma conosce già, avrà sentito, avrà partecipato a uno degli eventi che si sono tenuti per esempio al Forte Prenestino negli scorsi anni. Foodopia è una trasmissione che ospita, che ha già ospitato appunto il professor Pasquali, che ha parlato soprattutto in un'occasione di Food Desert, quindi deserti del cibo. Adesso andremo ad approfondire questa espressione con Pasquali, e anche della questione del costo del cibo e dell'accesso, assolutamente legata appunto a quest'idea di deserti del cibo. E abbiamo voluto parlare della differenza per esempio tra il concetto di sicurezza alimentare, che è una cosa che magari avete sentito, e sicurezza nutrizionale, proprio a partire dal caso dei deserti del cibo, di che cosa sono, come sono distribuiti nel mondo, e ci siamo fatte un po' di domande anche sui costi del cibo e il rapporto con l'industrializzazione anche dell'agricoltura.
0: Sì, diciamo in breve, anche visto che questo sarà poi un tema portante nella trasmissione di oggi, magari diciamo le due parole su questa sottile differenza, che immagino che sia intuitiva una volta spiegata, ma la cui definizione invece potrebbe anche risultare ignota: la differenza tra sicurezza alimentare, che diciamo non c'è sicurezza alimentare quando la quantità di cibo di cui si dispone non è sufficiente per una vita attiva e sana, ok? Quindi quando diciamo, per semplificarla molto, siamo in deficit di calorie rispetto a quelle che dovremmo avere, non c'è sicurezza nutrizionale invece quando sì, questo primo bisogno è supportato, ma l'accessibilità effettiva al cibo di cui effettivamente possiamo raggiungere questo, quindi naturalmente include anche il prezzo come tema, ci permette sì di affrontare, di avere le calorie necessarie, ma può avere grandi squilibri, diciamo, quindi fornirci un'alimentazione che non risulta poi fornire effettivamente tutti i nutrienti che sono necessari e in maniera equilibrata. Questo.
1: Sì, in effetti nel corso della puntata andremo anche a toccare un po' il tema della salute e di come le carenze nutrizionali si intersecano poi con dei costi aggiuntivi, diciamo, alle vite precarie delle persone.
0: Allora, andiamo con l'audio e ci risentiamo poi, quindi tra una ventina, anche qualcosa di più, dei minuti. Al telefono con Corrado Pasquali, professore all'Università di Teramo, che ci aiuterà ad approfondire il tema di questa puntata, che è proprio la sicurezza nutrizionale e non solamente alimentare. Noi volevamo partire dal caso del Food Desert. Un Food Desert è un concetto probabilmente nuovo per molte di noi e molte magari persone all'ascolto, e quindi ti chiediamo anzitutto di spiegarcelo e di spiegarci perché è un concetto significativo per parlare di cibo.
2: Sì, buonasera a tutti prima di tutto. Dunque io mi occupo di, sono un economista innanzitutto, e quindi mi occupo di cibo soprattutto da una prospettiva economica, e quindi mi occupo delle relazioni e delle correlazioni che il cibo ha con un insieme di variabili economiche come la distribuzione del reddito, la crescita, l'occupazione, eccetera, eccetera. E ovviamente il problema del cibo, se uno pensa che l'economia, alla fine, la teoria economica, insomma, in generale, da sempre, no? si occupa di come la società si organizza e di come la società si dà un assetto per soddisfare i bisogni materiali delle persone, no? Attraverso la produzione, la distribuzione, quindi non c'è nulla di più vicino all'idea stessa di cosa sia un fenomeno di interesse economico se non il cibo, no? Non morire e quindi soddisfare l'esigenza materiale più fondamentale, no? Che è quella di dotarsi di un numero di calorie sufficiente per non morire, se vogliamo, per dire un po' una frase effetto, ma insomma è il problema economico per eccellenza, no? E le due cose soprattutto si mettono insieme, ovvero un ragionamento sulla vita economica delle persone e sull'uso e sul ruolo che il cibo ha nella vita economica delle persone, nel momento in cui pensiamo, questa è uno dei punti iniziali e centrali del pensiero marxiano. Marx dice c'è un fatto ineludibile, Marx perché lo dice in modo così esplicito, ma tutti gli economisti lo dicono ovviamente, c'è un fatto ineludibile e imprescindibile che la caratteristica di noi altri, adesso mi sto riferendo proprio a Marx e non a tutti gli economisti, che c'è un fatto che fonda l'uomo, che se vogliamo caratterizzare Homo sapiens rispetto a tutte le altre specie animali, e che noi altri siamo capaci di creare da soli i mezzi che servono per la nostra sussistenza, ovvero siamo capaci di produrre da soli ciò che ci serve per sussistere, no? Cioè per non morire. E queste cose che ci servono per non morire sono i beni economici, quindi beni economici innanzitutto, e il cibo fra questi, sono beni che vanno prodotti, no? Questo noi abbiamo cominciato a farlo col Neolitico, quando abbiamo smesso di essere una specie di raccoglitori e di cacciatori, cioè una specie parassita sostanzialmente, e abbiamo cominciato ad allevare e a coltivare, cioè a produrre il cibo e dunque a far rientrare il cibo nella sfera delle merci, dei beni economici. L'altro fenomeno fondamentale che ci porta a ragionare in modo marginalmente più preciso su cosa siano i food desert è il fatto che più o meno, no, nella storia della nostra specie, ma in modo assolutamente veloce ed impetuoso negli ultimi 100 anni più o meno, ma in modo sempre più significativo man mano che ci avviciniamo ai nostri giorni, è il fatto che le persone sempre più vivono nelle città, no? E le città hanno hanno una caratteristica fondamentale, ovvero che nelle città c'è un sacco di gente molto concentrata che consuma la gran parte delle risorse, e mi riferisco ovviamente alle risorse alimentari, che ne consuma la maggior parte ma non le produce, no? Cioè quello che succede è che il cibo che sfama le persone che vivono nelle città, nelle metropoli, nelle megalopoli, deve arrivare da fuori, deve essere prodotto da fuori e soprattutto deve essere portato nelle città, no? Allora questo qui è il primo fatto fondamentale, cioè una bella frase di Orwell, il grande scrittore e pensatore libertario, che parlando di Dickens dice, capiamo il fatto che Dickens è un londinese perché essendo un londinese, dunque un cittadino, non parla mai di cibo, no? Perché lo dà come un fatto estraneo, no? al vivere urbano, e che comunque lo prende come un fatto scontato. E questo ovviamente caratterizza un po' tutta la sfera, no? del consumo di cibo, del consumo di cibo nelle persone. E qua cominciamo ad osservare un po' di relazioni e di correlazioni statistiche estremamente interessanti e in molti casi anche estremamente robuste, no? Allora, il primo fatto che sappiamo è che esiste una correlazione molto forte, ma in questo Mauro Serafini sarebbe molto più bravo di me a parlare di questo, esiste una correlazione molto forte fra reddito e una serie di patologie a cui le persone vanno incontro, e questa correlazione è almeno in buona parte, in parte significativa, correlata e dipendente da ciò che le persone mangiano, no? Allora, se per esempio, e in questo ci sono anche i dati, no? Andiamo a guardare una città come Roma e andiamo un po' a vedere la distribuzione del reddito nella città di Roma, ma immagino che questo, adesso mi sto un po' buttando, ma immagino che questo valga anche per tante altre metropoli. Innanzitutto vediamo che la distribuzione del reddito è molto sperequata, no? È molto diseguale, per cui ad esempio a Roma c'è Roma 1 e Roma 2 che stanno molto avanti, no? E poi tutto il resto un po' meno, fino a che arrivi ad alcune periferie in cui il reddito pro capite è significativamente molto più basso rispetto a Roma 1 e a Roma 2. Però poi l'altra cosa che va a vedere,
0: sono i municipi, per chi ci ascolta da Roma, sono il primo
2: sì,
0: municipio.
2: Sì, chiedo scusa. Sì, sì, Roma 1 sarebbe Roma Centro e Roma 2 Parioli, Salario, Trieste, sì. Insomma, ok. E l'altra cosa che vedi è che anche la distribuzione del fatto nosologico, cioè di quali sono le malattie, no? I disagi sanitari a cui si va incontro, anche questi sono distribuiti diversamente. Ed infine la terza cosa che vai a vedere è che queste patologie, in primo luogo quelle cardiovascolari, ma anche alcuni tipi di cancro, sono fortemente correlati con il tipo di alimentazione che le persone fanno propria, ma anche con il tipo di alimentazione che le persone possono permettersi, no? Quindi la disponibilità di cibo, adesso la dico in modo rozzo, la disponibilità di cibo sano, per così dire, in realtà è uno dei motori della diseguaglianza economica fra le persone, no? Perché non disporre di cibo sano, adesso sto approssimando, sto usando male i termini, ma solamente per farmi capire, la non disponibilità di cibo sano, oppure il fatto che il cibo sano costi molto di più di quello elaborato, no? Fa sì che nelle fasce della popolazione in cui il reddito è più basso, alcune patologie, alcune delle quali anche molto gravi, siano legate proprio al fatto che o non c'è disponibilità di cibo non elaborato di cibo sano, oppure che il cibo sano sia estremamente costoso. Ad esempio, un po' di tempo fa, adesso senza fare il nome, ma
0: quindi, diciamo, en passant, adesso non ci addentreremo su questo, ma quindi il cibo più elaborato è tendenzialmente meno valido per la salute, questo
2: assolutamente,
0: magari è una banalità, ma diciamo
3: sicuramente penso che
2: non è affatto una banalità.
3: No, credo che in una scala si potrebbe fare che il cibo processato è in assoluto il meno sano, poi a parità di cibo non processato ci sono le nostre zucchine delle serre di Almeria, che comunque crescono nelle serre a dicembre con i pesticidi nelle serre riscaldate, e poi invece ci sono quelle della Sicilia cresciute al sole, che possibilmente però avranno un prezzo diverso, perché questo è un po' la perversione del meccanismo.
2: Esattamente, è assolutamente così, no? E adesso non faccio il nome, ma a Roma esiste, ma credo anche in altri posti d'Italia, una catena di quasi supermercati, insomma, no? Che vendono solamente cibo biologico di alta qualità, sì, che non proviene da serre, garantito senza pesticidi, da piccoli produttori, eccetera, eccetera, dove le cose costano un sacco di soldi. Allora, qui è facilissimo, se tu vai su Google Maps e metti il nome di questa catena e vedi a Roma dove stanno, no? Stanno esattamente a Roma 1, a Roma 2, a Roma Nord, ma certo non li trovi nei quartieri a più basso reddito, no?
0: Certo.
2: E per venire, e poi ovviamente tralasciando anche, accennava adesso Marta a questo, tralasciando anche il devastante impatto ambientale che la produzione di cibo ha, no? Perché ci sono, basti pensare, dico solo questo dato, il 25% delle emissioni di CO2 deriva dalla produzione di cibo, no? E non deriva certo dalle produzioni delle zucchine a cui si riferiva adesso Marta, ma deriva dalla zootecnia, dalle serre che le terre sono una delle cose che hanno un impatto ambientale più devastante, fra l'altro. Certo. No?
0: Quindi questa correlazione che tu ci hai dato già, no, ci aiuta a capire che è sempre bene mettere magari i puntini sulle i, che l'attenzione al cibo di qualità, che spesso ci viene fatta passare come un problema culturale e che per carità può anche avere dei risvolti culturali, però quando uno poi vede, no, il dato macroscopico si rende conto di quanto questo di fatto dipenda dal reddito, addirittura l'esempio della stessa presenza, no, di eventuale, no, di posti che vendono cibo di, senza entrare proprio nel merito, no, ma comunque di supposta miglior qualità, e questo evidentemente vuol dire che solo chi vive in quei luoghi e ha un reddito compatibile con lo scontrino che ti farà.
2: Assolutamente, assolutamente. No, è molto ben detto. Beh, l'esempio è canonico, no? Il primo posto nel mondo dove l'obesità è diventata un problema sociale pesantissimo sono gli Stati Uniti, no? Ma se tu vai a guardare, metti insieme i dati sull'obesità e tutte le malattie che poi essa porta, no? Il diabete, le malattie cardiovascolari, eccetera, eccetera, l'obesità la trovi negli slums, nei ghetti, e non la trovi certo a Central Park West, insomma, no? Perché la disponibilità di cibo, come dici tu, è una bella espressione, la compatibilità con lo scontrino è con i fast food e con il cibo super elaborato, che è più economico, ma è anche quello che poi genera questo tipo di cose. Quindi in realtà qui hai una specie di un meccanismo autocatalitico, no? Per cui la distribuzione iniqua del reddito da una parte genera condizioni di vita materiali peggiori, ma dall'altra ne genera ulteriore peggioramento delle condizioni di vita materiale, perché genera tutto questo insieme di patologie che derivano proprio dalla incompatibilità con lo scontrino del cibo di qualità, no? Quindi è una cosa che si regge tutte insieme, senza poi trascurare il fatto che l'obesità, il diabete, eccetera, eccetera, hanno dei costi sociali elevatissimi, no? Elevatissimi. Bene, e poi volevo aggiungere solo un'altra cosa, che l'altro motivo della non disponibilità di cibo non elaborato, di cibo fresco, sano, eccetera, eccetera, è un tema che è relativamente nuovo, che è quello dei food desert, cioè dei cosiddetti deserti alimentari, no? Ovvero quelle zone, quelle aree in cui le persone hanno mancanza di accesso a cibo non elaborato, sano, fresco e in più a prezzi accessibili, proprio da un punto di vista geografico, nel senso che non è che non solo non me lo posso permettere, ma proprio non ho possibilità di acquistarlo, di avere accesso quindi a cibo di qualità, perché nella mia area geografica non c'è. Questo negli Stati Uniti è stata definita anche una misura statistica precisa, che è definire in termini di non disponibilità di cibo fresco nel raggio di, mi pare, 1,5 km, ma posso sbagliare, questo posso sbagliare. Questo
0: quindi non perché... disponibilità, nemmeno non accessibilità.
2: No, proprio mancanza di disponibilità, sì. No? E tra l'altro a questo concetto dei food deserts normalmente ne è correlato un altro, che è quello dei food swamps, anche delle zone delle nostre città, no? In cui i mercati sono pochi e la maggior parte del cibo disponibile appunto è quello che poi fa fare alle persone diete totalmente sbagliate, che genera obesità, diabete e così via, con poi, come dicevo prima, il portato successivo, ovvero i costi sociali, la spesa sanitaria che aumenta, le diseguaglianze, eccetera, eccetera.
0: Certo, quindi questa è una misura, ci dicevi, un po' più, proprio come definizione, come tipo di anche di lettura statistica, una lettura che c'è abbastanza recente. Ti volevo chiedere due cose insieme, diciamo, storiche. Una è, diciamo, da quand'è che si è introdotta questo tipo di analisi e quali sono le sue possibilità di applicarla anche a delle parti del mondo che non sono gli Stati Uniti, magari anche che non sono nemmeno l'Europa, che con le due differenze, ma è una parte di mondo ancora un po' simile agli Stati Uniti. Ma anche più in generale, da quand'è che il cibo ultraprocessato costa meno? Perché poi, no, sotto sotto l'implicazione è quella. E questo evidentemente storicamente non è sempre solo così, anche perché storicamente non è nemmeno sempre esistito il cibo ultraprocessato. E quindi se ci fai un po' un racconto magari di questa storia, come emerge e da quand'è che si qualifica il cibo ultraprocessato come... come diciamo peggiore, adesso la semplifico.
2: Sì. Beh, guarda, questo innanzitutto, questo discorso di food desert è relativamente recente, no? E i primi a parlarne sono stati alcuni scienziati sociali negli Stati Uniti, e la misura precisa è stata introdotta, ma posso sbagliare, così a occhio, una ventina d'anni fa, no? all'inizio del 2000. Nota anche, questo è una cosa sorprendente e curiosa, che magari sembra una curiosità, ma sarebbe interessante da esplorare, che c'è uno studio che ha esplorato la disponibilità di cibo fresco a Manhattan, esaminandola codice postale per codice postale, no?
0: Sì.
2: E una cosa sorprendente è che ovviamente i food desert li trovi anche a Manhattan, o i food swamps li trovi anche a Manhattan nei posti dove ti aspetti di trovarli, no? Quindi, che ne so, le zone povere di Queens, South Bronx, West Farms, eccetera, sì, eccetera. Ma li trovi anche nei posti ricchi, no?
0: Sì.
2: O almeno nei posti relativamente più ricchi. E questo, così a occhio, un possibile modo di spiegare questa cosa è la diminuzione del, ma questa è una congettura ovviamente, quindi va presa proprio con le pinze, è una diminuzione molto sostanziosa del tempo che le persone dedicano a cucinare, no? E
0: certo,
2: se questa cosa qua, questa ipotesi intorno alla quale stiamo lavorando fosse vera, in realtà si colloca intorno a un generale fenomeno di espulsione del cibo dalle nostre vite, no? Per cui, per esempio, nella Corea del Sud hanno iniziato a costruire case in cui non c'è proprio la cucina, perché la normalità del mangiare è mangiare cose preparate, che si comprano e si mangiano, no? Quindi cominciano a fare delle case dove la cucina proprio non c'è. E questa è una direzione di ricerca.

0: parlarne lì sarebbe una forzatura e non è interessante. Intanto questo, poi ti volevo fare un'altra domanda con cui invece cambiamo leggermente l'argomento.
1: Sì, no, beh, io sinceramente penso che questo sia un concetto interessante nella dimensione della metropoli, no? Nella dimensione, cioè, del vivere urbano, perché è ovvio che nelle aree più povere del mondo prima di arrivare al problema dei food desert c'è il problema proprio dell'accesso al cibo, no? In termini assoluti.
0: Certo, certo.
1: Quindi a mio modo di vedere questo qui è un problema più interessante dei posti ricchi, no? È più interessante dei posti ricchi perché fra l'altro i posti più o meno, no? I posti più ricchi sono anche quelli più diseguali, quindi l'ineguaglianza sociale ed economica si sente in modo più forte, no? E cose di questo tipo le trovi là, insomma, no? Non le trovi a Roma 1, a Roma 2 o a Central Park West, insomma.
2: Allora, no, mi viene in mente per esempio dei paesi del sud del mondo, non lo so, insomma, io poi sono un po' fan, mi viene a pensare all'America Latina, sicuramente nelle grandi metropoli che possono essere Città del Messico, come Buenos Aires, come, no, quindi diciamo degli stati più anche bianchi, più colonizzati, con una minor presenza di comunità ancestrali, sicuramente penso che questo discorso sia replicabile perché comunque sono la rappresentatività delle nostre costruzioni occidentali.
0: No, l'altra domanda che ti volevo fare riguarda appunto il tema, diciamo, di che cosa compone grosso modo il prezzo del cibo. Lo so che è una domanda gigante, forse senza risposta precisa, perché poi dipende quale cibo, in quale parte del mondo, prodotto come, per cui non ho più che una risposta, ne servirebbero 200. Però no, quando ci andiamo a chiedere come mai un cibo costa meno di quell'altro, cioè da una parte possiamo dire che macroscopicamente è perché i processi industriali sono fatti per essere efficienti, quindi spesso lo sono, però è perché, no, quando ci prendiamo, no, un barattolo di passata, così per rimanere su un tema italiano per eccellenza, no, e lo paghiamo ormai delle cifre via via più irragionevoli, quindi diciamo lo paghiamo tipo un euro, no, più o meno che cos'è che compone quel prezzo?
1: Guarda, io qui posso rispondere in modo tentativo, quindi prendete tutto con un po' di tara. Io direi senz'altro l'espressione a me non piace, ma insomma è quella che si usa, senz'altro il costo del lavoro e senz'altro il fatto che c'è probabilmente poca competizione, cioè vedi che alla fine se guardi il mondo della produzione del cibo ci sono pochissimi giganti, no? Pochissimi giganti molto bravi a sfruttare le economie di scala, molto bravi a sfruttare il fatto che più si produce e più si abbassano i costi della produzione, senz'altro non le materie prime, no? Perché sappiamo che insomma i prezzi che vengono corrisposti per le materie prime con cui poi si fa il cibo, insomma se ne è parlato tanto di questo, basti pensare al cacao, no? A tanti prodotti dell'agricoltura. E io direi questi due motivi.
0: Quindi quando dici costo del lavoro non ti stai riferendo al costo del lavoro, diciamo, di chi sta sul campo, diciamo.
1: No.
0: Il costo del lavoro di chi magari trasporta il cibo, di chi si lavora
1: della trasformazione, del trasporto, eccetera, no?
0: Nelle fasi successive.
1: E poi al fatto che, ma posso sbagliare, il mercato del cibo

0: nominare 10 marche, no, di olio, no, o 15 di pasta, potremmo essere in grado di farlo con un po' di impegno. Questo per pensare a un sistema non concentrato, e però non è così semplice,
1: no,
0: ci stai dicendo.
1: Ma questa è una strategia, è una strategia che le imprese adottano costantemente, no? Anche le birre, quante marche di birre conosci? In realtà sono due.
0: Certo.
1: No. Quindi la proliferazione dei marchi è uno degli strumenti classici, no? Che le imprese utilizzano anche per bloccare l'entrata di nuove imprese nel mercato, no? Per questo dicevo, è un mercato estremamente concentrato e in cui i prezzi non sono prezzi di mercato, no? Ma sono prezzi su cui le imprese hanno un potere, questo volevo dire.
0: Grazie mille, grazie davvero per questo intervento. Abbiamo quindi ascoltato l'intervento con il professor Corrado Pasquali, che ci ha aiutato ad inquadrare alcuni degli aspetti di cui poi prenderemo varie altre declinazioni durante la puntata per continuare ad approfondire il tema. Ma adesso noi andiamo ad uno stacco musicale, poi commentiamo un pochino l'audio che abbiamo appena ascoltato e poi torniamo in onda con un approfondimento su un taglio leggermente diverso, ma che riprende alcuni dei temi sollevati da questa intervista. Questi sono gli Edicts, sempre una buona scelta, poi in questo caso quando si parla di Chinese Takeaway.

0: Vabbè, riprendere parola dopo gli Adix è faticosissimo. Però
1: no, non possiamo tenere abbastanza alto il livello.
0: Non si può, non si può.
1: Non ci vediamo neanche.
0: Però invece volevamo dire due cose ancora in questo Ponte Radio, in cui parliamo di cibo, sulle cose in parte che abbiamo sentito, anche su quelle che sentiremo, e cercare quindi poi di sviluppare un ragionamento. Innanzitutto due parole volevamo dirla su una cosa che, per la verità, l'intervista ha citato solamente brevemente, quindi non credo in questo di contraddire niente che è stato detto, però mi sembrava comunque il caso di farlo, perché quando parliamo di qualità del cibo è un attimo che si finisce a parlare di obesità, e parlare di obesità può risultare particolarmente scivoloso. Infatti diciamo che è affermazione comune e non neutra, quindi ci terremo a dire qualcosa sul fatto che l'obesità sia una malattia, il che diciamo che ci sono delle istituzioni che definiscono questo, quindi diciamo che chi lo dice non è che inventa dei fatti, però comunque dobbiamo sempre ricordarci che le istituzioni

0: sono istituzioni e non dei saperi neutri. La scelta, diciamo, di rendere l'obesità una malattia è controversa, e con questo intendo dire davvero controversa, cioè non intendo dire che è al 100% un fatto negativo. Penso che ci siano state, per quello che ho potuto capire dell'argomento, anche dei passaggi positivi che hanno permesso di affrontare un tema magari in maniera più seria e, come anche cercheremo di fare in questa puntata nel nostro piccolo, di evitare di caratterizzare, come dire, i problemi di salute che derivano in tutto o in parte dall'alimentazione come un qualcosa che ha a che fare con gli stili di vita, quindi in maniera colpevolizzante, se non che non è che le malattie sono il metodo migliore per non colpevolizzare le persone, come abbiamo avuto modo di affrontare in tantissime altre occasioni. Quindi, diciamo, un tema comunque complicato. Però ecco, diciamo che dire che l'obesità, per esempio, causi il diabete o altre malattie è tutto sommato piuttosto incerto, non ci sono dei rapporti causali chiari in questa direzione, e in generale non si può dire che l'obesità sia nemmeno una causa di morte, ma è vero che l'obesità è correlata ad altri problemi di salute, senza entrare in una e farla diventare una trasmissione tutta quanta sulla statistica, che tra l'altro non è nemmeno un argomento che mi compete particolarmente, voglio però comunque dire che la correlazione, come si dice, non è la causalità. Che cos'è la correlazione? La correlazione è quando si vede che due fenomeni crescono o diminuiscono insieme. Questo può suggerire dei rapporti di causa, o come in alcuni casi famosi è a volte del tutto spuria. Quindi ci sono dei casi di correlazione che non vogliono dire praticamente nulla. Se non sbaglio, uno dei più famosi è quello delle morti per annegamento in piscina, che è correlata alla presenza di Keanu Reeves nei film, se ricordo correttamente la statistica. Questa è ovviamente priva di alcuna casualità, e a volte causalità, scusate, ed è viceversa proprio casuale. Questa invece probabilmente ha dei rapporti che possono essere rapporti di causalità. Il problema è che capire come funzionano i rapporti di causalità a partire da una correlazione è complicato. Che cosa intendo dire più in soldoni? Che quando due cose si vede che crescono insieme, non è chiaro quale delle due causi quell'altra, oppure se entrambe sono implicate da un qualche fattore comune, ok? Perché altrimenti, no, se uno per esempio osserva semplicemente, che ne so, il numero di giacche pesanti che si possiede con il clima, potrebbe anche finire a pensare che è il possesso di cappotti che crea il freddo, mentre invece probabilmente è il contrario, no? O cose del genere. Quindi, diciamo, tornando all'argomento invece di oggi, sì, è vero, ci sono delle correlazioni, ma tra l'altro queste non riguardano nemmeno strettamente l'obesità, ma quella che a volte viene chiamata obesità di secondo livello, obesità più grave, che poi è definita semplicemente come un indice di massa corporea, quindi con l'indice BMI. Quindi sì, è vero, ci sono queste correlazioni in alcuni dei casi, che non riguardano tutte quante le condizioni di quella che in genere viene chiamata sovrappeso, e questo, diciamo, che ci fa dire che quindi sì, sono degli indici interessanti da guardare macroscopicamente, se vogliamo farci delle idee su quale rapporto con l'alimentazione ha un'intera popolazione, ma che dovremmo invece sempre tenere a mente che questi non vogliono dire specificamente niente nel contesto, diciamo, se la guardi sul piano individuale, quindi sulla persona singola, il fatto di essere obesa non dimostra un granché sul suo stato di salute, perché, diciamo, la sua stessa definizione è molto semplicistica, e anche per questo diciamo, il bello delle affermazioni semplicistiche è che spesso puoi avere molti dati, quindi avere dati sull'indice di massa corporea è più facile, e questo ti permette di averne tanti, che è una cosa importante quando vai a fare le statistiche. Però naturalmente, quando hai dei dati facili da ottenere, non sempre però questi dati hanno una forte capacità predittiva, e questo è proprio uno di quei casi. E tra l'altro, insomma, diciamo, su questo tema sicuramente trovate molte risorse online. Un articolo che noi ce ne abbiamo assegnato era, anzi, scusate, un podcast, però richiede di conoscere la lingua inglese, perché è un podcast in inglese, ma di cui vengono pubblicate le trascrizioni, quindi questo rende le cose già un po' più semplici, perché per esempio le trascrizioni, magari ulteriormente supportate da una traduzione automatica, sicuramente sono più abbordabili di un podcast parlato in inglese statunitense. È Maintenance Phase, che tra l'altro sul tema dell'obesità ha fatto alcuni episodi proprio di approfondimento molto specifico. Quindi
1: Sì, un'altra segnalazione che volevo fare, sempre a partire dagli spunti delle chiacchiere con Corrado Pasquali, è un sito che ha menzionato in uno degli interventi precedenti, che potete trovare sul sito di Radio Onda Rossa per Foodopia, che riguarda mappe di Roma. È un sito che si chiama mapparoma.info, per tornare appunto a questioni di statistica, un sito che presenta dei dati con un po' di elaborazione, e che Pasquali raccontava appunto in un intervento precedente, si sta lavorando un po' con questi dati per studiare la correlazione, la relazione che può esserci tra condizioni socio-economiche e accesso al cibo. Infatti volevamo dire altre due parole rispetto a quello che abbiamo ascoltato insieme su appunto le disuguaglianze economiche e come si intersecano con le abitudini alimentari, ma anche con il costo delle nostre abitudini alimentari, che non sono ovviamente frutto di libere e consapevoli scelte.
0: No, infatti questo, no, se vogliamo, sarà una delle cose che accompagnerà questa puntata, forse soprattutto questa prima parte e un po' anche della successiva. Una cosa che volevamo dire è che, come dire, specie in Occidente o nel nord globale, come lo volete chiamare, insomma dalle nostre parti ci dicono che come tecnicamente il reddito di molte persone basta per avere un'alimentazione migliore, e tra l'altro questa roba del migliore è più complicata di quanto sembra, ma adesso prendiamola in maniera così semplicistica, in qualche modo se non lo fai la colpa è tua, e quindi poi non ti puoi lamentare, no, dell'avere magari, no, delle conseguenze di salute da questo punto di vista, insomma si colpevolizza. Penso che questa prima intervista ci abbia aiutato a smontare questa affermazione, e innanzitutto, anche ammesso che questo reddito sia effettivamente disponibile per scegliere il cibo, diciamo, di qualità o più adatto o anche soltanto preferito, non è detto che sia effettivamente disponibile nel posto in cui io mi trovo, il che naturalmente, specie nei contesti metropolitani, no, che sono caratterizzati dall'essere grandi e, diciamo, in cui paradossalmente, no, tutto quanto è molto vicino ma anche tutto quanto è molto lontano, di fatto complica l'accesso al cibo, e quindi di fatto il meccanismo dell'accesso al cibo non di qualità è un meccanismo sostanzialmente di indebitamento, con cui chi non ha le risorse, incluso il vivere nel posto giusto, chi non ha le risorse per accedere a del cibo di qualità tendenzialmente avrà più patologie nel futuro, e tendenzialmente quindi dovrà pagare il doppio costo della povertà, cioè prima perché non avevi abbastanza soldi hai preso il cibo di minor qualità, poi siccome hai preso il cibo di minor qualità ora ti dovrai curare sempre, no, con una sanità pubblica che, come sappiamo, è sempre più è sempre meno efficace, per dire il minimo. E quindi di fatto, no, quello che abbiamo risparmiato prima in realtà è un risparmio a debito, no, per una spesa che riavremo dopo.
1: E per di più, abitare certi quartieri non vuol dire soltanto avere accesso a determinate categorie di cibo, ma anche magari scusate, assumersi degli altri costi ambientali che sicuramente non ritroviamo nelle problematiche della vita in centro città. Sarebbe molto interessante infatti approfondire magari in un'altra occasione, per esempio su Roma, come accennava anche Pasquali, come è organizzato per esempio l'accesso al cibo, che poi spesso va di pari passo con l'accesso ad altri tipi di servizi, ma non necessariamente. Ricordiamo alcune delle espressioni che ha utilizzato, anche magari per chi ci sta ascoltando da poco. Stiamo parlando di sicurezza, insicurezza alimentare, nutrizionale, che potrebbe essere la stessa cosa, ma non lo è sempre, nel senso che, come abbiamo detto all'inizio, non è detto che avere accesso economico, materiale al cibo fresco, per esempio, poi dia un apporto nutrizionale efficace, e non è solo una questione di quantità di cibo. Abbiamo introdotto il termine di deserti del cibo, food desert, che sono appunto delle zone in cui la popolazione non ha accesso a un punto di acquisto di cibo fresco da cucinare, e come rilevava il professor Pasquali, forse si sta delineando un'altra questione proprio in questi anni, che non è solo quella dell'accesso al cibo da cucinare, ma alla possibilità stessa di cucinare, no? E citava citava per esempio la progressiva scomparsa delle cucine dalle case coreane.
0: Sì.
1: E un'altra espressione che è stata citata, che appunto si intersica con queste riflessioni geografiche spaziali che stiamo facendo, è quella di food swamp, che sono quindi queste paludi letteralmente, cioè delle zone in cui la disponibilità di cibi ultraprocessati e quindi con un apporto nutrizionale estremamente minore è molto superiore ad altri tipi di accesso di qualità di cibo.
0: Sì, tra le espressioni altre utilizzate ce n'è una che invece io invece non ricordo letteralmente come hai saputo bene fare tu, che invece parlava diciamo del tema diciamo dell'aggravio della spesa sanitaria che queste malattie creano. Non c'è solo il tempo di approfondirlo nell'intervista, quindi io mi permetto di chiosarlo sperando come dire di non travisarlo, ma allora, quanto sicuramente almeno di dire la mia, nel senso che quando parliamo del fatto che queste conseguenze poi hanno un aggravio sulla spesa sanitaria sociale, io non intendo dire che il problema è che i poveri ci costano, no? Diciamo, cioè voi mangiate male e poi dopo dobbiamo fare gli ospedali per voi. Io intendo dire tutto quanto il contrario, cioè voglio dire il fatto che la povertà in realtà è un sistema costoso da mantenere. La povertà non è un fatto né necessario e né efficiente da un punto di vista capitalistico, invece spesso ci ripropone il modello per cui la concentrazione della ricchezza è globalmente più efficiente. Questa è tutta quanta la narrazione ottimista del capitalismo, grosso modo ci dice questo, cioè ci dice se non avessimo concentrato la ricchezza nelle mani di pochi nobili, no, nella fine del Medioevo fino a, no, e questo per non avessimo sviluppato la fabbrica, no, voi ancora vivreste con no, di stracci. Questa più o meno è la narrazione, e invece viceversa l'accumulazione sembra brutta ma poi alla fine ti dà dei risultati. Questo in realtà a me sembra che sia una lettura estremamente ideologica. Quello che vediamo quotidianamente è che per mantenere quei sistemi di concentrazione e quindi poi mantenere in povertà le persone, si è persino disposti in realtà ad aggravare il conto totale. Quindi in realtà un po' l'idea questa, un po' in stile lungotermista, sempre per parlare di ideologie che tornano di moda, insomma non sono, diciamo, è una lettura classista della società che cerca di nascondersi da oggettività.
1: Certo, che andremo appunto a decostruire insieme anche nel corso dei prossimi interventi.
0: Allora noi andiamo con uno stacco musicale che magari tu ci vuoi presentare, e dopo di questo invece avremo un altro contributo.
1: Sì, stiamo per ascoltare Claude Michel e Marcel Noblet con la canzone Café Café. Stiamo parlando di due autrici compositrici francesi che sono state particolarmente attive soprattutto per quanto riguarda Claude Michel nei movimenti femministi della seconda metà del Novecento, in particolare con il MLAC, il movimento per l'aborto e la contraccezione autogestita, ci portano oggi invece in giro per il mondo a ricordarci da dove vengono le cose che ci piace tanto bere e mangiare, come caffè e cioccolata.

0: le 13:55. Quello che state ascoltando è Ponte Radio, una trasmissione condivisa da 7 radio autogestite. Questo è il turno di Radio Onda Rossa e quindi siamo qui dagli studi di Via De Volci 56 nel quartiere di San Lorenzo a parlarvi del tema che stiamo inaugurando per questo Ponte Radio, che è il cibo. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato tra le altre anche del tema, diciamo, del processamento del cibo, quindi diciamo da dove viene il cibo, e quindi insomma abbiamo qui un contributo di Da Roma a Bangkok, a cui volevamo fare un paio di domande. Allora, la prima macro domanda riguarda un po' di esplorare il tema del costo del cibo e delle catene di approvvigionamento, nel senso, quanto rimane poi a chi lavora la terra? Intuiamo che gli rimanga poco, ma magari ci puoi dire qualcosa di più. E come sono fatte a grandi linee le cosiddette catene di approvvigionamento e ovviamente quindi poi cosa implicano queste differenze in termini di accesso al cibo, in termini di struttura economica?
1: Eh sì, allora prima di tutto saluto tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Faccio una premessa: questo è un contributo di una trasmissione che forse alcuni e alcune di voi conoscono, che è Da Roma a Bangkok. Anche questo contributo è costruito come gli altri della stessa trasmissione, cioè opera di un collettivo, e quindi insomma non è detto che chi vi sta parlando in questo momento sia specificamente esperto rispetto a questo problema, però se c'è qualcuno che è all'ascolto, che ha qualche domanda, può mandare e noi ci adopereremo in qualche sessione di Da Roma a Bangkok per rispondere anche su questo. Ma veniamo alla questione di cui ci stiamo occupando. In particolare ci soffermeremo su quella che è la catena di distribuzione del pomodoro, ma è necessario fare un'introduzione di carattere generale che riguarda la politica agricola dell'Unione Europea. E partiamo un po' da lontano, cioè dagli anni 50, quando l'agricoltura europea era, diciamo, decisamente arretrata e insufficiente, e c'era fame diffusa, soprattutto nel dopoguerra, non c'era sicurezza alimentare, e quella di cui oggi si parla tanto per l'Africa. La povertà degli ambienti rurali, con redditi insufficienti e terreni poveri, soprattutto nelle zone di colline e di montagna, ha spinto, come sappiamo bene, i giovani e le giovani a emigrare verso città e zone più pianeggianti. E a seguito di questi fenomeni è stato abbandonato circa il 28% della superficie agricola utilizzata. Si trattava soprattutto di terre marginali come colline, montagne e pascoli. Se andate per esempio nell'Appennino, ma non tanto lontano nella zona tra Roma e L'Aquila, e vi guardate bene intorno, vedete che ci sono molti terreni rimboschiti, ma si vede bene anche dove prima erano i terreni agricoli, perché si può osservare ancora la forma dei campi. E la politica agricola comune è la politica principale dell'Unione Europea per il settore agricolo, che è stata finanziata dal bilancio dell'Unione Europea con circa 387 miliardi di euro nel periodo tra il 2021 e il 2027. La politica agricola garantisce un reddito stabile agli agricoltori, promuove la sostenibilità ambientale e supporta lo sviluppo rurale. E questa dotazione corrisponde a circa il 31% del quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea tra il 2021 e il 2027. È molto, cioè si tratta sostanzialmente di un terzo del quadro finanziario dell'Unione Europea. Si tratta delle cosiddette politiche di coesione. La politica agricola comune sostiene la produttività agricola, fornisce alimenti a prezzi accessibili e aiuta i contadini contro i cambiamenti climatici, offre pagamenti diretti per i servizi pubblici non remunerati dal mercato, come per esempio la cura del paesaggio rurale. Ci si possono fare una serie di esempi su questo. Per esempio ci sono le politiche di sostegno di base al reddito, per cui viene pagato una certa cifra per ettaro, di media si tratta di 167 euro, per mantenere l'attività agricola. Oppure ci sono gli ecoschemi che remunerano pratiche sostenibili, come per esempio la riduzione di antibiotici o ancora per esempio la tutela degli olivi. Oppure ci sono pagamenti accoppiati al sostegno di base al reddito, sono aiuti per produzioni specifiche, che ne so, il latte, le carni bovine, il riso, l'olio d'oliva. E poi da ultimo ci sono bonus per i giovani e per i piccoli agricoltori. Si tratta in questo caso di finanziamenti extra per persone che sono sotto i 40 anni o per aziende che si estendono per meno di 40 ettari.
0: Quindi bene,
1: e
0: no?
1: Quindi
0: tutto
1: diciamo bene, l'Europa sì, sembrerebbe bene, perché l'Europa sembra pagare per mantenere viva la produzione agricola e anche per mantenere un certo tipo di vita nelle campagne, però bisogna sempre considerare che il diavolo poi sta nei dettagli. Vediamo un po' più appunto nel dettaglio, però cercate di ricordarvi questa questione della politica agricola comune, perché poi dopo la ritireremo fuori e servirà.
0: Qui adesso dalla politica agricola ci spostiamo invece al tema delle catene alimentari.
1: Sì, ci spostiamo al tema delle catene alimentari e prendiamo un prodotto in particolare, per esempio, come dicevo prima, prendiamo il pomodoro e cerchiamo di capire bene che cos'è una catena alimentare. Partiamo da Coldiretti e diciamo notiamo che a Coldiretti sono cattolici, e
0: sì,
1: questo
0: sì, non ci sfugge.
1: Non ci sfugge, è una triste realtà. Ma comunque Coldiretti, da un punto di vista cattolico, dice che l'Italia con 5,8 milioni di tonnellate di prodotto è tornata a essere il secondo paese trasformatore di pomodoro a livello mondiale dopo gli Stati Uniti e prima della Cina.
0: Trasformato, dice.
1: Trasformatore di pomodoro.
0: Trasformatore
1: di pomodoro, un paese trasformatore di pomodoro.
0: Sì.
1: Non si capisce bene a cosa si riferisce Coldiretti, forse si riferisce al 2024, comunque ci dà questo dato. Quando la Coldiretti, cattolici, parla di un prodotto trasformato, noi in realtà non sappiamo bene a che tipo di prodotto si riferisca, perché, come forse sottolineavi giustamente prima tu, la trasformazione del pomodoro in realtà significa molte cose. Andiamo, tanto per farci un'idea di quello che significa trasformazione del pomodoro, da quello che è il prodotto, per così dire, meno appetibile, piano piano a salire fino al prodotto più costoso, e cominciamo come prodotto meno appetibile con la passata o il concentrato di pomodoro. Diciamo che l'Italia è famosa per la qualità elevata dei passati e dei concentrati di pomodoro. Non dovrebbe accadere, però la materia prima prevede spesso una produzione che proviene dall'estero con l'inscatolamento in Italia e la vendita sui mercati, sia quelli nazionali sia quelli internazionali.
0: Perché altrimenti, no, come succede che uno è il primo paese, è il secondo paese per trasformazione senza esserlo per produzione?
1: Sì,
0: evidentemente
1: certo,
0: trasformi roba che non produci.
1: Questo è un po', diciamo, nella natura stessa del modo in cui viene posto il problema. E infatti i pomodori vengono coltivati in Cina, dove usano degli ibridi che sono molto produttivi, sfruttano climi favorevoli, terreni particolarmente fertili e poi un sistema produttivo che inevitabilmente è votato all'esportazione. La produzione avviene nello Xinjiang, che è una regione famosa per il genocidio supposto degli Uiguri, un genocidio che, possiamo dirlo, è totalmente reale, ed è talmente reale che la regione si può tranquillamente visitare in ogni viaggio turistico. La materia prima, cioè i pomodori, è raccolta e semilavorata in direzione dell'Italia, dove viene poi controllata, inscatolata e venduta. E questo per quanto riguarda il discorso su passate e concentrate,
0: che sarebbero, diciamo, gli strati più bassi dal punto di vista della raffinatezza, anche se poi l'Italia vanta una produzione di qualità, ma comunque di concetto sono gli strati più bassi.
1: Sì, sostanzialmente sì, insomma, per quanto riguarda
0: perché
1: la produzione e la rilavorazione dei
0: dentro
1: pomodori
0: tutto, dentro sì, la passata, si capisce.
1: Questo, insomma, si capisce anche in qualche caso mangiandola, usandola. Il livello un gradino superiore, ma solo un gradino superiore, è quello dei pomodori pelati, e anche per i pelati l'Italia è famosa. In teoria i pelati arrivano dall'Italia, dove sarebbero raccolti con macchine apposite e quindi con un uso minimo di manodopera. E quindi in questo caso non dovete pensare al fatto che ci siano coinvolti in questo processo di produzione lavoratori stagionali immigrati. E poi dopo vengono processati freschi immediatamente dopo la raccolta. In questo senso i pelati sono un prodotto a un gradino un pochino più elevato rispetto alla passata e ai concentrati. Vediamo un attimo quello che è il discorso dell'impatto sul mercato, e non serve dire che i pomodori italiani in scatola non sono quelli che necessariamente si trovano a più basso prezzo. perlomeno non dovrebbero, però insomma in qualche verso è anche così. I pomodori che vengono importati dalla Cina infatti vengono inscatolati in Europa, e poi ci sono pomodori europei, non solo italiani, che vengono processati sotto forma di concentrato e sotto forma di pelati a basso costo, e vengono poi venduti sempre sotto costo nel Ghana e in Senegal. Ma tutto questo provoca sostanzialmente la distruzione delle filiere di produzione locale. Basta, per fare solo un esempio,
0: il pomodoro prodotto in Europa, mandato poi da lì, per esempio in Ghana, in Senegal, tu ci dici, costa meno di quello che lì possono attingere dalla produzione invece locale. Questo sostanzialmente, non certo per la, sì, magari la produzione del, quel costo del lavoro in Cina potrebbe essere più basso che in Ghana, ma non ci giurerei nemmeno, sicuramente non quella in Europa, ma lì ci sono gli incentivi invece europei che sostanzialmente contribuiscono.
1: Sostanzialmente contribuiscano ad abbattere, a fare dumping. Infatti, quello che volevo dire a livello di esempio, che i prodotti dell'Unione Europea possono costare fino al 50% di meno rispetto ai pomodori di produzione africana, in virtù di questo processo che tu descrivevi così bene. E ci sono ad esempio casi documentati anche da video che mostrano come dal 2010 al 2020 sussidi dell'Unione Europea e sussidi cinesi hanno sostanzialmente schiacciato i contadini ghanesi, spingendoli poi ad emigrare, e anche su questo torneremo in seguito.
0: Sì, su questo Deutsche Welle ha fatto una buona inchiesta.
1: Sì, una buona inchiesta con dei video. E quindi, diciamo, se vogliamo sintetizzare i termini del problema, potremmo dire che il capitale crea la catena di distribuzione, una catena di distribuzione lunga, e questa catena di distribuzione lunga a sua volta impatta sulla vita dei contadini in Africa che emigrano per arrivare in Europa, e una volta che sono arrivati in Europa vengono sostanzialmente sfruttati come braccianti nella catena dei pomodori, però non si tratta degli stessi pomodori.
0: No, e qui abbiamo parlato, diciamo, delle caratteristiche, diciamo, del prodotto comunque confezionato, no? Perché il pelato ovviamente è un prodotto con alta capacità di conservazione una volta che è prodotto e inscatolato, e questo lo rende molto adatto all'esportazione. Si potrebbe pensare che le dinamiche, e un po' è anche vero, forse magari ce lo dici tu, sono diverse sul pomodoro, diciamo, da tavola, quello fresco che tu metti dentro l'insalata, perché lì, per carità, le cose si possono spostare in giro per il mondo, ma sei mesi in giro un pomodoro non ci sta.
1: È un po' difficile effettivamente. E sì, stiamo facendo questa scaletta, ed effettivamente il tuo intervento giunge proprio a proposito, perché arriviamo all'ultimo gradino, cioè quello dei pomodori da tavola. E in Italia i pomodori da tavola seguono una filiera che è stagionale, piuttosto corta, e tendenzialmente regionale, per le ragioni, per le motivazioni che tu riassumevi.
0: Cioè, che se no fa la muffa.
1: Eh sì, questo si capisce piuttosto facilmente, sì. Insomma, è l'esperienza anche quotidiana, sì, di tutte e tutte noi. Questi pomodori principalmente provengono da coltivazioni che avvengono nel sud Italia, in Sicilia, in Puglia, e in Campania, e anche nelle zone del centro Italia, soprattutto in Emilia Romagna e al nord nel Veneto, con picchi estivi nel periodo che va da maggio ottobre. Dall'Italia del sud, dall'Italia meridionale, i pomodori viaggiano poi in camion refrigerati verso mercati all'ingrosso che si trovano a Verona, a Bologna, a Milano, a Roma, dove arrivano in un lasso di tempo che può oscillare tra le 24 e le 48 ore. E poi dopo arrivano alla grande distribuzione, per fare un esempio, a Coppa, Esselunga, e all'esportazione. Il 50% della produzione di pomodori da tavola viaggia invece e va in Germania, in Francia e in Gran Bretagna. Diciamo che ultimamente l'export è in calo per via della concorrenza spagnola e anche per via della concorrenza dei prodotti che vengono dal Marocco.
0: Sì.
1: I pomodori freschi che vengono consumati in Italia durante l'inverno principalmente arrivano da coltivazioni che vengono svolte in serra nel sud, e la Sicilia in questo campo è il fornitore principale, grazie ovviamente, insomma,
0: certo, a un clima favorevole,
1: particolarmente favorevole. varietà di pomodori come per esempio Marinda o Pachino,
0: che sono degli IGP,
1: che sono pomodori IGP, vengono raccolti nel periodo che va tra gennaio e maggio in zone che sono per esempio Ragusa, Siracusa, senza che si faccia ricorso a procedure di riscaldamento artificiale.
0: Quindi qui si parla sì di serre, ma non di serre riscaldate, che sono quelle particolarmente problematiche.
1: Esatto.
0: Cioè, anche le altre serre sono comunque un'infrastruttura significativa che cambia un po' il volto dell'agricoltura, però non è la stessa cosa.
1: In alcuni settori, insomma, dell'Italia e non solo dell'Italia, lo cambiano pesantemente il volto dell'agricoltura e in parte anche il volto del paesaggio, anche se non in maniera dirompente, però insomma. Tornando al discorso che stavamo facendo, per volumi extra, se c'è necessità, insomma i volumi extra che superano la produzione della Sicilia o comunque dell'Italia del Sud, beh, questi arrivano dalla Spagna, dal Marocco e dall'Olanda. Si tratta più o meno di una percentuale che oscilla tra il 20 e il 30% del mercato invernale, che vengono distribuiti questi prodotti spagnoli, marocchini e olandesi nella grande distribuzione, ma anche nei mercati all'ingrosso. Ma invece passiamo a parlare di quella che è la manodopera che è coinvolta nella produzione del pomodoro da tavola. E la manodopera in questo caso è fornita da braccianti stagionali che sono spesso immigrati regolari, provengono dall'Africa subsahariana, da paesi come il Marocco, la Tunisia o il Senegal, e che sono reclutati tramite cooperative o caporali nelle campagne del sud, in Puglia, in Campania o nella Basilicata. Ecco che insomma, lo dicevamo prima, lo anticipavamo, ritroviamo qui quei migranti che sono scappati dal Ghana per via della concorrenza del pomodoro di produzione europea, di produzione italiana, che viene venduto sotto prezzo.
0: O di trasformazione europea, come correttamente precisava la Coldiretti.
1: Sì, esattamente, che sono sempre comunque cattolici.
0: Ne sanno di trasformazione, sulla transustanziazione, ma vabbè, qui divaghiamo.
1: No, la transustanziazione
0: non vogliamo
1: esondare in quella direzione. Sì. Comunque diciamo che queste forme di caporalato coinvolgono migranti irregolari, che insomma si arriva fino al 30 o il 40% di coinvolgimento di migranti irregolari in alcune zone, e con forme di sfruttamento veramente pesante. Queste persone vengono pagate meno di 5 euro l'ora, fanno turni che possono arrivare fino a 12 ore, in mancanza di acqua, di servizi sanitari e, come sappiamo, troppo spesso in situazioni in cui sono vittima di abusi fisici e di violenze di vario genere. E
0: tra l'altro la radio di questo ne ha parlato parecchio, no? nel corso degli anni, sicuramente continuerà a farlo, no? Con corrispondenze proprio dalle zone di raccolta, no? Dove lo sfruttamento capitalistico si mostra per essere sostanzialmente lo sfruttamento mafioso, dimostrano di essere la stessa cosa. E insomma, adesso non torneremo ad approfondire il tema qui, ma non possiamo nemmeno toglierlo dalla nostra mente.
1: Sì, non possiamo nemmeno fare questo cenno che abbiamo appena fatto. Quindi insomma siamo arrivati un po' alla fine del discorso della scaletta dei prodotti derivati dai pomodori o pomodori freschi, e diciamo siamo arrivati al momento di ricapitolare, di tirare una sintesi, e si può dire in questo modo forse che noi in Europa diamo soldi ai contadini perché effettivamente l'agricoltura non rende nulla, e questo fa sì che la gente non possa più fare agricoltura in Africa perché noi facciamo dumping sostanzialmente del prezzo dei prodotti sul mercato africano, e quindi gli africani, come abbiamo detto, scappano dalla morte per fame, arrivano qui da noi e poi qui da noi muoiono come braccianti nei campi dove si coltiva quello stesso prodotto che li ha resi talmente poveri da scappare dai loro paesi di origine. Detta un po' così, io lo capisco, insomma è una cosa un po' tirata, però effettivamente funziona in questa maniera più o meno.
0: Ora, questo che ci ha detto, no, riguarda appunto un fenomeno, no, macroscopico. Alle volte mi sembra, no, che nei fenomeni, in generale, nel come funziona il capitalismo, alle volte risulta, mette davvero, no, alla prova la nostra capacità di distinguere a volte, come dire, tra i comportamenti poi singoli, no, tra le colpe, se vogliamo, no, tornare a quella corruzione cornice di pensiero che comunque è semplice, per cui rimaniamo in quella, e il funzionamento di un sistema, cioè intendere il fatto che c'è un sistema che produce esattamente quello che tu hai appena descritto, a volte fatica poi anche a posizionare chi sono esattamente i soggetti che da questo sistema beneficiano in misura maggiore, e questo non so, a me pare che sia una cifra generale del capitalismo, per cui per dire, la domanda banale provocatoria potrebbe essere: ok, ma quindi quella evidente ricchezza che gli è sottratta sotto forma di plusvalore, che viene sottratta a queste persone che fanno il lavoro di bracciantato nelle campagne italiane, chi se la mette in tasca? Se la mette in tasca il padrone del campo,
1: Sì, sarebbe logico pensarla in questa maniera, cioè pensare che effettivamente il gradino immediatamente superiore, la persona che agisce quelle forme di sfruttamento, nello specifico i padroni del campo, che possiamo chiamare contadini italiani, effettivamente
0: per
1: siamo quelli...
0: Contadino non si capisce qual è, perché la definizione di contadino non si capisce qual è.
1: La definizione di contadino è una definizione che può essere intesa in termini molto
0: e non è necessario toccare terra per esserlo.
1: Sì, e noi qui ci stiamo ponendo il problema di andare a vedere dove va questo plusvalore che viene estratto dallo sfruttamento del bracciantato, e ci domandiamo se va nelle tasche dei proprietari dei campi, dei singoli campi più o meno estesi, che comunque sfruttano i braccianti. Si potrebbe pensare questo, però effettivamente le cose non stanno esattamente in questi termini. Però anche qui dobbiamo fare un passo indietro per arrivare a capire bene come stanno le cose, e dobbiamo cercare di capire come si decide il prezzo dei pomodori, e cominciamo dal pomodoro che è per l'industria. Diciamo subito che in Italia non esiste un mercato dei futures strutturato per il pomodoro da industria, con gare al ribasso e che si riferiscono invece alle contrattazioni annuali tra organizzazioni dei contadini e altri attori con l'industria conserviera. Queste negoziazioni, che vengono condotte prima della campagna di raccolta, cioè generalmente in luglio, fissano normalmente dei prezzi minimi di riferimento, per esempio 150 o 160 euro alla tonnellata, questo per il periodo del 2004-2005, per i diversi tipi di pomodoro, pomodoro tondo, pomodoro lungo. Però ci sono varie ragioni che possono spingere a vendere degli spot di prodotto sotto costo, come per esempio nel caso in cui ci sia un surplus di produzione. Il meccanismo delle gare in generale fa sì che le organizzazioni di cui abbiamo parlato competano offrendo volumi a prezzi progressivamente decrescenti, per riuscire ad accaparrarsi i contratti con le grandi industrie. Possiamo pensare per esempio a Mutti o a Cirio e così via. Ci sono produttori con scorte eccessive che accettano ribassi fino a 100-120 euro a tonnellata.
0: Perché erano 150-160, è quello normale?
1: Sì, normalmente, in genere, almeno facendo riferimento ai dati del 2004-2005, erano 150-160 euro a tonnellata.
0: 24-25.
1: 2004-2005 è perché
0: c'era tanta inflazione di mezzo.
1: Oramai non ha, sì.
0: E, è una convenzione.
1: Dicevamo comunque che ci sono produttori che accettano ribassi significativi, appunto nell'ordine dei 50-60 euro, per riuscire a coprire i costi. Alla fine riescono in questo modo a coprire i costi, ma a malapena soltanto i costi, quindi non ne traggono nessun tipo di guadagno in questa configurazione. Il meccanismo delle gare a ribasso coinvolge evidentemente anche la grande distribuzione organizzata, comprimendo i prezzi lungo tutta la filiera del pomodoro. La grande distribuzione organizzata, lo ricordiamo, Coop, Esselunga, Eurospin, organizza delle aste online a ribasso per comprare le conserve pronte, di cui abbiamo parlato la passata, o anche i pelati, da industrie di trasformazione, e fissa i prezzi prima della consegna.
0: Quindi questi in questo senso sono dei future, perché tu fissi il prezzo prima di avere il prodotto. Ok, quindi tu stabilisci adesso un prezzo per poi un accordo che quindi impegnerà ad avere dopo. Quindi questo, da un punto di vista finanziario, è un future di fatto.
1: Sì. Tutto questo sistema forza l'industria a contrattare con gli agricoltori a prezzi stracciati. Parliamo di 92 valori che oscillano, cifre che oscillano tra i 92 e i 115 euro alla tonnellata. in questo caso nel 2018. E da tutto quello che abbiamo detto fino adesso, chi ci sta ascoltando può capire, diciamo, senza grandi ragionamenti, che si tratta di prezzi che non coprono assolutamente i costi. Queste aste che chiamiamo a doppio ribasso portano a vendite sotto costo e ad una crisi per i produttori. E tutto questo ha poi degli impatti sulla produzione dei pomodori. Per fare un esempio, 8.000 ettari di coltivazione di pomodori sono scomparsi nel periodo che va tra il 2015 e il 2020.
0: Chiaro, quindi, insomma, se inizia a non convenire più, no? La forza arriva.
1: Se non riesci nemmeno a coprire i costi, come diciamo in qualche caso, è evidente che smetti di produrre
0: cultura.
1: E ti sposti su un'altra cosa.
0: Certo.
1: Oltre a questo, evidentemente queste gare determinano quelli che sono i prezzi stracciati che trovate, che troviamo molto spesso nel supermercato e nei supermercati. Bottiglie di passata di pomodoro che costano meno di un euro, insomma, certo. Ne abbiamo tutti questa esperienza.
0: Qui stiamo dicendo che in termini di produzione lì all'industria trasformiera la vende a 10 centesimi al chilo, giusto così.
1: Tanto per
0: rendere. Quando dici un euro, dici un euro a 75, nemmeno un euro al chilo, che quello è, cioè, vabbè, per capirci.
1: Dal 2021 queste pratiche, cioè la pratica dell'eccesso di ribasso del sottocosto, sono vietate per legge. Stiamo parlando del DL Sostegni, in particolare si fa riferimento all'articolo 5, però in realtà pratiche di questo genere continuano a persistere. Nel complesso, questo porta a dei prezzi all'origine per i contadini da cui siamo partiti, che possono scendere sotto i 10 centesimi al chilo in certi momenti, in certe fasi. In aggiunta a questo, i pagamenti che vengono trasferiti ai contadini, continuiamo a chiamarli così, sono differiti tra i 90 e i 120 giorni, ed è chiaro che tutto quanto questo sostanzialmente li strangola.
0: Sì.
1: L'industria invece rivende i pilati a un euro o due euro al chilo e con buona evidenza accumulando gli utili abbastanza consistenti. Secondo le stime del governo, gli utili per i contadini sono circa di 1.000 euro all'anno all'ettaro, e chiunque può capire che è veramente niente 1.000 euro all'anno all'ettaro. Quindi sostanzialmente nel complesso, contrariamente a quanto si pensa, contrariamente all'assunto da cui siamo partiti, all'ipotesi, sì, da cui siamo partiti, anche i contadini, per quanto siano grandi e industriali, e non tutti sono grandi e industriali proprietari, certo, terrieri, sono strozzati dai prezzi bassi.
0: Ho capito. E quindi diciamo, c'è, cioè, questo meccanismo del prezzo, che diciamo un meccanismo, diciamo, tipico, no? Capitalista, che alla fine va sempre tutto quanto a ribasso e comprime alla fine i costi cercando di estrarre gli utili, e questa estrazione dei costi avviene sempre sugli strati, diciamo, più bassi del valore, quindi alla fine la parte in cui si concentra il maggior scarto di valore sono i strati finali, quelli della vendita, quindi poi è lì che si estraggono la maggior parte degli utili. Quindi, no, diciamo, se simbolicamente cercassimo, no, di identificare, no, il colpevole dello sfruttamento delle persone nei campi, il colpevole sarebbe senz'altro in misura diretta, no, chi materialmente coordina, no, lo sfruttamento lavorativo di queste persone, ma da un punto di vista più sistemico maggiormente gli strati invece finali, no, dell'arrivo del cibo sulle nostre tavole. Ci vuoi parlare ancora più in dettaglio, però, diciamo, no, del tema, diciamo, della composizione del prezzo?
1: Sì, diciamo, alla luce anche di quello che tu hai sintetizzato così bene, direi, la responsabilità maggiore va nella fase in cui si decide il prezzo dei pomodori, e cominciamo a vedere questa dinamica partendo dal pomodoro da tavola. Per quanto riguarda i pomodori freschi, il fenomeno delle doppie aste di cui abbiamo parlato prima, si vendono i pomodori sui mercati all'ingrosso tramite aste giornaliere, che sono aste fisiche oppure telematiche, che sono basate su volumi reali, sulla qualità dei prodotti ed evidentemente anche sulla varianza in ragione della stagionalità.
0: Certo. Quindi il pomodoro a febbraio costerà di più.
1: E questo sì, certo, cioè come qualunque prodotto, insomma. Questo meccanismo, dicevamo, delle doppie aste, se non prevede dei contratti pre-campagna,
0: quindi non si fanno dei future, si paga, diciamo, sul momento. Questo è importante per me precisarlo, perché il punto è che uno potrebbe pensare, vabbè, ma in fondo che cambia se il prezzo uno decide prima o dopo, no? Tante cose uno le ordina prima ad un prezzo che poi ha già concordato. Per esempio, se vai a comprare un'automobile nuova, tu il prezzo lo sai subito e la macchina la ricevi magari tra due mesi. Però questo non è la stessa cosa, perché più o meno un'industria di automobili sa quante automobili riesce a produrre. Questo è molto diverso invece per chi produce il cibo, perché chi produce il cibo è esposto ad una serie di fluttuazioni, di cui quelle meteorologiche, diciamo, sono le più grandi, possibilmente anche magari quelle di infestanti vari o comunque di cale produzione, o anche invece magari di miglioramento, per cui sei forzato ad un ragionamento, diciamo, speculativo, probabilistico. Cioè tu non lo sai in realtà quanti pomodori avrai tra sei mesi, per cui è complicato fare un prezzo. Eppure questo è un meccanismo tipico nel meccanismo che abbiamo visto prima. In questo caso invece c'è quello del pomodoro, perché prima parlavamo della trasformazione, sì. Ora invece parliamo di quello a tavola, cioè c'è lì in pratica funziona in maniera un po' diversa, ci stai dicendo, perché il prezzo si fa a prodotto ormai, scusate il gioco di parole, prodotto.
1: Quindi sì, a prodotto ormai.
0: Con dei pomodori pronti a partire.
1: Sì, e in questa situazione la grande distribuzione organizzata di cui abbiamo parlato negozia direttamente con i produttori o con le organizzazioni dei produttori forniture che sono settimanali. I prezzi, diciamo, variano, fluttuano in ragione dell'offerta, evidentemente, insomma, come dicevamo anche prima, un certo. Conto è il prezzo di un pomodoro a febbraio, un conto è il prezzo di un pomodoro in estate e diciamo il surplus estivo, la produzione estiva abbassa il valore a 50 centesimi al chilo.
0: Sì.
1: E la quantità di merce che viene offerta fa evidentemente, come dicevamo, variare il prezzo. Nei picchi estivi, in Sicilia, in Puglia, i prezzi si deprimono, come dicevamo, per arrivare fino a 50 centesimi all'origine, mentre invece in inverno, quando i pomodori vengono coltivati ad esempio nelle serre di Pachino, il prezzo si alza e arriva fino a 2 e 3 o addirittura a 3 euro al chilo, a causa, come dicevamo, della maggiore scarsità del prodotto. La qualità del prodotto, il calibro, quindi insomma la grandezza, il fatto che siano prodotti che non abbiano difetti, e le certificazioni come l'IGP fanno alzare il prezzo addirittura del 20 o del 30%. Gli import che vengono dalla Spagna o dal Marocco invece comprimono il valore del prodotto al di sotto di un euro al chilogramma. Per la grande distribuzione organizzata invece la situazione è un pochino diversa, perché negozia contratti quadro stagionali o mensili con dei consorzi per volumi fissi, ma con prezzi che sono variabili legati alle quotazioni dei singoli mercati all'ingrosso, con alcuni margini al ribasso o al rialzo. Questo evita, come si diceva, dei blocchi di vendite pre-campagna, però espone evidentemente a tutta una serie di fluttuazioni, in particolare alle fluttuazioni estive, quando, certo, l'abbiamo detto, credo, con chiarezza. Per
0: cioè, il rischio è inverso, è quando, certo, c'è la stagione buona che ci perdi, in un certo senso, sì, no? Invece nell'altro caso ci
1: nell'altro caso ci sono degli elementi che ti consentono, come dicevamo, di guadagnare. Una cosa che potremmo definire, insomma, piuttosto triste è che nella grande distribuzione organizzata, e questo l'abbiamo sentito dire tante volte, una percentuale variabile ma comunque del 10-20% dei pomodori marcisce prima di essere venduta. Quindi l'utile che rimane ai contadini che fanno prodotto fresco va dai 500 euro all'ettaro in una brutta annata ai 3.000 euro all'ettaro in un'annata ottima, e le produzioni specializzate invece rendono decisamente di più, perché arrivano fino ai 6.000 euro a ettaro. Diciamo, per fare terminare questo discorso, questo capitolo del discorso, va capito piuttosto bene che i contadini in realtà sono piccoli imprenditori che non hanno nessun potere negoziale e che, come dicevi, sono molto esposti alle bizzarrie, alla variabilità del tempo meteorologico, perché una siccità oppure un'inondazione può portare a una produzione zero in una stagione. In questo contesto il fatto di essere un contadino, quindi un proprietario terriero, piccolo o grande, diventa poi un lavoro che comporta un rischio piuttosto ampio. E certo, questo spiega perché, ma non giustifica assolutamente, il fatto che i contadini poi usino manodopera sostanzialmente schiavizzata per raccogliere i pomodori.
0: Insomma, certo, tu hai detto di come dire, piccolo o grande, ma piccolo o grande non è uguale, metto a dire. E quindi, senso, come dire, la domanda che ti farei è, cioè, piccolo o grande? Perché diciamo, no, senso, l'Italia, veniamo sicuramente, soprattutto nel sud, no, da una tradizione di latifondo, una tradizione latifondo che penso, mi sento di dire, non so, interpreto la persona della strada, che non è chiaro se è scomparsa, ma è senz'altro scomparsa dal linguaggio. Cioè di latifondo non si parla più, e forse in effetti non c'è più latifondo come l'abbiamo letto, no, nei Malavoglia, o, no, nei altri libri di Verga. Ma ecco, diciamo, qual è invece quello stato attuale? Finalmente la Terra è concentrata, come si sviluppa?
1: Ma diciamo che sì, effettivamente.
0: Perché no, questo tema delle fluttuazioni, cioè dovunque c'è una fluttuazione, poi il capitalismo tende a rinforzare chi è in grado di reggere le fluttuazioni, chi è in grado di reggere le fluttuazioni e chi ha già il capitale da parte.
1: Sì, certo, il capitale terriero, insomma.
0: Certo.
1: No, diciamo che evidentemente, e anche di questo forse abbiamo una certa nozione girando per l'Italia, a partire dai grandi latifondi, quelli dello Stato della Chiesa di età preunitaria, di epoca preunitaria, insomma, si è assistito, certo, a un processo di frammentazione della proprietà terriera, però questo processo di frammentazione è andato incontro, a partire dagli anni 90 del secolo scorso, diciamo, a un processo di marcia indietro, possiamo definirlo, e infatti a partire proprio dagli anni 90 del secolo scorso si è osservato progressivamente un andamento che va verso la concentrazione delle terre coltivate e a livello proprio numerico le aziende agricole sono andate riducendosi e sono appunto, ci sono stati processi di riconcentrazione, quindi un aumento della dimensione media delle aziende agricole all'interno di pochi produttori che sono produttori piuttosto grandi.
0: Quindi si coltiva più o meno la stessa terra che si coltivava 30 anni fa, ma il numero di aziende che lo fanno è di meno, il che vuol dire che si è concentrata la terra,
1: sì,
0: che è calata l'agricoltura.
1: Si coltiva la stessa terra più o meno con quei fenomeni di abbandono e di riconquista della terra, no? Di rimboschimento dei campi coltivati, però è una produzione che avviene attraverso meno aziende con proprietà più concentrate. Tra il 2010 e il 2020 il numero delle aziende agricole infatti è calato significativamente e sono diminuite le aziende piccole al di sotto dei 2 ettari e sono diminuite addirittura del 35-50% e sono state invece sostituite da imprese che sono più grandi e che dominano il mercato. Soprattutto sono scomparse le aziende familiari e le aziende individuali, perché le realtà piccole sono sostanzialmente fallite perché erano incapaci di competere con i costi elevati e con la meccanizzazione avanzata. E invece le grandi società, le società dei capitali sono aumentate addirittura del 31% nelle superfici gestite e questo evidentemente determina una concentrazione del controllo produttivo. Da notare che rispetto a quelle che sono le superfici coltivate maggiori o minori c'è evidentemente un avanzare della cementificazione del territorio che riduce significativamente i terreni agricoli. In mezzo secolo, pensate, il 30% è diminuito.
0: E qui torniamo a quello che diciamo all'inizio, cioè delle politiche agricole comunitarie, che in questo sono state proprio uno dei soggetti della rilatifondazione.
1: Sì, esattamente, e proprio questo è successo perché i pagamenti diretti della politica agricola comune sono diventati in qualche modo una parte del capitale terra, sono diventati una rendita fissa che, stante quello che abbiamo detto fino adesso, è complessivamente meno rischiosa rispetto alla produzione agricola e quindi incentiva acquisti da parte di grandi

0: diciamo fino al 50% in tempo piuttosto breve.
1: Ok, quindi già possiamo fare, mi pare, qualche conclusione da questa lunga chiacchierata. Poi abbiamo ancora un'ultima domanda, abbiamo i tempi poi un po' serrati perché alle 15 terminerà il Ponte Radio che stiamo facendo sul cibo. Ah, una è proprio no, sul fatto che siamo iniziati con queste PAC, ora abbiamo richiuso questo argomento parlando di PAC, dicendo che sì, queste politiche sembravano sostenere, no, chi fa agricoltura, ma in realtà sostiene soprattutto chi ha già la terra, non chi lavora la terra, e soprattutto chi è abbastanza grande da prendersi i sussidi, quindi chi è molto piccolo sparisce, chi è molto grande invece ha dei vantaggi a continuare a diventare più grande, quindi si crea un fenomeno che punta ad aumentare la concentrazione. Poi sì, per carità, esistono naturalmente anche persone che fanno agricoltura, diciamo, in Italia, ma sono microimprese senza praticamente potere, con margini molto piccoli, quindi diciamo la struttura economica spinge loro verso avere dei profitti molto bassi e diciamo il sistema del lavoro verso lo spingere verso forme di maggiore sfruttamento. Poi possiamo anche dire che c'è tutto quanto il tema delle tariffe che sarebbe da esplorare, ma non lo facciamo adesso, e diciamo con una battuta potremmo dire che quando il pomodoro al mercato costa poco è perché c'è qualcun altro che sta pagandone il prezzo. Io ti volevo fare però un'ultima domanda, un po' veramente, che sono qualche esempio di alcuni paesi che hanno una grossa differenza tra sicurezza alimentare e nutrizioniamolo. Ricordiamolo, la sicurezza alimentare si intende la condizione in cui le persone in ogni momento hanno accesso fisico ed economico a cibo sufficiente, sicuro e adeguato, mentre la sicurezza nutrizionale è la condizione in cui le diete non solo forniscono abbastanza calorie, ma sono anche variate, ricche di nutrienti essenziali, proteine, vitamine, minerali, grassi cosiddetti buoni, eccetera, e quindi in pratica significa che ciò che si mangia permette di evitare sia la malnutrizione per difetto, quindi diciamo carenze, nanismo, anemia, ma anche quella per eccesso, obesità, malattie correlate. Ecco, quindi quali sono alcuni paesi che hanno una grande differenza? Perché gli Stati Uniti sono sempre il primo che ci viene in mente.
0: Sì, sicuramente sono molto in alto all'interno della questione della sicurezza alimentare perché hanno tanto cibo, hanno tanto da mangiare, però c'è molta insicurezza nutrizionale, lo sappiamo, perché mangiano moltissimi cibi processati, c'è tantissima obesità e ci sono tutta quanta una serie di lacune a livello di nutrienti e micronutrienti e colpiscono tantissime persone. Poi c'è il Brasile. Il Brasile ha una sicurezza alimentare che possiamo dire che è ragionevole perché ha una buona produzione agricola. Ci sono una serie di programmi sociali che garantiscono la sicurezza alimentare, però la sicurezza nutrizionale è molto indietro, ci sono tanti casi di nanismo infantile, carenze da vitamina, soprattutto vitamina A, nelle popolazioni più vulnerabili. C'è anche tanta differenza tra la qualità della dieta nelle parti rurali e nelle parti urbane. Poi abbiamo il Perù. Il Perù ha una sicurezza alimentare moderata che è dovuta a tutta una serie di sforzi fatti per la riduzione della povertà, ma l'insicurezza nutrizionale è molto evidente perché ci sono tantissimi casi persistenti di anemia, soprattutto per le donne e per i bambini, ed evidentemente tutto questo è legato a un accesso limitato a tutta una serie di nutrienti, soprattutto le proteine animali. E poi c'è l'Asia del Sud, l'India, il Pakistan, in Bangladesh, diciamo che casi tipo quello dell'India, in India la sicurezza alimentare è aumentata negli anni, però la dieta quotidiana è sempre incentrata sul riso, sul frumento e a volte sul mais, che sono accompagnati spesso da pochi legumi e pochissime proteine animali, e questo porta a un'alimentazione che dà molta energia ma che è povera di micronutrienti essenziali.
1: Ho capito, quindi questo insomma mi sembra un quadro anche interessante, no? Anche per darci un'idea più un po' più completa anche, no? Su quello che avviene nel mondo, su più completa forse è troppo, ma sicuramente un po' più diversificata, no? E per non ricadere tanto in alcune banalizzazioni che potrebbero correlarla semplicemente con il reddito magari pro capite, ma in realtà alcune cose sono più complesse di così. Per esempio, appunto, il caso dell'India mi sembra un caso, no, molto interessante, perché tra l'altro mi sembra essere uno dei principali esportatori di riso, forse di cereali, forse di riso principalmente, e quindi no, da quel punto di vista hanno, no, una buona sicurezza alimentare, ma una scarsità invece nell'approvvigionamento di legumi. Io con questo andrei con uno stacco musicale, dopodiché ci spostiamo, proprio collegandoci a uno dei paesi che hai nominato, ci colleghiamo con il Brasile, con cui prenderemo un'intervista raccolta.

0: di persona a Beleim. Quindi non so se ci vuoi, che è dall'altra parte il mixer, ci vuole presentare la prossima canzone che mettiamo poi subito.
1: Sì, ascoltiamo una riscrittura di Gorizia, un storico canto antimilitarista, dedicata nel 2015, questa nuova versione, a Paola Clemente, una delle morti sul lavoro che si sono registrate in Puglia, ben 4 soltanto nell'estate di quell'anno. Lei è morta lavorando negli uliveti, e sono morte appunto altre 3 persone, di cui una che lavorava nella sopracitata raccolta dei pomodori di cui parlavamo prima. Quindi, senza ulteriore indugio, sentiamo Luciana Manca e Raffaella Cosentino.

0: Le 14:42, questo è ancora il Ponte Radio. Vi stiamo parlando di cibo da un pochino, ormai abbiamo iniziato alle 13, proseguiremo fino alle 15, che non è poi tra tantissimo. Anzi, ci muoviamo senza indugi al prossimo contenuto, un contenuto che è stato registrato, dicevamo, in Brasile, dove Onda Rossa è stata per raccogliere testimonianze di quello che avveniva intorno alla COP30. Quindi buon ascolto, ci risentiamo dopo questo audio, sostanzialmente per le conclusioni e i saluti.
1: Il movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, è una vasta organizzazione contadina brasiliana, nata negli anni Ottanta alla fine della dittatura militare. Riunisce oggi centinaia di migliaia di famiglie senza terra, diffuse in tutti gli stati del Brasile. Il suo obiettivo fondamentale è realizzare una riforma agraria radicale, cioè togliere terra alle grandi aziende e latifondi improduttivi per darla a chi la lavora. L'MST è un movimento di massa e autonomo che si organizza in modo democratico, nelle occupazioni di terra, anche chiamate accampamentos, e nei nuovi villaggi rurali, gli assentamentos. Le famiglie si coordinano in assemblee e comitati misti. Anche dopo aver ottenuto la terra, le comunità restano unite nell'MST, perché, come ripete il movimento, conquistare la terra è solo il primo passo. I e le senza terra non lottano solo per la terra, ma per un progetto popolare che trasformi il paese in senso egualitario. Nei loro accampamenti e insediamenti i contadini e le contadine coltivano agroecologicamente, quindi senza pesticidi, e gestiscono cooperative, scuole rurali e mercati agricoli locali, praticando solidarietà e l'istruzione popolare. Per l'MST, come per il Movimento Mondiale La Via Campesina, la riforma agraria è una riforma popolare, significa redistribuire la terra a favore di chi la lavora, insieme a politiche per credito, istruzione e servizi pubblici nelle campagne. È intesa come una riparazione storica, dopo secoli di schiavismo e latifondismo. I problemi chiave che la riforma affronta sono evidenti. In Brasile l'1% dei proprietari controlla quasi la metà delle terre coltivabili, mentre la maggioranza dei piccoli agricoltori detiene minuscole proprietà spesso insufficienti. Questo crea ineguaglianza sociale e crisi alimentari. A ciò si aggiunge la potenza dell'agribusiness. Poche aziende monopolizzano monoculture per l'esportazione, deforestano e usano pesticidi pesanti, privando i brasiliani e le brasiliane di cibo sano e difendendo profitto e potere. La riforma agraria popolare proposta dall'MST e dalla Via Campesina contrasta proprio questi fenomeni. I contadini e le contadine della Via Campesina dichiarano che serve un progetto di riforma agraria per tutte, non solo per le senza terra, che democratizzi l'accesso alla terra e al cibo sano. L'MST enfatizza che la riforma agraria è centrale anche per la crisi climatica. Diffondere l'agroecologia, quindi metodi di coltivazione sostenibili, nelle nuove terre di riforma, contrasta il modello distruttivo dell'agrobusiness. In questo senso, lo slogan delle fiere popolari dell'MST parla chiaro: seminare la terra, nutrire i popoli e difendere la vita. Riforma agraria per loro vuol dire sovranità alimentare, produzione di frutta e verdura senza veleni, raccolta di sementi tradizionali e costruzione di un'agricoltura di sussistenza e cooperativa. Per l'MST, quindi, dare terra al popolo è anche dare cittadinanza e futuro all'intera collettività, rompendo la spietata concentrazione della proprietà fondiaria e il sistema agroindustriale dominante. E quindi eccoci qua. Per questo Ponte Radio torniamo quindi a Belém, in Brasile, dove il mese scorso si è tenuta la COP30 e parallelamente la cupola dos Povos, lo spazio autonomo in cui movimenti sociali, comunità indigene, popolazioni tradizionali e periferie si sono incontrate per discutere soluzioni reali e difendere i propri diritti di fronte alla crisi climatica e sociale. È qui, tra colonialismo verde all'interno della COP30, transizioni fasulle e invece resistenze che arrivano dal basso all'interno della cupola dos Povos, che si inserisce la voce di Mary Jane, rappresentante dell'MST. La vita nell'accampamento, la costruzione quotidiana della riforma agraria, l'organizzazione collettiva del movimento, le difficoltà e la forza delle comunità che ancora oggi portano avanti una delle più grandi lotte sociali del continente. Tutto questo entra nella nostra conversazione e diventa un frammento di una storia più grande, quella di un movimento che continua a difendere la terra, i diritti e il futuro di chi la abita.
2: Olá, eu sou a Mary Jane e sou moradora do acampamento Terra e Liberdade, que se encontra no estado do Pará, em Paraupebas, chama-se Palmares 2, o local onde a gente se encontra, né? O nosso acampamento é muito grande, a gente temos lá 8.500 famílias, né, já cadastradas pelo INCRA. E a gente agora estamos aqui na COP30, aqui em Belém do Pará, né, fazendo parte deste evento. E o nosso objetivo é reforma agrária popular e também denunciar os latifúndios, né, os latifundiários. Eu vou dar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né, que a gente sabe que é um dos maiores latifundiários do estado do Pará. Tomamos as áreas públicas, né, que seria destinado para reforma agrária, né, para nós. Então ela é a maior ocupadora dessas áreas, né, área pública, área do governo, que a gente sabe que está na lei constitucional, né, que a gente, nós trabalhadores rurais sem terra, a gente temos direito, né, da área da União. E ela, como latifúndia, ela faz isso, costuma ocupar essas áreas.
1: Mary Jane è una delle abitanti dell'accampamento Terra e Liberdade, situata a Paraupebas, nello stato brasiliano del Pará, nell'area conosciuta come Palmares II. L'accampamento conta 8.500 famiglie registrate dall'INCRA, l'istituto governativo responsabile della riforma agraria. Presente alla COP30 a Belém do Pará, Mary Jane spiega gli obiettivi della delegazione: promuovere la riforma agraria popolare e denunciare l'occupazione irregolare delle terre pubbliche da parte dei grandi latifondi. Tra questi cita la Vale do Rio Doce, considerata uno dei maggiori latifondisti dello Stato e accusata di appropriarsi di aree pubbliche che, secondo la Costituzione, dovrebbero essere destinate ai lavoratori e alle lavoratrici rurali senza terra.
2: Então a gente estamos lá, 8.000 famílias acampados, precisando de reforma agrária. Já vamos fazer 2 anos, nosso acampamento se estende para 2 anos de acampamento, e a gente nessa luta por reforma agrária popular. Esse é o motivo da gente se encontrar na COP30 hoje, para denunciar esse latifundiário que ficam estirando, né, a nossa oportunidade de ter a nossa área, né, de ter reforma agrária popular.
1: Da quasi 2 anni, circa 8.000 famiglie vivono accampate in attesa della riforma agraria. Siamo qui resistendo, racconta Mary Jane, sottolineando come la partecipazione alla COP30 rappresenti un'occasione per dare visibilità alla loro situazione.
2: Há 2 anos atrás eu não conhecia o MST. Aí as pessoas falavam, um fala de um jeito, outro fala de outro. Eu falei, eu preciso ir lá para me conhecer. E quando eu cheguei no MST, eu me identifiquei, fiz de lá a minha casa. E as pessoas são acolhedoras, a gente são, lá é uma organização muito maravilhosa. A gente tem setores como saúde, educação, segurança. Uma coisa que me chamou muita atenção dentro do movimento, que onde a gente chega, por exemplo, a gente faz uma pequena ocupação em algum lugar, quando a gente chega lá, a primeira coisa que a gente monta é a escola. Pode ser debaixo de uma árvore, mas ali as professoras comunitárias vão dar aula para aquelas crianças, e é muito lindo isso. É educação. As pessoas levam seus filhos, né, para o movimento, e chega lá, já encontra aquelas pessoas que se doam a trabalhar voluntariamente, nem que seja debaixo de uma árvore, mas que as crianças não fiquem sem educação, que é algo muito principal hoje.
1: Mary Jane racconta anche il suo primo contatto con il Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, l'MST, avvenuto 2 anni fa. Ne sentivo parlare, ma ognuno diceva una cosa diversa. Ho voluto vedere con i miei occhi e l'impatto è stato immediato. Mi sono sentita accolta. Il movimento ha una struttura solida, con settori dedicati alla salute, all'educazione e alla sicurezza. Un elemento centrale, secondo lei, è l'impegno per l'educazione. Ogni nuova occupazione organizza subito una scuola. È la prima cosa che fa, anche in condizioni precarie, come sotto un albero, grazie al lavoro volontario degli insegnanti e delle insegnanti comunitarie. È un gesto semplice, ma fondamentale. Nessun bambino e nessuna bambina resta senza scuola.
2: Os latifundiários é quem ocupa essas áreas, em vez de ser destinado para nós, trabalhadores rurais sem terra, para reforma agrária. Então eles ocupam e a gente fica vulnerável, com vontade de trabalhar, não tem área. Nós estamos em época de roço, para roçar, né, para poder queimar e plantar quando cair a chuva. Mas, infelizmente, essas áreas estão na mão deles, né? Eles estão apropriados delas e não dão a oportunidade de nós, trabalhadores, ter o nosso canto para trabalhar, para colher e para plantar, para o Brasil alimentar.
1: Secondo Mary Jane, i latifondisti continuano a occupare aree che dovrebbero essere destinate ai lavoratori e alle lavoratrici rurali. Questo impedisce a migliaia di famiglie di accedere alla terra proprio nel periodo cruciale per preparare il terreno, bruciare la vegetazione e piantare prima delle piogge. Abbiamo voglia di lavorare, ma non abbiamo dove farlo, afferma.
2: Essa área que a gente mora foi ocupada há 2 anos, há 1 ano e pouco a gente ocupou ela, onde a gente formou, montou o acampamento. Lá a gente estamos acampado em uma área. A gente tem 8.500 cadastrados no INCRA. Só que a gente sabe que nem todos moram lá, né? Mas lá tem umas 5.500 famílias acampadas morando no Terra e Liberdade. È il maggior accampamento d'America Latina, è il nostro accampamento.
1: L'area attualmente abitata dal movimento è stata occupata poco più di 2 anni fa. Pur avendo 8.500 famiglie registrate all'INCRA, circa 5.500 effettivamente vivono stabilmente nell'accampamento Terra e Liberdade, considerato il più grande dell'America Latina.
2: E altra cosa, a gente non tem una produzione. A gente tem una produzione gigante, por a gente ter un lote di 10 por 20, a gente tem muita produção. Agora a gente fizemos 16 sacos de farinha da produção desses lotes 10 por 20, entendeu? É muito impressionante como você morar e plantar e colher dentro de um espaço de 10 por 20. Só que assim, a gente tem a roça coletiva, né? As hortas coletivas, entendeu? Porque o MST, ele é coletivo, né? Não tem nada individual, todo mundo é coletivo. Tudo que a gente vai fazer é coletivamente. É área para cultivar, né? Plantar, mas não pode vender, não, né? Tem que ir passando de geração para geração. Ou seja, o meu futuramente será do meu filho caçula. E vai passando pros filhos, pros netos, pros binetos, e é isso.
1: Nonostante le difficoltà, l'accampamento è riuscito a sviluppare una produzione significativa. Ogni famiglia dispone di lotti 10x20 metri, spazi ridotti nel quale si riesce comunque a coltivare abbastanza da ottenere risultati sorprendenti. Di recente sono stati prodotti 16 sacchi di farina solo da uno di questi piccoli appezzamenti. Accanto alle coltivazioni familiari esistono rocche e orti collettivi, perché l'MST basa la sua organizzazione sul lavoro comunitario. La terra, una volta assegnata, non può essere venduta, ci spiega Mary Jane. Deve passare alle generazioni successive, dai figli ai nipoti e ai bisnipoti. L'intervista che avete appena sentito nasce quindi dal cuore della lotta dell'MST, dal Pará, uno degli stati dove la concentrazione fondiaria, il land grabbing e la presenza delle grandi imprese estrattive sono più feroci. È qui che vivono le famiglie dell'accampamento Terra e Liberdade, una delle tante occupazioni dell'MST che hanno trasformato terreni abbondanti o illegalmente recintati in spazi sociali vivi, scuole popolari, case, cooperative, produzione agroecologica. La storia di Mary Jane è quella di migliaia di persone, contadini, donne, giovani, che l'MST organizza non solo per resistere, ma per costruire un altro modo di vivere e produrre, un'altra relazione con la terra e con la natura. In questi accampamenti si pratica direttamente la resistenza contadina, si coltivano orti agroecologici che forniscono cibo al campo e alla comunità locale, si organizzano mercati e fiere di prodotti biologici, mostrati come alternativa sana all'agroindustria. Ad esempio, nelle grandi fiere di riforma agraria, l'MST presenta centinaia di cooperative rurali e offre tonnellate di frutta, cereali e artigianato locale. Contadini e contadine condividono strumenti, sementi e saperi agricoli, scelgono di difendere la terra con culture sane e radici profonde nel territorio. In questo contesto l'MST non è solo un movimento di lotta, ma anche un laboratorio sociale. La sua esperienza raccoglie tentativi concreti di vita alternativa, da scuole a centri culturali itineranti, da cliniche popolari a cantieri collettivi, il tutto nel perenne obiettivo di una riforma agraria vera e popolare, come ribadiscono le militanti nelle piazze, nelle reti di solidarietà internazionale e perfino nelle istituzioni del paese. I compagni e le compagne dell'MST lottano ogni giorno in difesa della terra, della sovranità alimentare e di un futuro contadino libero dall'agribusiness.

0: 14:59, è davvero tardissimo, il Ponte Radio sta per concludersi, noi quindi vi salutiamo, ringraziamo le radio che si sono collegate insieme a noi per queste due ore, vi rilanciamo a tra due venerdì. Scusa, non ti avevo aperto il microfono, perdonami, vai.
1: Ecco, sì, volevamo chiudere con una canzone molto nota, La Hierba de los Caminos di Chicho Sanchez, in una versione argentina di El violinista del amor y los vives que miraban, ricordando appunto una strofa della canzone che dice: che colpa ha il pomodoro che se ne sta tranquillo e arriva uno stronzo e lo mette in una lattina e lo manda dall'altra parte del mondo. Quindi vi lasciamo con queste belle parole.
0: E a tutte quelle che ci hanno ascoltato, ricordiamo quindi l'appuntamento con queste sette radio che trasmettono in simultanea tra due venerdì, sempre dalle ore 13, ancora per parlare di cibo.

di distacco rispetto agli eventi che comunque andiamo a leggere sulle cronache e sui giornali, e nello stesso tempo ci differenziamo anche per il fatto che a parte partire dagli spunti di cronaca e fare polemica o critica se ci riesce, in qualche modo cerchiamo anche di aprire i microfoni di Radio Wombat ad altre voci, ad altre istanze e punti di vista in città, quindi questo ci rende un po' diversi da quella che è propriamente l'attività della rassegna stampa. Detto questo, e quindi fatti i saluti e le presentazioni, comincerei a mettere le mani direttamente nelle cronache. Questa settimana, purtroppo o per fortuna, non lo so, penso dal mio punto di vista, direi più probabilmente un purtroppo, si ritorna a parlare di aeroporto perché c'è un'altra relativa novità rispetto al procedimento autorizzativo che stiamo seguendo ormai da diverso tempo, dopo la prima bocciatura al TAR e al Consiglio di Stato del primo master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC per l'espansione di Peretola, quindi di fatto un nuovo aeroporto, anche se in qualche modo il sedime resta quello solo in parte, però l'idea di traslare la pista portandola su una direttrice che viene denominata in termini tecnici 11-29 anziché 12-30 come quella presentata nel precedente master plan di cui vi dicevo è stato bocciato, ne fa parlare come di un ampliamento ma nello stesso tempo anche di un vero e proprio nuovo aeroporto. Quindi dopo questa bocciatura, come vi ho detto, la regione Toscana, ENAC e Toscana Aeroporti hanno deciso comunque di ripresentare un master plan tenendo fermi alcune questioni fondamentali, come appunto una pista più lunga che servirebbe evidentemente per avere un maggiore spazio sia di decollo sia di atterraggio, funzionale ad aeroporti, ad aeromobili più pesanti, quindi che portano più passeggeri di quelli che riescono adesso a far decollare ad atterrare su una pista che è di qualche centinaio di metri più corta di quella che vorrebbe arrivare a 2200 metri. Cambierebbe in più l'orientamento, che è sicuramente la questione più rilevante, invece che andare verso Brozzi Peretola come adesso e dall'altra parte puntare al Monte Morello, cosa che fino ad oggi permette i decolli sul lato del Monte Morello Quinto e Castello ma non gli atterraggi da quella direzione, andando a creare una pista non propriamente monodirezionale verso Brozzi Peretola e Quaracchi, ma per lo più perché gli atterraggi possono avvenire solo da quella direttrice lì. La nuova pista di 2200 metri, cosiddetta parallela all'autostrada, cioè al raccordo autostradale della 1, andrebbe invece a portare gli aerei nella direzione di Campi Bisenzio e poi più in generale verso Prato, sia in decollo che in atterraggio. Quindi queste trasformazioni, che sono, lo ripeto, funzionali a raddoppiare il numero di passeggeri e quindi ad estendere, ad allargare, ad ampliare l'operatività e l'azione dell'aeroporto di Firenze, porta con sé tante trasformazioni e tanti cambiamenti. Ora diventa sempre difficile riassumerli in poche parole, non è neanche il tema della trasmissione che lo prenderebbe per intero. Diciamo che in questa, per quelle che sono le notizie che vanno a seguire e che ora guarderemo insieme, la cosa che ci preme, mi preme mettere in evidenza, è l'impatto che la nuova pista avrebbe insieme alla duna antirumore che dovrebbe coprire e preservare il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino dal rumore e dalle vibrazioni. Impatterebbe alcune oasi. Tra queste oasi, tra queste aree verdi, ci sono il lago di Peretola, Val di Rose, il Podere, la Querciola, e non propriamente impattata dai lavori, ma eventualmente un domani, se fosse mai realizzata la nuova pista, interessata dai sorvoli a bassa quota, anche gli stagni di Focognano. Tutte queste oasi, che siano quelle del WWF come propriamente sono gli stagni di Focognano, che siano invece le oasi gestite da Lega Ambiente, dal circolo se stesse di Lega Ambiente, quindi il Podere, la Querciola o il lago di Peretola, che in origine era un laghetto dei cacciatori, poi diventata invece un'area con tendenziale rinaturalizzazione che ospita felicemente e con nostro vantaggio e pregio anche i fenicotteri quando arrivano solitamente intorno a dicembre
gennaio per poi andarsene nuovamente, come è proprio di animali e di uccelli migratori, sono oasi che sono considerate patrimonio comunitario, quindi ZPS, cioè zone di protezione speciale, oppure ZCS, zone comunitarie speciali, e in questo senso protette appunto da delle direttive anche europee, come la direttiva Habitat. Di fronte a queste problematiche, come qualcuno di voi si ricorderà, a novembre, quando era uscito il decreto di valutazione di impatto ambientale, che aveva dato, come tutti ci aspettavamo, è quasi inevitabile che sarebbe stato così, un via libera alla prosecuzione dell'iter autorizzativo e poi all'apertura della conferenza dei servizi, però con le classiche condizioni da rispettare. Tra queste condizioni da rispettare avevano particolarmente indispettito Toscana Aeroporti, ENAC e in qualche misura anche la regione, con Eugenio Giani, che è proprio sponsor principale dell'idea del nuovo aeroporto fin dagli anni 90, insomma, che dice che ci vuole un nuovo aeroporto più grande, più attrattivo, con maggiori capacità operative e che serva all'indotto del turismo fiorentino. Erano rimasti particolarmente indispettiti dal fatto che in questo decreto di valutazione impatto ambientale ci fosse una dicitura che faceva pensare e che indicava una necessità di chiedere alla Commissione europea competente se era possibile passare sopra a queste oasi, evidentemente distruggendole o comunque compromettendole in maniera davvero significativa e davvero importante, e proprio perché le andava ad impattare, a distruggere, c'era il bisogno di chiedere un permesso all'Europa. Che è successo da allora ad oggi? È successo che intorno a gennaio, febbraio, più propriamente febbraio, perlomeno dal punto di vista pubblico, di quelle che sono state le dichiarazioni delle quali noi possiamo parlare a ragion minimamente veduta, perché ce le riportano i giornali e la stampa, Eugenio Giani in persona aveva cominciato a dire che questo decreto di valutazione di impatto ambientale era sbagliato, che andava rivisto e che non c'era nessun bisogno di andare a chiedere un'autorizzazione alla Commissione europea, ma che invece era bastante e sufficiente inviare una comunicazione che dicesse che nel master plan presentato da Toscana Aeroporti ENAC al Ministero, per l'appunto, erano e sono indicate e previste delle misure di compensazione per queste aree che vengono distrutte. Tutto questo in virtù di cosa? In virtù del fatto, secondo la Regione Toscana, che andando a fare una analisi, una disamina di quelli che sono gli habitat e le specie animali o di flora o di fauna che sono presenti in queste aree protette, non ce ne sono nessuna, non ce n'è alcuna che sarebbero considerabili habitat prioritari. Quindi, in base a quelle che sono le analisi e le valutazioni della regione, basterebbe una comunicazione. Quindi questo è stato il ragionamento alla base del quale Eugenio Giani è andato a chiedere non all'Europa, badate bene, ma al governo e al ministero, sono andati a chiedere di rivedere il decreto. Tutto questo era mosso dall'enorme immane paura che i tempi di una richiesta alla Commissione europea di deroga della direttiva Habitat che protegge queste aree della piana che vi ho elencato poc'anzi si traducesse poi nella pratica in un rinvio, in una lentezza nel procedimento che sarebbe poi si sarebbe poi trasformata e tramutata in un aumento immane dei costi per i lavori e la realizzazione della nuova pista. Tutto questo perché chiaramente tutto quello che ad oggi si muoverà, dalla necessità di casa mia di rifare un termosifone o una persiana fino alla costruzione di un aeroporto, è sottoposto a delle incognite, a delle incertezze internazionali davvero impressionanti, che stanno portando ad aumenti di costi di realizzazione di qualunque cosa, si va dall'aumento del pane alla scatoletta di fagioli fino ovviamente ad arrivare a manufatti, opere edilizie, sbancamenti e tutto ciò che è connesso
a grosso uso di quantità di materia e a maggior ragione di energia, o materia e energia che, come sappiamo, sono evidentemente collegate dalle leggi della stessa fisica. Quindi questa preoccupazione di dover andare a spendere l'ira di Dio per la realizzazione dell'aeroporto li ha portati, ripeto, non a chiedere all'Unione Europea, alla Commissione competente, cosa ne pensava, ma di chiederlo al Ministero. Ed è per questa ragione che le notizie questa settimana escono sul giornale con termini come assist o facilitazione, perché in effetti quello che il governo, il Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica concede a Toscana Aeroporti ENAC è un percorso facilitato ed abbreviato. Quanto tutto questo sia lecito, quanto tutto questo sia in linea con le direttive europee, con le leggi europee in materia non solo di tutela ambientale ma soprattutto di rinaturalizzazione, e quindi quanto tutto questo sia regolare dal punto di vista della legislazione europea, che ha superato recentemente la direttiva Habitat, che era ispirata all'idea della tutela ambientale, per invece accorgersi che questa tutela ambientale non è più sufficiente a proteggere la biodiversità nelle aree urbane, ma non solo, e quindi ci sia propriamente bisogno di rinaturalizzare degli ambienti che sono stati o antropizzati o comunque impattati dall'antropizzazione. E questo, insomma, è materia e sarà materia di discussione nel prossimo futuro da parte delle associazioni ambientaliste, da parte dei comuni della Piana che hanno fatto ricorso, da parte di tutti coloro che intorno a questa vicenda vedono non solo un aspetto legato all'economia o ai profitti che si possono derivare da una forma di trasporto quale quello aereo, ma da tutti coloro che prendono in considerazione un ecosistema nel senso più ampio e non solo economico, ma in questo senso anche economico mi sembra riduttivo, diciamo forse monetario e commerciale del termine. Quindi questo, insomma, lo vedremo poi col tempo. Fino a qui quello che guardiamo insieme sono i giornali che escono. Il primo giornale, la notizia tra l'altro, lo dico, esce il 1° di maggio, quindi sicuramente tutti e tutte molto presi e prese anche da altre cose. L'ho ripetuto in varie introduzioni lungo questa puntata, sono stati giorni concitati per chi guarda alla trasformazione sociale, perché sono i giorni del fermo dell'intercetto della Sumud flottiglia, e quindi questa nuova missione verso Gaza vede anche a bordo due compagni, due attivisti, due personalità, anche, lo dico senza piaggeria, ma che compongono il movimento fiorentino da anni e con un impegno davvero straordinario, che sono Antonella Bundu e Dario Salvetti di GKN e di Sinistra Progetto Comune, per cui insomma l'apprensione è davvero massima. Tra l'altro in questi giorni c'è stato anche l'affondamento della nave sulla quale della nave, barca a vela, un nave di piccolo calibro che fosse, su cui viaggiava Antonella. Quindi con questo, chiaramente, per quel poco che conta, tutta la mia solidarietà e anche ammirazione per il coraggio e per la messa in discussione delle proprie vite dentro delle iniziative e dei processi di trasformazione così grandi. Quindi insomma la notizia che sull'aeroporto, che sono uscite sui giornali il 1° di maggio, magari ci hanno preso anche un po' così, presi da ben altre questioni, anche se sono tutt'altro che irrilevanti, perché intorno a progetti come questi si realizzano gli affari che sono poi alla base delle guerre e anche dei conflitti, perché insomma queste sono le vicende, al di là di quelli che sono i racconti sulla religione o sui litigi, sul suprematismo, che certamente contano, ma alla base non dimentichiamo mai la lezione materialistica, per cui è su proprio l'appropriazione delle risorse, sulla realizzazione di profitti, sugli aspetti economici che si realizza anche il dominio. Non è l'unico elemento, ma certamente è uno
uno di quelli dirimenti. Per cui, insomma, aeroporto, Peretola, dice il Tirreno, ecco il nuovo decreto per la pista, ha girato l'ostacolo UE, cantieri al via a fine anno. Non serve più il parere della commissione per l'oasi della Piana, solo un'informativa. Come si sente, ecco, il Tirreno dice ha girato l'ostacolo UE, e non mi sembra assolutamente sbagliato, perché in effetti questa revisione richiesta, ripeto, da Giani, da Toscana Aeroporti e da ENAC al Ministero è proprio un favore e una facilitazione, quindi un modo per aggirare un ostacolo. Il Tirreno penso l'abbia detto in un modo abbastanza esplicito e faccia capire di cosa si parla, quindi non è che si dice che davvero non c'è più problemi, si dice che è stato aggirato un ostacolo, cosa ben diversa da sostenere che invece il problema non esiste. È un modo per dire: il problema, che esista o meno, a noi non ci interessa, cosa ci interessa è superare l'ostacolo. Nello stesso modo, con termini abbastanza simili, si esprime anche il Corriere nel suo titolo: Peretola, superato lo scoglio UE, meno ostacoli per l'aeroporto, il governo modifica il decreto di via. Questo appunto il Corriere Fiorentino, esultano Giani e Funaro, c'è un paio di foto, ma sono abbastanza poco significative, immagini poco più che di repertorio. La Repubblica, addirittura aeroporto, l'assist del Ministero, salta il parere dell'Europa, il Ministero accelera sull'aeroporto di Peretola, più semplice l'iter per la nuova pista a Peretola, la soddisfazione del governatore, i dubbi di 5 Stelle e AWS. Cosa cambia nella procedura? E i comitati pensano già a un ricorso al TAR. Evidentemente La Repubblica intercetta le dichiarazioni a caldo fatte dal candidato sindaco di Sesto, che è Damiano Sforzi, che subito annuncia, ha risposto, diciamo, all'esultanza di Gianni Funaro, dicendo che dal suo punto di vista e dal punto di vista delle forze politiche che lo sostengono è una furbata, e che se sarà eletto sindaco, visto che le elezioni sono 23-24 di maggio a Sesto, come anche a Prato per quanto riguarda la nostra cintura metropolitana, impugnerà direttamente la cosa, la porterà come motivi aggiuntivi di ricorso al TAR, che è già depositato e del quale è stata annunciata la discussione per la sentenza il 22 di ottobre. Quindi rimane da leggersi il titolo della Nazione, che aeroporto, si va avanti, basta l'informativa, il nuovo decreto aggiusta la previsione di un parere vincolante di Bruxelles. Qui un articolo abbastanza scialbo, che poi va con un'infografica dove c'è la foto di Roberto Naldi, una foto di almeno 15 anni fa, lo sprint finale, in prima linea Roberto Naldi, AD di Toscana Aeroporti, la conferenza dei servizi, ora si può procedere. Tra i primi a esultare per il decreto che di fatto corregge la previsione di un parere dell'Europa è stato il presidente Eugenio Giani, da sempre sostenitore dell'opera, ora l'iter può procedere regolarmente nella conferenza dei servizi nazionale. Questo lo dice la Nazione. Giani non ha fatto più di tante dichiarazioni, perlomeno non c'è una conferenza stampa, non c'è ancora le dichiarazioni sull'inizio ufficiale della conferenza dei servizi, però queste sono le loro dichiarazioni, e come vedete la retorica è quella dell'ultimo passo, dello sprint, dell'accelerazione verso la realizzazione. C'è anche chi ha citato ancora una volta l'apertura e l'inizio dei cantieri per fine anno. Insomma, la vicenda resta aperta. Su questa non mi resta che chiudere dicendo che è stata annunciata già da diversi giorni la manifestazione, una delle tante, sicuramente un passaggio che non è banale, è importante anche da questi microfoni, credo sia utile e significativo dirlo. Sarà il 16 di maggio, con concentramento al Polo Universitario Scientifico di Sesto alle ore 14, è un sabato, quindi l'idea credo sia quella di fare una camminata, un corteo verso Sesto e poi ritornare al Polo. Se non ho capito male c'è un palco, ci saranno dei gruppi a fare un po' di animazione, quindi la giornata va avanti fino a sera, fino al tramonto, quando al ritorno dal corteo ci saranno gli interventi. Ho visto
visto nella locandina che i sindaci sono stati invitati, come sempre stato, visto che i comuni della Piana restano contrari e anche il nuovo master plan, le nuove offerte o le nuove modifiche fatte da Gianni non hanno convinto nessuno dei comuni, fino anche ad avere contro il progetto di nuovo aeroporto anche un sindaco di centrodestra, che è il sindaco di Poggio a Caiano Palandri, che è stato anche tirato per le orecchie dal suo partito, ma comunque diciamo a tutela dal suo punto di vista del proprio comune e della propria comunità, ha deciso comunque di ricorrere al TAR insieme a Sesto, insieme a Campi Bisenzio, a Carmignano, anche alla provincia di Prato e anche a Calenzano. A questi si aggiunge anche il ricorso dell'Università di Firenze, quindi credo che le accelerazioni sono più citate che reali. Ciò non toglie che il passaggio è un favore del Ministero e quindi non va sottovalutato. Quindi il 16 maggio, per chi è in ascolto, alle ore 14 dal Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, che è centrale nella geografia della Piana ma anche simbolico dal punto di vista di questa battaglia, perché il polo scientifico, il CNR e le case dello studente che ci sono, insomma, sono sicuramente soggette a molti problemi, a molti impatti, anche a rischio vicinanza con la nuova pista, e certamente è un invito a tutti e a tutte voi ad esserci e anche a farvi moltiplicatori e moltiplicatrici di questo messaggio di mobilitazione. Abbiamo già parlato a lungo, direi di fare una pausa e poi ci risentiamo con nuovi argomenti e anche degli ospiti. Non

0: Vai, vai, vai, di nuovo il microfono in mano, di nuovo Radio Wombat e la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, abbiamo fatto questa pausa musicale con Principe e Sciocca e abbiamo parlato invece in inizio di trasmissione delle notizie che sono uscite questa settimana per quanto riguarda il lungo e farraginoso, complicato e anche odiato iter autorizzativo per il nuovo aeroporto di Firenze. Abbiamo, insomma, guardato le notizie, ci sono delle semplificazioni, hanno chiesto Gianni, Toscana Aeroporti, ENAC dei favori al governo, il governo glieli ha fatti attraverso il Ministero dell'Ambiente concedendo una semplificazione al decreto di VIA, lo hanno rivisto, riscritto nelle parti che più ingombravano coloro che sono favorevoli e vogliono portare avanti il raddoppio dei passeggeri al nuovo aeroporto di Firenze con una nuova infrastruttura. Ovviamente se siete interessati e interessate, non ci sono problemi, andate sulla sezione dei podcast. Vi scaricate la trasmissione dall'inizio e la riascoltate. Lo potete fare ovviamente sia con la nostra stampa rassegnata che con le altre trasmissioni di Radio Wombat. Questo abbiamo detto fino a qui, di questo abbiamo parlato ed ora cambiamo argomento, parliamo di quello che è stato il corteo dei sindacati di base per il 1° di maggio, festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici. Mi risentite tra 2 secondi, 2, nell'introduzione che ho fatto all'intervento di Alessandro Dei Covas. Bene, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Quest'anno arriviamo in ritardo, nel senso che non ne abbiamo parlato per lanciarlo prima, c'erano altre cose. Con questo mi dispiace e mi scuso soprattutto con tutti e tutte voi che siete in ascolto, ma come sempre le questioni sono davvero tante e stiamo parlando del 1° di maggio. Anche quest'anno i sindacati di base, Cobas, CUB, USD, ciò che c'è nell'area metropolitana fiorentina, hanno deciso di fare un loro corteo, una loro manifestazione per il 1° di maggio. 1° di maggio, che lo vogliamo rimarcare, può sembrare una banalità, ma è la festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici e non la festa del lavoro. La festa del lavoro che invece aveva tanto solleticato Mussolini, che l'aveva istituita per il 21 di marzo. Poi chiaramente la storia sappiamo com'è andata, per fortuna nostra il fascismo è finito e la Repubblica nascente ha deciso di mettere tra le feste anche quella dei lavoratori e delle lavoratrici, che invece era nata dentro le lotte sindacali dell'Ottocento per conquistare la giornata lavorativa di e tanti altri diritti che invece sono sempre sotto attacco. E anche il tentativo che vediamo continuamente all'opera sui giornali, sui social o nel dibattito pubblico, laddove a parlare sono i politici e soprattutto quelli di destra, centrodestra o anche di finta sinistra, si parla più solitamente di festa del lavoro. Non è un caso, perché l'idea è quella appunto che aveva solleticato sia Mussolini ma anche altri fascistoni nella storia d'Europa e del mondo, quella invece di festeggiare insieme gli imprenditori e i lavoratori, cioè coloro che si appropriano del lavoro e coloro che invece lo erogano in cambio di un salario o a volte anche nemmeno di quello. E l'ho detto, lo rimarco e lo ribadisco perché anche in alcuni articoli di giornale che sono comparsi sia prima che dopo si è insistentemente scritto: lavoro, si celebra il lavoro, Mattarella che va alla Piaggio per celebrare il lavoro, la giornata del lavoro, anche i concerti o le iniziative dei sindacati confederali che si prestano o comunque vengono utilizzati per smontare l'idea che lavoratori e imprenditori non abbiano gli stessi interessi, e invece per rimetterli insieme con quell'idea corporativa, corporativistica che ha devastato appunto le lotte della classe operaia nel ventennio fascista. Con Alessandro, per raccontare quello che è stato il 1° maggio dei sindacati di base, in alternativa invece al 1° maggio dei confederali, di cui ovviamente va da sé, non c'è bisogno di dirlo, i giornali hanno parlato, mentre di quello dei sindacati di base si è al limite dato un piccolo spazio all'interno di articoli che invece commentavano quello che è stato il 1° maggio confederale. sociale. I temi erano quelli delle morti sul lavoro, della sicurezza che ovviamente attraversa il sindacalismo di base, ma c'è stato anche i temi della guerra, del riarmo, dell'escalation bellica, visto anche che la manifestazione si è diretta verso il consolato USA. L'ho fatta anche troppo lunga come sempre, chiedo scusa ad Alessandro, a te la parola, ecco, per raccontarci com'è andata, quali volevano essere i contenuti e le cose più importanti. Vai pure libero dove e quanto vuoi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, innanzitutto agli ascoltatori e le ascoltatrici. Ma senti, la giornata del 1° maggio, condivido al 100% tutta la tua introduzione, la domanda sul discorso del lavoro, la festa del lavoro, ma più la festa dei lavoratori e lavoratrici. Noi proprio volevamo riportare proprio al centro proprio questo discorso, quello che dicevi te. Ecco, viene venuto in un momento un po' particolare la giornata del 1° maggio, io credo sia andata molto molto bene, anche perché non ci scordiamo è venuta proprio al giorno dopo in cui la Global Flotilla è stata attaccata dall'esercito sionista, da Israele, è stata attaccata e ci sono stati 131

0: sempre chiamare insomma in giro di poche ore i cittadini, le cittadine, i lavoratori, lavoratrici, studenti, studentesse, insomma è sempre una cosa piuttosto difficile. Invece la risposta sia della sera precedente, del 30, ma soprattutto anche quella di primo è stata grossa. Noi sì, come hai detto, l'intenzione era quella di arrivare e siamo arrivati fino al consolato americano nel Lungarno Vespucci. Questa era una diciamo il fondo finale, perché crediamo che i lavoratori e le lavoratrici devono in questo momento fare di tutto per essere contro la guerra e per essere per il popolo palestinese in primo modo, e poi soprattutto a questo punto anche le guerre che vivono interno, le guerre che vivono all'interno dei posti di lavoro, e quello dicevi te, i morti sul lavoro, ormai è una guerra, sappiamo benissimo che ogni giorno muore circa 3 lavoratori che non tornano a casa e vanno a lavorare ma non tornano a casa, e questa sembra una cosa sia ancora più vergognosa. Proprio per questo il corteo, dopo essere partito a Piazza Indipendenza, ha fatto una sosta in Piazza Adua vicino a Confindustria, proprio per ribadire questo discorso che ti dicevi te, proprio ribadire il discorso dei lavoratori, della lavoratrice, di quelle che sono in questo momento le crisi dovendo subire, crisi dovute all'economia di guerra, ma crisi dovute anche a tutti i contratti che, come ha definito Meloni, contratti giusti perché firmati dalle organizzazioni sindacali confederali, bene o male sappiamo ormai anche l'ultimo della scuola, e vorrei ricordare anche a questo punto che il 6 e 7 sono lo sciopero nazionale della scuola. Dimostra che il salario giusto è quello giusto per i padroni, questo è poco ma sicuro, e purtroppo i sindacati non intercettivi continuano a andare su questa lotta, continuano a non riposare, a fare contratti e aumenti salariali che non vanno nemmeno a riprendere quello che è l'inflazione veramente reale oggigiorno nel paese, e questo è un dramma, è un dramma grosso. E quando poi si sente che alla vigilia del 1° maggio il governo di destra della Meloni esulta dicendo il decreto 1° maggio, il decreto lavoro, quando poi andiamo a vedere in sostanza il decreto lavoro, il 99% dei soldi che vengono messi di questo miliardo vanno alle imprese, vanno alla defiscalizzazione delle imprese, incentivi alle imprese che, guarda caso, attenzione però, quelle imprese che sono brave, che vuol dire che le sono brave che applicano il contratto nazionale, quindi cioè a quelle che non lo applicano in teoria non viene fatto niente, cioè quindi siamo nel controsenso. Il purtroppo è che i lavoratori e le lavoratrici sono sempre in mezzo, in questo momento non riescono veramente a arrivare a fine mese, e vedi che è successo, l'inflazione, i prezzi alle stelle, i prezzi carburanti, e nonostante questo si continua a dare mano ai padroni a poterli aiutare, perché io dicevo si assumono e assumono, ma come vengono assunte le persone, parliamoci chiaramente, con contratti a ribasso, si è detto, con contratti part time, con contratti che non interinali, eccetera eccetera. Questo è il coso. Se poi si guarda, questa è l'occupazione, vabbè, è l'occupazione, purtroppo serve questa occupazione, serve solo esclusivamente per farsi bello un governo di destra e niente altro. Quindi credo insomma tutto sommato che la giornata del primo sia stata una giornata importante, una giornata ben riuscita, finita il consolato americano, abbiamo fatto sentire la nostra voce contro praticamente la starnazione NATO, che anche qui a Firenze stanno cominciando, vogliono mettere, e quindi questo penso sia stata la giornata, il succo della giornata finale, e vediamo un po' le prossime mobilitazioni nei prossimi giorni, perché credo che dovremmo cominciare a rimobilitarsi non solo per i compagni e le compagne della flottiglia, ma anche per quello che riguarda il nostro futuro.
1: Mobilitiamoci ancora, Alessandro, grazie come sempre per il tuo intervento, un fiume in piena, ci hai detto tante cose, ci fa piacere sentire insieme, per chi come me quest'anno non avesse potuto partecipare, sapere che il 1° maggio del sindacalismo di base è andato bene, anziché le preoccupazioni rispetto alla possibilità di rubarci gente, di pestarsi i piedi tra le varie iniziative che sono state lanciate a corsa, come ci hai spiegato invece forse c'è stato un elemento di moltiplicazione, e d'altronde anche impossibile, perlomeno dal mio punto di vista, separare o guardare in modo diviso quelle che sono le mobilitazioni per la Palestina e quelle che sono le lotte sul lavoro. Credo che per tutti noi, compreso te ovviamente, ci sia un rimando e una interconnessione assolutamente inestricabile.

0: Per questo anche ti ringrazio per aver anticipato un altro tema della puntata di questa settimana, che è lo sciopero della scuola. Sentiremo tra un po' un'altra compagna, sempre dei Copas della scuola ovviamente, che è Silvana, e rilancerei anche gli appuntamenti che ci sono già sempre per questa settimana rispetto all'uscita della nostra trasmissione domani, il 5 di maggio. Mobilitazione urgente e permanente, presidi e striscioni ora 5 maggio, urla per Gaza, urla per Tiago e Saif. Tiago Avila e Saif Abukeshek, chiedo scusa ovviamente per la mia pronuncia così barbara, i due attivisti rapiti in acque internazionali nella notte tra il 29 e il 30 aprile, riferiscono agli avvocati di aver subito brutali violenze da parte dell'esercito israeliano. Sono attualmente in sciopero della fame. Le testimonianze fornite da entrambi rivelano violenze fisiche e detenzione prolungata in posizioni forzate da parte delle forze e dei militari israeliani durante questi giorni. Quindi chiediamo l'immediato rilascio dei due attivisti, fondamentale che arrivi il prima possibile. Ogni minuto nelle mani del sionismo è un minuto di violenza. Per questo è stato lanciato in tutta Italia, con tempi e modalità che ognuno trova e riesce a realizzare, ma insomma il messaggio è per tutti lo stesso: mobilitarsi immediatamente per la libertà di Tiago e Saif. Quindi qui a Firenze ci si troverà il 5 maggio, come ho detto è martedì, alle ore 17:30 al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, precisamente Dipartimento D4 all'aula 005. Quindi niente, mi raccomando, lo metterò anche il link della punta nella trasmissione, ognuno di voi che è in ascolto si faccia moltiplicatore, moltiplicatrice di questi messaggi. Come ho detto, passerei la parola a questo punto a Silvana attraverso un'altra volta il solito meccanismo a cui vi ho abituato per chi ci ascolta sempre: 2 secondi 2 o 3 secondi 3 per l'introduzione all'intervento per lo sciopero nazionale della scuola. Ci colleghiamo con la compagna Silvana dei Copas della scuola per sapere quali sono le iniziative che ci saranno sul territorio fiorentino per lo sciopero nazionale della scuola. Sono tanti i temi, veramente tanti. Ora sicuramente Silvana ci farà un riassunto, un recap di tutte quelle che sono le cose in ponte dentro questo sciopero del 6-7 maggio, e chiaramente dai temi della precarietà di chi nella scuola ci lavora, fino a passare agli aspetti più generali del ruolo che assume la formazione dentro un paese come il nostro, che purtroppo guarda con insistenza agli scenari bellici di guerra e di riarmo. Quindi tutti i temi connessi della militarizzazione, che vedono nelle scuole uno snodo in qualche modo fondamentale per l'educazione, la disciplina di guerra, o quantomeno un inculcare nella testa di chi la scuola la frequenta, ma anche di chi nella scuola ci lavora, appunto la necessità, l'ineluttabilità di questa partecipazione all'escalation bellica e militare, chiaramente collegata al fatto che purtroppo siamo un paese del cosiddetto occidente globale che sta servendo gli interessi dei primi seminatori di guerra nel mondo, che sono gli Stati Uniti. Non ti voglio portare fuori tema, Silvana, anzi ritorniamo a bomba sulla scuola. Il ministro Valditara quante ne dice, quante ne fa dentro questo governo che in qualche modo è in difficoltà su tanti temi, ma nello stesso tempo continua a segnare dei punti a suo favore e tiene saldamente le redini. A te la parola per raccontarci appunto i contenuti, quali sono i temi più caldi, quelli più importanti. Portaci tu dove vuoi, e chiaramente dai a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici, riferimenti delle iniziative, delle piazze e delle mobilitazioni che ci saranno in questi giorni 6-7 di maggio.
1: Ciao Andrea, sì, noi come Copas Scuola abbiamo indetto il 6 e il 7 maggio lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per questi obiettivi. contro le prove Valsi che il 6 e il 7 maggio si faranno nelle classi seconde e quinte della scuola primaria, perché questi quiz sono inutili e dannosi. E da quest'anno, anche se avevano sempre detto che il test è anonimo e serve solo a fini statistici, da quest'anno il punteggio del quiz sarà riportato nel portfolio dello studente, senza alcuna possibilità di accedere alla propria prova per verificare le domande e la valutazione. Insomma, nessuno valuta il valutatore. Poi chiediamo il recupero di almeno il 30% del potere d'acquisto di docenti ATA. Negli ultimi 30 anni abbiamo perso circa il 30%. Gli aumenti dell'ultimo contratto non recuperano nemmeno l'inflazione. Le condizioni di vita di docenti e ATA sono segnate da un continuo e progressivo impoverimento, mentre aumentano i carichi di lavoro e impegni di ogni tipo. Chiediamo anche il ritiro della riforma dei tecnici, perché dà meno istruzione e cultura e delinea una scuola piegata ai diktat delle imprese. E infatti riduce le ore di italiano, geografia, matematica, di tutte le materie di indirizzo, mentre aumenta le ore di formazione scuola-lavoro, che inizia già a 15 anni. Per docenti ATA chiediamo una pensione come l'ultimo stipendio, unità compatibile con lavoro gravoso e usurante. No al fondo espero e al meccanismo truffaldino del silenzio assenso. Infine chiediamo l'assunzione su tutti i posti disponibili e ripristino del doppio canale per eliminare davvero il precariato. Anche quest'anno il 25% di docenti ATA della scuola sono precari, stiamo parlando di circa 300.000 persone che vivono nell'instabilità cronica, con stipendi bloccati al primo livello e con tutele ridotte. È necessario assumere il ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, che sappiamo che ci sono, e con procedure snelle e trasparenti, ripristinando il doppio canale. E chiediamo il ruolo unico docente, perché dal 2000 è necessaria la laurea per insegnare anche alla primaria e all'infanzia, ma è stata mantenuta la differenza di stipendio tra i diversi ordini e gradi di scuola, creando una frammentazione ingiustificata. Il ruolo unico docente dall'infanzia alla scuola secondaria e secondo grado riconosce la natura unitaria della funzione docente. E diciamo no alle indicazioni nazionali 2025. Dopo quelle della scuola del primo ciclo sono uscite anche le indicazioni per i licei, ma la sostanza è la stessa, sono indicazioni fortemente ideologiche, intrise di nazionalismo e retorica, che usano la valorizzazione dei talenti per una selezione di tipo classista. Queste indicazioni servono solo a veicolare nella scuola l'ossessione identitaria occidentalista di questa destra, soprattutto in insegnamento della storia, limitano la libertà di insegnamento e la didattica su sessualità e affettività, che è del tutto vietata alla scuola primaria. Siamo contrari all'autonomia differenziata, perché frammenta scuola e sanità, creando disuguaglianze nell'offerta formativa, nei diritti sociali e di tutta la popolazione. Per tutti questi motivi saremo in piazza mercoledì 6 maggio alle 10 con un presidio sotto la Regione Toscana in Piazza Duomo. Giovedì 7 maggio saremo al corteo che parte da Piazza Santa Maria Novella con le parole d'ordine "Disertiamo la guerra" a sostegno della Global Summit Flottiglia contro il riarmo e la leva. E giovedì 7 maggio alle 16 saremo davanti alla prefettura in via Cavour per un presidio contro la riforma dei tecnici insieme alla FLC-CGL. Ed è tutto, ciao Andrea.
0: Ciao ciao Silvana, grazie come sempre, grazie davvero. Le cose sono ovviamente tante, le hai dette, io le ridico per chi fosse stato distratto, e comunque le metteremo come link alla punta.org anche nella parte scritta della trasmissione, per permettervi di riguardare i tanti appuntamenti che, come poi avete sentito giustamente anche nelle parole di Silvana, si intrecciano e quindi rischiano di fare e mandare tutti in confusione, me per primo. Li riguardo dal volantino per ripeterli: il presidio è 6 di maggio in Piazza Duomo alle ore 10, poi il 7 di maggio in Piazza Santa Maria Novella alle ore 10 e sempre poi il 7 maggio il presidio, insomma, arriva con la forma del corteo da Santa Maria Novella, arriva a via Cavour prefettura. Questi sono gli appuntamenti, le mere scadenze. Per quanto riguarda i contenuti, ancora un ringraziamento a Silvana che ci ha fatto un buon, bel e preciso riassunto dei tanti temi, delle tante questioni che bollono in questo sciopero della scuola, sciopero nazionale indetto dai Gobas. con la nostra stampa rassegnata facciamo un altro passo avanti cronologicamente, di lato rispetto alle tematiche, continuiamo a occuparci dei temi relativi alla città e ancora un nostro ospite, un'altra sicurezza, un'altra certezza è Francesco di Salviamo Firenze. Cosa succede per quanto riguarda via San Gallo? Sono emerse delle cose davvero inquietanti, anche se ormai la soglia dell'inquietudine è sempre più alta, ma ci interessa saperlo e lo andiamo a chiedere direttamente a lui.
2: Ed eccoci di nuovo con la stampa rassegnata di Radio Wombat per seguire gli aggiornamenti su quelle che sono le speculazioni nel centro della nostra amata Firenze. Lo facciamo ancora una volta e come sempre con una voce che è diventata ormai una certezza, è quella di Francesco di Salviamo Firenze per viverci, per chiedere direttamente a lui cosa sta succedendo appunto su via San Gallo, l'edificio di lusso in costruzione di cui abbiamo più volte parlato e in questa settimana, proprio a cavallo del 30 d'aprile, primo di maggio, quindi in qualche modo purtroppo dal punto di vista mediatico, diciamo così, forse anche nostro, un po' oscurato dagli accadimenti tragici dell'attacco e dell'intercetto alla Sumud Flottiglia, le piazze che si sono sviluppate in solidarietà anche fortunatamente qui a Firenze e poi ovviamente la giornata del primo di maggio, quindi un tema che rischia di essere andato oscurato, come ho detto, sotto altre iniziative altrettanto importanti, ma non lo possiamo trascurare perché quello che emerge, che proprio Salviamo Firenze ha denunciato, è il caos delle mappe che non combaciano, così ha detto e ha scritto Repubblica nel titolo di un suo articolo uscito proprio 30 aprile primo maggio. Ma per non fare confusione, evitare di tirare fuori delle cose un po' a caso che poi eventualmente Francesco dovresti correggere, lo chiedo direttamente a te: quali sono le cose che non tornano, non combaciano? Mi sembra di aver capito che ci sono 9 edifici in più rispetto a quello che era stato detto e presentato. Siamo veramente in una situazione tra ridicolo e il paradossale, eppure è proprio così. A te per raccontarci quello che sta succedendo nel mentre state ancora continuando a insistere a fare campagna sulla cementificazione prevista per le ex OGR e invece la richiesta di parco. Insomma, vai pure libero come sempre, facci un aggiornamento su tutto quello che state seguendo e come lo vedete.
3: Buongiorno a tutti e tutte. Che dire, negli ultimi giorni la vicenda San Gallo è esplosa ulteriormente e dimostrando alla fine la inadeguatezza anche politica, a mio parere, di questa giunta e della sindaca. Ora è venuto fuori che al di là del tema delle altezze, che era già stato oggetto di un primo esposto, appunto 2 torri alte 23 metri, c'è anche un tema di distanze nella corte dove sono sorti questi 2 birilloni che appunto non verrebbero rispettate, e in qualche modo non si sa, per dabbenaggine o per scientifica volontà di non far vedere qualcosa, ci sono delle mappe prodotte comunque dalla giunta in risposta all'interrogazione del consigliere Palagi, come dicevi, da cui si evince che degli edifici, delle particelle, ma degli edifici, tra cui la chiesa di Sant'Agata, sono stati omessi dalla cartografia. Quindi partiamo da questo, partiamo da una, appunto, io ho detto dabbenaggine, ma insomma c'è superficialità sicuramente, ma voglio andare, non capisco, però poi ce lo spiegheranno meglio forse anche la magistratura che sta indagando, come ancora la giunta e anche la proprietà sostengano che sia tutto in regola. Ma andiamo al di là di questo, manca totalmente una risposta politica, manca ancora una visita ai cittadini, alle cittadine di San Gallo, che l'hanno chiesta da 2 mesi, è stata promessa e continuano a chiederla senza o con il favore di stampa, sottolineando che non sono nemici. Ecco, questo è il punto fondamentale. C'è una comunità che chiede, continua a chiedere dialogo dopo essere stata esclusa da ogni comunicazione riguardo a quello che cambia la loro vita, e questo si riflette, è una metafora di quello che succede a Firenze, una incapacità di un vero dialogo, di un vero confronto, di assumere anche letteralmente il punto di vista della cittadinanza quando si parla di trasformazioni, quando si parla di modello di città. Quindi, in attesa appunto poi delle indagini che comunque faranno chiarezza, e questo lo auspichiamo che avvenga in breve tempo, c'è una difesa a spada tratta, cioè quindi di questa operazione, di questi 16.000 metri quadrati dedicati al lusso, con due birilloni che coprono la vista e tolgono il cielo, quindi all'occupazione anche del cielo, non solo degli spazi terreni, da parte di un gruppo privato che porta quale beneficio a Firenze, che poi il punto è questo, quando un famoso architetto risponde ma in fondo dal punto di vista delle proporzioni anche il Duomo è sproporzionato, Palazzo Vecchio è sproporzionato e se si ragionava così non sarebbero stati fatti, si dimentica che quelli erano e sono edifici pubblici dedicati ai servizi alla città e non due mostri che fanno solo reddito, che permettono solo di estrarre reddito dal territorio, dal cielo e dalla vista di Firenze. Questo paragone non è accettabile, ci vuole una visione di città diversa e ci vuole un dialogo rispettoso e vero delle persone che lo chiedono, al di là, ripeto, delle risultanze poi delle indagini che attendiamo con anche curiosità e preoccupazione. La politica non attenda i risultati della magistratura, ma fermi il cantiere e dia un segnale di vita alla città.
0: Vai Francesco, grazie ancora come sempre per le tue parole, le tue riflessioni, le informazioni che ci hai dato per fare un po' di chiarezza. Lo aspettiamo questo segnale di vita dalla città, forse è più sensato aspettarcelo dagli abitanti e dai nostri lavoratori e lavoratrici, quali anche noi siamo, piuttosto che dai partiti, dalle forze politiche di maggioranza. Comunque capiamo certamente anche il tuo appello e la tua provocazione alla politica, che tante volte ha deluso e continua a farlo. Sarebbe il caso che si dessero una svegliatina, diciamo così, e se mai dovesse avvenire avverrà proprio in conseguenza delle mobilitazioni che anche voi mettete in campo, diciamo così. Per chiudere su questo e anche la trasmissione, gli ultimi minuti li dedichiamo a guardare cosa dicono per l'appunto i giornali su questa questione. Guardiamo dal 30 di aprile, data alla quale esce la comunicazione che abbiamo orora ascoltato con Francesco, data direttamente da Salviamo Firenze. Il primo giornale che guardo è il Tirreno, che dice: San Gallo, nuovo esposto, la battaglia è sulle distanze. Un articolo abbastanza scarno, al contrario di quello che fa La Nazione, che invece mette la cosa in prima pagina con la foto notizia e una foto dalla presa da una delle finestre degli abitanti, che sono state anche quelle delle visite aperte fatte qualche mese fa, di cui abbiamo parlato anche ancora una volta grazie al lavoro di rete di Salviamo Firenze tra cittadini, abitanti e tutti coloro che stanno nelle vicinanze. La finestra sul mattone, nuovo esposto su San Gallo, i residenti, omissioni gravi, biti, confusione sulle norme. Gli abitanti della zona Salviamo Firenze segnalano edifici non riportati nelle tavole del progetto, ma Palazzo Vecchio respinge ogni accusa. Verifiche tutte rispettate, accuse infondate. Ecco qui che La Nazione fa un gioco un po' by clickbait, per cui dà spazio alle notizie e alle denunce fatte dagli abitanti e dai comitati, poi però nello stesso tempo smorza tutto andando a concedere alla politica dichiarazioni che negano ogni accusa. Il Corriere Fiorentino, sempre del 30, Maxi Resort San Gallo, nuove carte in procura, dalle mappe è sparita una striscia di edifici. Questo in virgolettato per far capire che non sono parole loro, ci mancherebbe altro, ma sono parole di Salviamo Firenze. I residenti, i piani presentati da Cassa Depositi e Prestiti e Proprietà sono privi delle costruzioni a ridosso della torre. La contestazione: non è stata rispettata la distanza di almeno 10 metri dalle costruzioni esistenti. L'assessore Abiti: dichiarazioni lesive, quella norma vale solo per la distanza da edifici finestrati. Quindi qui si attaccano al fumo delle candele, ma insomma la procura continua ad indagare. La Repubblica, anche questo un giornalone che mette anche una foto, anche questa significativa. Le foto, devo dire, fanno un certo effetto, qualunque esse siano, perché le case del centro storico, come abbiamo avuto occasione di poter vedere anche con i nostri occhi, chi non ci fosse mai stato, varrebbe la pena anche solo suonare un campanello per guardare Firenze un po' dalle abitazioni del suo centro storico. Chi c'è stato sa di cosa si parla, chi ci ha vissuto ancora di più. La luce non è un lusso per certe abitazioni che non sono grandi, non necessariamente perché si trovano nel centro di Firenze descrivono una condizione di classe agiata o assolutamente di privilegio. Ci sono anche case piccole, anguste, abbastanza buie, con scale di difficile percorribilità, quindi gli spazi sono spesso stretti, non è tutt'oro quello che luccica, diciamo così, e la vita nel centro storico è diventata sempre oggettivamente più difficile, e quindi la rivendicazione alla luce, allo spazio, è una cosa assolutamente importante per chi ci abita, non per chi vende. E quindi le foto mettono in evidenza questa realtà e molto fa effetto. Il Corriere poi del 1° di maggio, San Gallo, altro invito alla sindaca: venga qui, non siamo il nemico, lettera dai residenti oscurati dalle torri del resort, dovrebbe venire con i suoi occhi. Come ci ha detto Francesco, ancora la politica non si è visto, anche se aveva promesso che sarebbe passata quantomeno a prendere un caffè e a farsi vedere. San Gallo e le case sparite, lo dice La Nazione il 3 di maggio, lettera aperta dell'architetto, accuse false, ecco perché. Fabrizio Rossi Prodi, vincitore del concorso sul restyling dell'ex ospedale militare, replica ai residenti: norme fraintese, sono preoccupato da questo clima. Ecco che sposta già la questione sul livello personale. Ora cominceranno a parlare di terrorismo, di accuse, di personalismi, e così la butteranno in caciara. Questa è una ipotesi. Contro il mio progetto per San Gallo, accuse strumentali e presupposti errati. La lettera di Fabrizio Rossi Prodi, l'architetto vincitore del concorso e quindi l'esecutore, il proponente del progetto, che è stata pubblicata dal Corriere. E in chiusura ultima, San Gallo: le accuse al mio progetto basate su un errore di interpretazione. E quindi, per chiudere, alla fine insomma c'era un errore di interpretazione nel decreto di valutazione impatto ambientale per l'aeroporto ed è stato cambiato, ci sono errori di valutazione, evidentemente le norme sono sempre poco chiare per chi deve fare degli affari. Su questo vi saluto in modo un po' laconico, ci sentiamo la prossima settimana, grazie a tutti e a tutte voi, a chi è stato con noi e ci ha dato il suo contributo. Dalla Stampa Rassegnata, il solito grande ciao!

con l'avvocato Sauro Poli. Sempre giovedì 7 maggio, ma alle 20, alla Casa del Popolo di Settignano, sempre su questo tema, si terrà un incontro dal titolo La scuola nel mirino, libertà di apprendimento e di insegnamento in tempi di genocidio. Seguirà una scena palestinese e il dibattito con Antonio Mazzeo e Luca Baccelli. Intendiamo in questa trasmissione dare spazio anche ad un'importante iniziativa svoltasi sabato 18 aprile nella Sala dei 200 di Palazzo Vecchio. Su iniziativa della Commissione 7, presieduta da Stefania Collesei e con la collaborazione di Amnesty International Toscana, ANPI Firenze, ARCI, CGIL Firenze, COSPE Emergency e Oxfam, si è tenuta una conferenza sul diritto internazionale, argomento attualissimo nel momento in cui, tra conflitti mai risolti e nuove guerre, gli strumenti del diritto internazionale e le strutture create a tutela dell'ordine mondiale vengono per la prima volta messi in discussione. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cui

Buongiorno, sono Claudio. Segnalo articoli pubblicati nell'ultima quindicina. Nel caso che vi interessi leggerli per intero, nel blog di questa trasmissione che vi abbiamo inviato per mail troverete i link per accedervi. Innanzitutto sul 25 aprile. Allora, titolo sul manifesto: Brigata ebraica contro l'ANPI a Milano e scontro sul corteo. La contestazione allo spezzone della Brigata ebraica è stata più imponente che negli altri anni, fatta più che altro poi da gente comune, in quanto c'erano non solamente lo striscione della Brigata ebraica, dell'Associazione 7 ottobre e di Sinistra per Israele, ma c'erano addirittura bandiere di Israele, che tra l'altro il Comitato Permanente Antifascista aveva chiesto di non portare. A Firenze invece la comunità ebraica non ha partecipato al corteo e ha rispettato lo Shabbat, il sabato ebraico, e mentre compagni ebrei hanno partecipato al corteo con cartelli contro Netanyahu. Per passare gli articoli sui siti, cominciamo da Assopace Palestina. Titolo: A Tel Aviv e Gerico, israeliani e palestinesi dicono basta durante una cerimonia congiunta per la giornata della memoria dell'Olocausto. È un'iniziativa in cui i parenti delle vittime del 7 ottobre e i sopravvissuti della guerra di Gaza hanno dichiarato: questa realtà non è un destino eterno. Titolo: Cisgiordania. La violenza sessuale è alla base degli sfollamenti palestinesi. Secondo un nuovo rapporto del West Bank Protection Consortium, i coloni israeliani sottopongono i palestinesi a violenze sessuali e altre forme di abuso di genere. I risultati documentano un modello di coercizione che si estende all'interno delle abitazioni, prende di mira le persone e rende impossibile alle famiglie rimanere sul posto. Titolo: Un'invasione di ratti affligge i sopravvissuti al genocidio di Gaza. La situazione è davvero spaventosa, ratti e topi sono dovunque. Titolo: Scarsa affluenza alle urne nelle prime elezioni palestinesi dopo la guerra di Gaza. Le elezioni comunali in Cisgiordania e a Gaza registrano un'affluenza limitata, mettendo in luce le sfide alla legittimità dell'autorità palestinese che le ha indette. Passiamo ora al sito di Pressensa, titolo: Se 13 uccisi in un giorno non fanno notizia. Il giorno che ha preceduto le elezioni in Cisgiordania, venerdì 24 aprile, il numero delle vittime dell'aggressione israeliana a Gaza è stato di 13 civili uccisi. In Cisgiordania, poi, le forze di occupazione israeliane hanno preso d'assalto la città di Tuk, a sud-est di Betlemme, distruzioni e rastrellamenti per tutta la notte, 38 le città e i villaggi palestinesi invasi da truppe e coloni, che nella loro ritirata hanno incendiato pollai e serre agricole. In Libano, il Ministero della Salute libanese ha annunciato che 6 persone sono rimaste uccise sempre venerdì 24, in seguito ai raid aerei israeliani nel sud del paese, nonostante fosse in vigore il cessate il fuoco. Il numero totale delle vittime dal 2 marzo è salito a 2.497 persone uccise in Libano. È un finto cessate il fuoco per la stessa ammissione del ministro della guerra israeliano Katz, il quale dice: noi siamo lì per restarci, sotto il Litani, il fiume, non saranno ammessi ritorni di sfollati. Per questo abbiamo distrutto i ponti sul fiume. Nel contempo vengono denunciate razzie e furti da parte di soldati israeliani in Libano, furti che i comandanti non impediscono. Passiamo ora al sito di Zeitun, titolo: Le vittime invisibili di Gaza.
un'impennata di nati morti e malformazioni congenite. Mentre gli effetti della guerra persistono, Gaza sta assistendo a un aumento senza precedenti di anomalie congenite e a un incremento del 140% dei nati morti. Titolo: da ottobre 2023 Israele ha arrestato in Cisgiordania 1.700 minori palestinesi. Il Centro Palestinese per la Difesa dei Prigionieri ha riferito che Israele da ottobre 2023 ha arrestato 1.700 minori palestinesi nella Giordania occupata illegalmente, oltre ad altre decine a Gaza, con scarse informazioni disponibili riguardo alla sorte dei detenuti. Passiamo ora ad amicizia italo-palestinese. Titolo: Palantir, intelligenza artificiale a Gaza solleva questioni di crimini di guerra. I sistemi di intelligenza artificiale vanno messi a punto e sperimentate, ed è quello che si è fatto a Gaza sulla pelle dei palestinesi, uccisi a famiglie intere già nel 2021 in quella che l'esercito israeliano definì la prima guerra dell'intelligenza artificiale al mondo. Titolo ancora su Palantir. Palantir, allarme per il manifesto e per i contratti nel Regno Unito. In una serie di post, di fatto un manifesto, Palantir sostiene il bisogno di un potere coercitivo che prevalga in un futuro dominato dalle armi e in cui ci si sbarazzi di elettori troppo scomodi e istruiti, spesso donne, che votano prevalentemente per i democratici, dando invece potere ad elettori con formazione professionale, spesso uomini. L'articolo spiega come il sistema di intelligenza artificiale, digerisce una enorme quantità di dati sotto forme diverse: fax, comunicazioni telefoniche, dati numerici, informazioni personali, per produrre poi delle decisioni, cioè un bombardamento da fare, una persona da ricattare o da uccidere, un acquisto da fare, persone da arrestare. Ora, questo gigante della sorveglianza tecnologica, Palantir, si sta silenziosamente diffondendo in Europa, infiltrandosi negli ospedali, nei sistemi di polizia e nei nostri servizi pubblici. Titolo: gli eroi di Israele. Nella celebrazione in pompa magna del giorno dell'indipendenza di Israele, il 21 aprile, è stato insignito del premio di Israele il rabbino Avraham Zarbiv per il suo contributo straordinario alla nazione. Zarbiv, in quanto operatore di un bulldozer corazzato, ha documentato nei suoi video la distruzione di una media di 50 case palestinesi a settimana a Gaza, definendo l'uso del bulldozer un'arte e celebrando il fatto che decine di migliaia di famiglie palestinesi non abbiano più nulla a cui tornare, in quanto, grazie alle sue demolizioni, hanno perduto documenti, foto di infanzia e ogni legame con la propria terra. Alla cerimonia, a questa cerimonia del giorno di indipendenza, ha partecipato di persona anche il presidente argentino Milei, il quale ha anche ricevuto la medaglia presidenziale d'onore dallo stesso Isaac Herzog, presidente di Israele. Premiata anche la fondatrice dell'organizzazione Luce per le Famiglie, che gestisce una vera e propria impresa di procreazione artificiale, prelevando, congelando e poi utilizzando lo sperma di soldati morti in guerra, inseminando donne strane che si offrono volontarie per farsi inseminare, portando in grembo bambini destinati a nascere già orfani. Titolo: niente permessi, niente lavoro, niente futuro. La vita in Cisgiordania distrutta dal divieto di lavoro in Israele. Dopo che Israele ha revocato i permessi di lavoro a oltre 200.000 lavoratori palestinesi, in seguito al 7 ottobre,
Le famiglie della Cisgiordania stanno spendendo tutti i loro risparmi, saltando pasti e perdendo ogni speranza per il futuro. I pogrom dei coloni israeliani, l'annessione e lo strangolamento economico stanno erodendo la vita palestinese in Cisgiordania, dove Israele ha impedito che si sviluppasse qualunque forma di indipendenza economica, amministrativa e finanziaria. Ultimo annuncio è quello di Mani Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, che ha postato un annuncio che denota un'attesa, cioè il 30 aprile ci sarà a Tel Aviv un summit promosso dall'associazione Time is Now, cioè che coordinerà la presenza di molti gruppi che promuovono una ricerca di dialogo con i palestinesi. Sarà forse possibile un collegamento in streaming e si tratta di vedere qui quanto l'iniziativa di quest'anno, perché c'è stata anche l'anno scorso un'iniziativa analoga, quanto l'iniziativa di quest'anno sarà in grado e disposta a fare i conti e a presentare una posizione chiara nei confronti di aspetti ormai ineludibili, quali l'imperversare dello squadrismo dei coloni, l'inarrestabile espansione coloniale di Israele, l'uso generalizzato della tortura nelle carceri, la pena di morte reintrodotta solo per i palestinesi. Per oggi è tutto. Come dicevo all'inizio, i link degli articoli segnalati li trovate nel blog di questa trasmissione. Alla prossima!

0: Il 20 aprile un'affollata sala dell'Arci ha ospitato l'assemblea cittadina sul DDL Romeo, organizzata da Scuole per la Palestina. Hanno partecipato all'assemblea l'avvocato Monteverde e il professor Matteo Giannelli. L'avvocato Monteverde ha evidenziato come al documento AIRA nel DDL Romeo venga attribuito un valore giuridico che nemmeno i suoi primi estensori avevano voluto dargli. Nei suoi interventi il professor Matteo Giannelli ha puntualizzato i possibili aspetti di incostituzionalità e le ricadute sul piano amministrativo, come sentirete nella registrazione dei suoi interventi. Ascoltate ora l'intervento del professor Matteo Giannelli.
1: Il testo del disegno di legge del Senato del 1004, Romeo Pirovano Borgesio, che sono però stati qualificati nelle commissioni del Senato in un unico disegno di legge con tanti altri, 5-6 disegni di legge, tra cui uno di Scalfarotto, diversi altri, Del Rio, Scalfarotto, eccetera. Ecco. E va bene. Allora, stiamo al testo. Diciamo che la parte che più mi preme, perché l'indipo secondo me è lì, dove possono venirci dei pregiudizi come cittadini italiani? Possono venirci da questa formulazione, e cioè la formulazione dell'IRA che viene fatta propria dalla legge, dal progetto di legge. In attuazione quindi della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017 del Parlamento Europeo, considerata, ecco, questa è una cosa che va sottolineata, è un elemento di forte differenziazione che si vuole rendere a questa proposta di legge è quello dell'unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, quello dell'antisemitismo, l'unicità storica. Qui poi ognuno può dire quello che vuole, ma naturalmente è un elemento che viene rimarcato perché appunto l'esperienza della Shoah nell'età contemporanea non ha molti uguali, non ha molti precedenti e non ha quasi nessun successore se non fino a dopo il 7, dove il 23, cioè successivamente poi abbiamo assistito all'escalation che sapete tutti su Gaza. Ma insomma, ecco, non aveva, ecco, al momento della formulazione di queste, anche di queste definizioni, non aveva precedenti. Quindi questo elemento dell'unicità dell'esperienza dello Shoah è una cosa che evidentemente anche il Parlamento Europeo si è sentito di sottolineare. Però, dunque, sulla scorta, quindi, in attuazione di questa risoluzione del Parlamento, sulla scorta di questa unità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea Plenaria dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, quindi cioè l'IRA, che è stata affermata il 26 maggio 2016. Ora, quindi quello che mancava del tutto a questa definizione di antisemitismo, nonostante i buoni auspici del Parlamento Europeo e anche del Consiglio, e che non poteva ottenere senza un atto legislativo italiano, ecco, quella giuridicità che mancava gliela stiamo dando qui. Qui acquista valore giuridico. Che cos'è che acquista valore giuridico? O acquisterà, o acquisterebbe, se ce la fanno. Questa definizione si intende, per antisemitismo, si intende una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni di natura verbale o fisica sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le loro istituzioni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici. Cos'è che incide o potrebbe incidere negativamente? Perché, cioè, che una legislazione nazionale faccia anche una distinzione fra tutti i razzismi possibili, ma che faccia una distinzione mirata sull'antisemitismo, ci può stare, è accettabile, cioè proprio sulla scorta dell'esperienza della Shoah la posso anche vedere, ma non posso però riconoscere una portata come dire, di legalità intrinseca, cioè i limiti di tassatività della disposizione sfumano, non ci sono, non riesco a vederli, perché quando si intende per antisemitismo una determinata percezione degli ebrei che può essere espressa come odio, oppure no, può essere espressa anche come odio, ma potrebbe anche non essere espressa affatto come odio. E allora che cosa ne resta? Si intende una determinata percezione degli ebrei. Di natura verbale o fisica, diretta verso le persone. Naturalmente questo anche, cioè, è evidente che crea un campo sterminato di possibilità applicative, che poi la legge, disciplina, porta, si riportano gli esempi, le strategie, l'eliminazione, ma non è questo l'importante. L'importante è che questo è il punto centrale, l'adozione di questa definizione. Ora, questa definizione può avere delle limitazioni, e ha delle limitazioni. La prima, l'ho già detto, è quella che appunto la stessa IRA, continuiamo a chiamarla così, nel redigere questa formulazione della definizione aveva già indicato. Attenzione, non è giuridica, attenzione, non è giuridica, quindi insomma volerla trasformare in un precetto, in un comando giuridico, attenzione, perché una determinata percezione degli ebrei le cui manifestazioni si sia di natura verbale o fisica diretta contro persone ebree, insomma, diventa una, trasformato in diritto, diventa appunto una, un prolasso, qualche cosa di veramente non regolato da un livello di tassatività tale da consentire un controllo di legalità, da non consentire un controllo di legalità su questa norma.
2: Legalità.
1: E quindi sarà evidentemente una. Ora poi capiamo cosa si fa in questi casi, insomma. Quindi il primo, diciamo, la prima limitazione, la prima mitigazione, no, della. Della intravista e possibile giuridicità di questa definizione la dava il suo stesso autore, cioè non è giuridica. Quindi attenzione, se la trasformate cercate di, no, vuol dire, se non è giuridica quando la trasformate in diritto, datevi quei tasselli di tassatività che sono indispensabili, datevi quel crisma di legalità che senza il quale una legge non può esitare. Invece non, a quanto pare siamo di fronte al testo che non lo contiene. Altri elementi di mitigazione li troviamo proprio nella famosa risoluzione del Parlamento europeo, perché è vero che in molte parti di questa risoluzione si parla espressamente di antisemitismo, però ci sono alcuni punti, punto 10, 11, 12 e 14, dove si parla, per esempio, di fornire all'autorità una formazione mirata in merito al contrasto dei reati d'odio e alle discriminazioni, molto più generica. Punto 11, una cooperazione transfrontaliera a tutti i livelli nel perseguimento degli reati d'odio, soprattutto per quanto riguarda effettivamente reati gravi come le attività terroristiche. Intensificare gli sforzi nel punto 12 per garantire che sia posto in essere un sistema esaustivo ed efficiente che consenta di raccogliere sistematicamente i dati affidabili, pertinenti e comparabili sui reati d'odio, disaggregati in base alla motivazione, inclusi gli atti di terrorismo. Sulla scuola, dice, la scuola costituisce un'opportunità unica per trasmettere i valori della tolleranza e del rispetto. Quindi non si sbilancia in molte parti questa risoluzione del Parlamento, evidentemente frutto di un compromesso, di un accordo tra le varie componenti del Parlamento, non in tutti i punti si sbilancia. Parla di antisemitismo poi in modo particolare con un riferimento molto specifico, cioè quando parla di antisemitismo, questa risoluzione, che appunto raccomanda, invita, lottato, fate qualcosa, ma lo fa sempre con riferimento ai motivi di sicurezza, soprattutto mirati al terrorismo, soprattutto mirati ad attività violente, di terrore, eccetera, no? Invita gli stati membri al fine di sostenere le autorità giudiziarie e le autorità di contrasto nei loro sforzi volti a identificare e perseguire con maggiore efficienza ed efficacia le aggressioni antisemite, e incoraggia, quindi parliamo di aggressioni antisemite, non parliamo di dibattito, di parole in libertà, parliamo di aggressioni. Oppure la sicurezza dei cittadini ebrei, la sicurezza, è un valore anche questo, cioè, non voglio vedere un mio concittadino ebreo che piazza per la strada, io non lo so dire. Quindi ecco, dove se ne occupa, dove parla più diffusamente di sionismo, c'è una preoccupazione di altro sulla sicurezza delle comunità, dei cittadini e delle comunità, e in altre parti, come abbiamo visto, non ne parla. Raccomanda, incoraggia gli stati membri di seguire l'esempio del Regno Unito. Allora sì, adottato proprio puramente semplicemente la definizione dell'IRA, nel Regno Unito è Austria, il Regno Unito, ma poi per il resto la legge britannica si occupa di monitoraggio e sicurezza. Si occupa di contesto istituzionale e si occupa non mi sembra che possa, ecco, che non ricavo che ci sia una, però mi posso sbagliare perché ho visto riassunto, non mi sembra che ci sia dei progetti sicuritari o divieti opinione, però il Regno Unito, ricordiamoci, è comunque uno Stato che non si è mai tirato indietro su questo, perché ricordate anni fa ci fu una condanna importante, un autore, no, negazionista dell'Olocausto, che venne condannato in tribunale, no? Sembrava, è un reato di opinione, no, questo non è proprio niente, è un fatto di negazione, non è esattamente un reato di opinione. Mi dicevano prima che le linee d'azione per la strategia nazionale della lotta contro l'antisemitismo, si vuole utilizzare la banca dati di quell'articolo 8 della legge proprio 81 numero 121. Sapete che è questa? È la legge di riforma della Polizia di Stato, che prima si chiamava Pubblica Sicurezza e poi è diventata Polizia di Stato. Questa legge al suo interno conteneva una articolata e importante, valida anche, disciplina delle parti dati di informazione della pubblica sicurezza, cioè della polizia, interne della polizia. Era articolata e anche convincente come disciplina, perché consentiva comunque di portare le informazioni sbagliate, di cui in qualunque modo il cittadino poteva venire a conoscenza, riportare davanti al giudice. Non è che non avete messo lì per un reato che non ha commesso, guardate che mi avete segnalato per una cosa che io non c'entro niente, sono lontanissimo, e il giudice poteva farti raccogliere tutte queste cose, però il fatto stesso di prevedere che le opinioni antisemite, con quell'estensione che abbiamo detto. Ora, gli ultimi minuti volevo dedicare all'estensione, per capire anch'io, riflettendoci con voi, a che cosa possiamo andare incontro. Ecco, volevo segnalare questo, qui lo metto.

votano spesso a favore di tutto quello che chiede Israele, e hanno chiesto a questi due senatori di prendere posizioni meno belliseque e più pacifiste. C'erano cartelli che invocavano finanziamenti per le persone, non per le bombe, no alla guerra, no ISIS, anche cartelli su Palestina libera, no al fascismo, no al genocidio, finanziate la sanità e non la guerra. Ci sono stati arresti, preoccupazione del suolo pubblico stradale, ma senza alcuna violenza, perché se il capo insomma ferma traffico che per più di un tot di ore alla fine ti vengono di porta lì. Quindi molti ebrei di New York sono contrari alla politica di Netanyahu. Un sondaggio condotto a metà marzo dalla Berman Group su 800 lettori ebrei americani evidenzia una spaccatura del mondo ebraico americano. Il 55% si oppone all'azione militare americana contro l'Iran e il 32% lo sostiene. Gli altri non sanno, non rispondono. Un altro sondaggio condotto da High Street parla del 60% degli americani contrario alla guerra e nutre antipatia per Israele ben il 70% che si oppone agli aiuti incondizionati a Israele. Quindi è in corso un grande cambiamento nella comunità ebraica americana, che rischia di perdere il loro appoggio in caso di distribuzione del fondo. C'è un signore che si chiama Terry Anten, che è il capo analista dei dati della CNN, che raccoglie, incrocia e racconta i dati per i terzi spettatori sull'intero elettorato americano, democratici e repubblicani. Per le persone con meno di 50 anni la popolarità di Israele era a meno 3 punti nel 2022, nel 2025 è scesa a meno 22, oggi a meno 47. Fra tutti gli adulti americani c'erano più 13 nel 2022, quindi al di sopra e al di sotto di 50 anni, più 13 nel 2022, meno 8 nel 2025, oggi meno 23 punti. L'Istituto di Rilevazione Gallup ha rilevato che nel 2022 gli americani che simpatizzavano con Israele superavano di 28 punti quelli che simpatizzavano per i palestinesi. Oggi la situazione è ribaltata e sono i palestinesi in vantaggio di 11 punti, si tratta di 39 punti di differenza, un'enormità. Netanyahu è passato da più 9 del 2024 a meno 23 di oggi, perde 32 punti. Quindi oggi tutti i politici, per tutti i politici potrebbe essere un problema anche altri più israeliani da una sensazione negativa che si è fermata in questo paese, negli Stati Uniti. Ora se noi in Italia dovessimo appunto manifestare, se questa legge fosse approvata, noi ci dovessimo piazza manifestare. Non contro gli ebrei, ma contro la politica attuale dello Stato di Israele, potremmo incorrere forse in i rigori della legge, essere inseriti nella banca dati della polizia e forse essere anche stigmatizzati pubblicamente per quello che diciamo pensiamo. Se addirittura non si pensa di attaccare a questa roba addirittura dei reali, però ecco, se questa è la strada, questo va detto, cioè non è che siamo qui, agiscono dei controlli a questo punto, ovviamente che se fossimo davvero di fronte a reali di opinione, allora ogni giudice di questo questa Repubblica Democratica, soprattutto dopo il ravvicinamento che hanno avuto con il governo. Diciamo che si sentirebbe un po' tenuto a leggere queste disposizioni per estrarre la norma compatibile con la Costituzione. In questo consiste l'attività di interpretazione della legge, non soltanto leggere i testi, ma estrarre dalla disposizione estrarre la norma giuridica, che sono in certi sono diversi, la norma giuridica afferma il diritto, la legge afferma la volontà del legislatore, che però si svanisce subito perché deve raffrontarsi con tutto l'altro sistema multilivello di disposizioni superiori che condizionano appunto l'interpretazione dell'interprete. Quindi

0: anche se arrivasse il teatro di opinione ispirato da queste disposizioni, andrebbe letto come minimo con una interpretazione costituzionalmente orientata, proprio per non cadere in un reato di opinione. La Costituzione italiana vieta i reati di opinione, e quindi credo che da questo punto di vista ci sarà una certa protezione anche giuridica, senza contare la possibilità di rimettere direttamente la questione al giudice delle leggi.
1: Avete ascoltato l'intervento del professor Matteo Giannelli.

0: Vi introduciamo ora alla conferenza del 18 aprile in Palazzo Vecchio. Ritengo che sia opportuna, anzi necessaria, una riflessione sullo stato dell'arte del diritto internazionale in questa fase storica, dichiara la Presidente della Commissione 7, Stefania Colsei. Fase nella quale gli organismi internazionali si trovano in difficoltà a far rispettare le regole che il mondo si è dato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, consapevoli che la forza del diritto è l'unica alternativa alla legge del più forte, dobbiamo quindi salvaguardarlo e rilanciarlo. Alla conferenza sono intervenuti i relatori Pasquale Ferrara, ambasciatore, docente di diplomazia e negoziato alla LUIS, con l'intervento su diplomazia e disordine internazionale, Micaela Frulli, professoressa ordinaria di diritto internazionale all'Università di Firenze, con la relazione Il diritto internazionale sotto tensione. A seguire Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, con Sudan, 3 anni di crimini internazionali. Stephen Margetz, direttore degli affari legali dell'UNRWA, con oltre 25 anni di esperienza presso le Nazioni Unite. E Carlotta Sami Senior, advisor presso la divisione di relazioni esterne della UNHCR di Ginevra, che ha parlato del sistema umanitario internazionale in crisi, un'analisi critica tra mandati, risorse e legittimità. Per ultimo, ma non ultimo, Gennaro Giudetti, operatore umanitario, con la sua testimonianza dal titolo Violazione del diritto internazionale, esperienza direttamente dal campo. Vi faremo ascoltare alcune parti di interventi particolarmente significativi e in particolare la testimonianza dell'operatore sanitario Gennaro Giudetti a Gaza. A Gaza non c'entri più. Così, senza spiegazioni, è stata negata l'entrata nella striscia a Gennaro Giudetti, operatore umanitario delle Nazioni Unite, con un semplice denied segnato in rosso accanto al suo nome. Espulso senza appello mentre stava svolgendo una missione ufficiale dell'ONU. Come lui, anche il capo medico, il capo della sicurezza e il responsabile dell'ufficio. Tutti esclusi da Israele. Ascoltiamo il suo intervento.
1: Sì, buongiorno. Grazie mille per l'invito, per la possibilità di essere qui per poter raccontare. Grazie che state ancora resistendo dopo tutte queste ore. Allora, io sono Gennaro Giudetti, sono un operatore umanitario. Sono uno dei, tra l'altro, dei tanti, tra l'altro, che è stato espulso dalla striscia di Gaza, nel senso che appunto noi per entrare nella striscia di Gaza, nonostante avevamo un mandato ONU, io ero lì con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si chiede il permesso a Israele per entrare e uscire. Noi ogni circa 5-6 settimane uscivamo dalla striscia una settimana per ricaricarci fondamentalmente, per dormire e portare il cibo, perché il cibo non c'era nemmeno per noi nella striscia di Gaza, quindi riuscivamo a recuperare un po' di cibo e rientrare nella striscia per continuare un altro turno da 5-6 settimane. Nell'ultimo periodo, nell'ultimo turno che sono stato a Gaza, quindi uscendo e poi facendo la richiesta a Israele per rientrare, mi è stata mandata un'email, ma non ero io l'unico, sono stati tantissimi operatori umanitari che abbiamo avuto il diniego, cioè ci arriva un'email, tra l'altro senza spiegazioni, con scritto denied. Questo perché, appunto, ripetiamo, la stampa internazionale non può entrare a Gaza, gli unici, diciamo, testimoni internazionali, perché poi i palestinesi non vengono ascoltati o spesso non creduti, no, per quello che raccontano. Quindi siamo noi gli unici operatori umanitari internazionali che raccontiamo sul campo quello che vediamo. Anche qui c'è un dilemma, un bivio etico-morale, perché lì noi siamo operatori umanitari, non siamo agenzie stampe, però in questo momento, in questa situazione storica a Gaza, dove la stampa internazionale non può entrare, se non lo facevamo noi come occhio esterno, diciamo così, non c'era nessun altro che lo poteva fare. E quindi io mi sono anche domandato, no, io che posso fare davanti a tutto quello che sta accadendo, soprattutto in Italia, perché dicevo, cioè anche i miei colleghi dicevano, ma la gente si può informare sui siti internazionali. In Italia purtroppo abbiamo per cultura, abitudine, la gente si informa solo su piattaforme italiane, in lingua italiana. Allora ho detto, se non lo faccio io o qualcun altro, diciamo operatore umanitario italiano, tante informazioni arrivano in Italia soprattutto in maniera distorta. Cioè, il NATO perché diceva non è giusto quello che si sta raccontando in Italia di quello che sta avvenendo a Gaza, allora lo raccontiamo noi, prendendomi dei rischi, appunto, i rischi sono stati la espulsione dalla striscia di Gaza, però vedete, fra 10, 15, 20 anni quello che sta accadendo a Gaza uscirà sui libri di storia, no? E qualcuno, e soprattutto le future generazioni, ci chiederanno conto, sia a me ma anche a tutti voi che siete qua, no? Gennaro, ma cosa avete fatto per denunciare, limitare, bloccare quello che sta accadendo? È una risposta sia io ma anche tutti voi la dobbiamo dare, per forza, alle future generazioni. E quindi ho deciso di raccontare. Vedete, io sono stato a Gaza nel 2024 due mesi con la FAO e nel 2025 sette mesi con l'OMS, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora, non era per me la mia prima esperienza a Gaza, nel senso che io erano 15 anni che faccio l'operatore umanitario, soprattutto in zone di guerra, dalla Siria allo Yemen, all'Afghanistan, al Congo, Repubblica Centrafricana, Haiti. Questo non per fare così un curriculum, però è per dirvi che non è la mia prima esperienza a Gaza, ok? Venivo già da tante altre esperienze, da emergenze umanitarie del mondo. Però se devo sommare i 14 anni di mia esperienza passati, tutti insieme non arrivano ai 9 mesi che ho fatto a Gaza. Vedete, Gaza, quello che voi avete visto su Gaza è solo una piccola parte. Ed è la parte che si può trasmettere, raccontare sui social, in TV, e che si può raccontare, perché l'altra 50%, diciamo così, di Gaza non si può raccontare. Non si può raccontare perché è troppo. Vedete, un termine che io dico sempre per Gaza, anche con i miei colleghi che si incontrano, poi ci incontriamo sempre nelle varie missioni di emergenza, è too much. Cioè Gaza è troppo. Troppo per qualsiasi essere umano. Cioè, dicevamo con i miei colleghi, Gaza è stata la mia prima missione dove io ho pianto. Non solo io, ma tanti operatori umanitari hanno pianto. Perché rimanere lucidi, fermi, vedete, io lavoravo negli ospedali, no? Ed è stata la prima volta, cioè, mi giuro, non è facile nemmeno raccontarlo. Si cerca di essere sempre lucidi, però entrare in quegli ospedali era veramente trattenere le lacrime dal primo momento che si entra in quegli ospedali a quando si usciva da quegli ospedali. Perché non so come dire, anche il raccontare, come fai a mettere una telecamera in faccia magari a un bambino che è appena arrivato, che ha perso i genitori, che sta là che gridare, o a una mamma? Di scene, di situazioni negli ospedali ne abbiamo viste tante, troppo crude e troppo dure, che a volte si fa anche fatica a raccontare, ma è la realtà di Gaza, cioè quella realtà che non è arrivata qua sui nostri telegiornali, giornali. Vedete, negli ospedali io ho visto delle scene assurde, ve ne racconto due, sono un po' dure, però per farvi veramente entrare nella realtà di Gaza, anche per smuovere un po' le coscienze. Una volta è arrivato in ospedale una macchina con il cofano aperto, e dentro questa macchina c'era un bambino che era praticamente pieno di sangue e ancora di macerie, quindi era tutto sporco di polvere, quindi era stato estratto da un palazzo bombardato. L'hanno rimosso, diciamo, dal cofano di questa macchina, l'hanno messo sulla barella, aveva lo sguardo perso, cioè non riusciva a parlare niente, era proprio ghiacciato questo bambino, e continuava a perdere sangue. E il paramedico era lì e ha detto dobbiamo levare subito tutti i vestiti che ha addosso, perché aveva ancora i calcinacci addosso insieme a lui. Gli hanno levato, e noi cercavamo di capire cosa potevamo fare, gli hanno levato i vestiti che aveva addosso, allora ho cercato di rimuovere un po' di pietra, un po' di polvere che aveva addosso, perché continuava a perdere sangue dal ginocchio, dalle braccia, dalla faccia, perché era pieno, era stato estratto. E aveva in mano un paio di scarpette, erano piccoline, ed erano anche quelle tutte insanguinate. Il paramedico Rai ha detto devi levare tutto perché dobbiamo entrare direttamente in sala operatoria, stavano giù allertando la sala operatoria. Il bambino, appena gli hanno provato a levare queste scarpe, ha parlato e ha detto vi prego non mi levate le scarpette che sono di mia sorella, che è l'ultima e l'unica cosa che mi è rimasta della mia famiglia, il resto ho perso tutto sotto i bombardamenti. Vedete, quando un bambino dice una cosa del genere dovremmo domandarci tutti dove siamo, dove eravamo, perché abbiamo fallito un po' tutti quanti. Cioè l'umanità è morta a Gaza, è morta anche l'infanzia, quella che abbiamo sempre protetto e difeso, no? Vedete, un altro caso per dirvi come le situazioni sono veramente dure a Gaza, che si fa fatica a raccontare. So che a volte le persone si impressionano, però è la realtà, era la realtà a Gaza. Sempre in questi giorni che ero a Gaza, e stavo nel corridoio dell'ospedale, vedevamo questo signore che vagava e gridava, uno di questi giorni che cercavamo, perché avevano tagliato l'acqua e l'elettricità, quindi ero complicato per noi fornire elettricità e acqua, perché non c'era nemmeno il fuel, il carburante. Vedevamo questo signore che correva nei corridoi e aveva in mano, sembrava tipo una pietra, un qualcosa, una pietra, e cercavamo di capire dove stava andando, perché gridava il nome di una donna, che abbiamo collegato che era la moglie, e cercava nella zona dove stavano tutte le body bag, perché anche lì la sala mortuaria era piena, non c'era più spazio per... Le body bag sono quei sacchi bianchi di plastica dove mettono i cadaveri. E quindi questo andava in giro a cercare le body bag e le apriva, quindi noi diciamo ma che sta facendo questo, sta aprendo le body bag? Poi dentro le body bag molti avevano il lenzuolo, quindi non è che vedevi le persone che stanno dentro, e gridava disperato nei corridoi cercando di trovare qualcuno. Ci siamo avvicinati a questo signore per capire cosa volesse, perché gli infermieri medici erano tutti occupati. Cioè, immaginate un ospedale che può accogliere, non lo so, dico 100 persone e te ne arrivano 3.000. Immaginate che a Gaza hanno dovuto invertire il triage, per la prima volta si è trovato, i dottori, i medici erano costretti a fare il triage al contrario, cioè tutti i codici rossi venivano lasciati morire perché non c'era né tempo e nemmeno materiale medico a disposizione per rispondere a quell'emergenza, si curavano solo i casi medio gravi, i casi, diciamo, i codici gialli, come li chiamiamo noi. Cioè, avviciniamo a quest'uomo per cercare di capire cosa stava cercando. Io volevo morire. Volevo morire, questo aveva in mano la testa della figlia che l'aveva estratta dalle macerie, è rimasta solo la testa, e stava cercando il corpo della moglie nei sacchi, perché diceva: io voglio lasciare almeno nello stesso sacco la testa di mia figlia piccolina, morta da questo bombardamento, lasciarla nello stesso sacco di mia moglie e dare degna sepoltura a entrambi. Come fai a essere lucido davanti a una roba del genere? Perché vedete, i 70.000 morti che ci hanno detto, questi, ricordiamoci, sono i morti fisicamente recuperati, che non sono i morti di Gaza, sono quelli recuperati fisicamente dalle macerie. Vedete, quando bombardavano, perché bombardavano soprattutto di notte, da mezzanotte alle tre, era il periodo che non riuscivi, il momento che tu non riuscivi a dormire. In questo momento bombardavano perché non volevano far dormire le persone e perché le abitazioni, diciamo, erano più, diciamo, con più gente, non so come dire. E quando bombardavano, Israele vietava l'utilizzo degli scavatori, delle ruspe, quindi la gente veniva estratta solo a mani nude. Ora immaginate un palazzo di 7, 8, 10 piani, anche di 5, quando crolla tutto su se stesso, tu riesci a recuperare da sotto le macerie quelle degli ultimi piani, dell'ultimo piano, perché il lastre di cemento armato non riesce a estrarle o a spostarle a mani nude, quindi là sotto ci sono ancora migliaia e migliaia di persone. Vedete, solo l'esercito israeliano, l'esercito che non ha nessun interesse, l'esercito israeliano, a gonfiare questi numeri, dice che ci sono almeno 220.000 morti, che forse sono anche di più, però per dirvi quanti numeri sono tantissimi. E in tanti di questi palazzi crollati ci sono delle scritte, io ho provato qua a chiedere ai miei colleghi: ma che c'è scritto là? E dicevano: là c'è scritto, non vi dimenticate che qua sotto ci sono ancora i corpi di mia mamma, di mio papà, di mio figlio, di mio fratello, perché giacciono ancora là sotto e non si riescono a recuperare. Se guardate, come Organizzazione Mondiale della Sanità andavamo a evacuare gli ospedali o prima del bombardamento, se riuscivamo ad intercettarlo, o dopo. Entrare in questi ospedali bombardati, che magari non riuscivamo ad entrare per settimane, l'odore di cadavere che era là dentro era una situazione che non avevo mai sentito prima d'ora, perché tanti di queste ali degli ospedali bombardati non li puoi più andare a recuperare o estrarre, e quindi c'è ancora gente là sotto che è morta e non si può più recuperare. Vedete, quando vi dico che a Gaza abbiamo fallito tutti, perché chi ha pagato il prezzo più alto a Gaza sono soprattutto i bambini, ma non per una questione pietistica, diciamo così, per i bambini, no, perché il 70% della popolazione a Gaza ha meno di 18 anni. A Gaza c'è il più alto numero di bambini amputati e mutilati al mondo. Vedete, ci hanno abituato a disumanizzare i bambini chiamandoli scudi umani, human shield. La comunicazione ha funzionato a Gaza, hanno iniziato a chiamare effetti collaterali. Definisci il bambino, diceva qualcuno, nella sua assurdità aveva ragione, perché per la dottrina militare non esistono civili a Gaza, sono tutti target che vanno neutralizzati. E quindi è più facile disumanizzare i bambini, perché dire scudi umani, effetti collaterali, è più facile. Qua anche la stampa internazionale ha le proprie colpe, perché leggere palazzo esploso a Gaza, palazzo crollato a Gaza, che vuol dire crollato? Qui c'è stata una fuga di gas, come fa a crollare un palazzo a Gaza? Qualcuno l'avrà bombardato. Vedete, il diritto internazionale l'hanno violato su tutti i campi, cioè a Gaza si parla di genocidio, si parla di ecocidio, cioè quasi l'oltre 90% dei terreni agricoli è incoltivabile. Cioè, la cosa che a me ha fatto impressione a Gaza, eppure vi dico, sono entrato in altri territori di guerra, è il grado di distruzione e l'odio. Vi dico del grado di distruzione perché non hanno lasciato nulla in piedi a Gaza, non hanno risparmiato nulla, cioè hanno distrutto strade, acquedotti, quei pochi ponti che c'erano a disposizione, le rovine romane, hanno distrutto la terra agricola, gli alberi, le tubature delle fogne, i palazzi, le scuole, l'università, non hanno lasciato nulla in piedi al caso. Vedete, a Gaza si parla anche di health side, cioè per la prima volta nella storia si è avuta la necessità di creare un termine tecnico che non esiste nemmeno in italiano. Health side sarebbe tipo saniticidio, non esiste, sarebbe l'attacco mirato alle strutture ospedaliere e al personale medico alle ambulanze, a tutto ciò che è il sistema, diciamo, il comparto sanitario a Gaza, perché hanno distrutto completamente tutto. Ci sono 36 ospedali a Gaza, ne hanno distrutti o comunque parzialmente distrutti 32, non uno, 32. 32. Questi sono i numeri che sono a Gaza. Vedete, la cosa che a me faceva anche, diciamo, sofferenza a Gaza, ma cioè, è la sofferenza dei bambini. Quando vi dico questo, perché vedete, a Gaza i bambini nel corso dei mesi hanno iniziato a cambiare le richieste, perché all'inizio iniziavano a chiedere alle organizzazioni umanitarie, no, dei pennarelli, dei fogli per colorare, per disegnare. Nel corso dei mesi, soprattutto quando è arrivato l'inverno, faceva freddo e io, che avevo una casa comunque che era un blocco di cemento, dormivo ed era comunque una casa chiusa, la notte dormivo con le bottiglie di plastica, quelle dell'acqua che le riscaldavo, con l'acqua calda per dormire abbracciate perché faceva veramente freddo, e dormivo con tipo 3 coperte. La gente la dormiva nelle tende perché l'80% delle abitazioni sono distrutte, la quasi totalità della gente vive in spiaggia nelle tende, ok? E i bambini iniziavano a chiederci dei vestiti perché erano bagnati fradici, e andare a dormire così faceva veramente freddo e morivano realmente di freddo. Allora hanno iniziato a chiederci i vestiti. Vedete, nell'ultimo periodo a Gaza, i bambini, perché c'era anche un altissimo numero di questi bambini che erano orfani e mutilati, hanno iniziato a chiederci di morire, ma lo chiedevano in una maniera lucida, dire: noi siamo stanchi di questo mondo, vogliamo vivere nell'aldilà perché vogliamo raggiungere i nostri genitori, siamo stanchi di soffrire. Vedete, quando i bambini chiedono di morire espressamente, vuol dire che abbiamo fallito tutti nuovamente. Vi dico questo perché il diritto internazionale è stato violato, come dicevo prima, ovunque, anche con noi operatori umanitari internazionali. Io ho perso colleghi, ho perso amici internazionali come me. 3 giorni fa hanno ucciso il mio autista di quando io ero a Gaza, un autista dell'OMS, tra l'altro in missione per un'evacuazione medica autorizzata da Israele, dove tu con Israele autorizzi il tragitto, le persone che stanno in macchina dal punto A al punto B. È stato autorizzato da Israele, sono arrivati al punto B e hanno sparato in la macchina. Fortunatamente gli altri 3 che erano in macchina si sono salvati, un'evacuazione medica. L'autista è morto. Sono stati uccisi anche operatori umanitari internazionali. Il mio collega di un'altra agenzia ONU, il 18, avevano bombardato l'ingresso della nostra casa, che è la casa come la mia, attenzione, erano tutte case uguali, diciamo a blocchi delle Nazioni Unite. Hanno bombardato l'ingresso e lei è stato il primo allarme, ha detto: Israele, vedete che avete appena bombardato una casa delle Nazioni Unite. C'è stato un errore, ci siamo sbagliati, è impossibile, non vi preoccupate. Questo è il giorno prima, il 2 giorni prima. Il 19 marzo ribombardano di nuovo quella casa con un carro armato. Vedete, quando un carro armato prende la mira, fai fatica a dire che c'è uno sbaglio, un errore, perché là la canna ti sta mirando. Mirano la casa dei nostri colleghi internazionali, uno è morto, un internazionale, un bulgaro, e un altro ha perso le gambe. Ed è stata motivata questa cosa come: era un target militare dietro questa casa, ci siamo sbagliati. Cosa vuol dire ci siamo sbagliati? Vedete, Israele fa fatica a sbagliarsi, perché quando vuole i target li sa prendere. Vedete, una volta al Nasser Hospital, l'ospedale al sud della striscia di Gaza, c'era un target militare in un reparto e non potevano bombardare tutto l'ospedale perché nel Nasser Hospital ci sono tanti internazionali che lavorano. Cioè sono usciti con un bombardamento preciso, hanno lanciato tipo un missile guidato che è entrato dalla finestra dell'ospedale, passando tipo nel corridoio dell'ospedale, è entrato dentro alla stanza dove c'era questa persona, questo target da neutralizzare, e ha disintegrato il letto, ha creato un buco per terra, e le persone che erano a fianco non si sono nemmeno sporcati quasi. Quindi quando vogliono loro sanno benissimo come riescono ad attaccare o non attaccare. Ora, dal 19 marzo, il 21 luglio, sono arrivati a noi, alla nostra struttura, alla mia casa. Ci hanno chiamato Israele dicendo: Gennaro e ai miei colleghi, rimanete a casa che è tutto ok. Ci è arrivato un ordine di evacuazione. Israele ha preso la mappa, la striscia di Gaza, l'ha divisa in tanti quadratini, e ogni giorno li ha numerati, sono dei quadratini tipo da 1 a 300, e ogni giorno dice: il quadratino 1, 2, 3 devono evacuare. Ma ora non è che ti dicono: vai nel quadratino 5 che è tutto ok, sei salvo. No, loro stanno dicendo che l'1, 2, 3 stiamo per radono al suolo. Dove vai? A noi non ci interessa, perché tanto continueremo a bombardare. Per quello la gente dopo 16, 17, 20 volte che evacuava da una parte a un'altra era stanca, tanto dicevano: andiamo lì, ci bombardate di nuovo, rimaniamo qui, rischiamo. Quindi cos'è successo? Che quel giorno ci chiama Israele dicendo: il vostro quadratino dove state deve essere evacuato, stiamo per bombardare, ma voi rimanete a casa che è tutto ok, le ultime parole famose. Era di sera, a un certo punto vediamo esplodere le finestre di casa e la porta, c'era il fumo, abbiamo detto: non possiamo più stare in casa, perché poi ci cadevano addosso i calcinacci delle abitazioni vicino, ma anche tipo a 100 metri, perché esplodevano all'aria questi palazzi. e i calcinacci volavano per centinaia di metri. Abbiamo detto non possiamo più stare in casa perché stiamo rischiando di morire. Ci siamo messi in macchina, siamo scappati in ufficio. L'ufficio è a 500 metri da casa, non era lontano. Nella strada per andare in ufficio sembrava una scena apocalittica. Cioè cadevano i missili praticamente, noi vediamo queste strisce rosse di fuoco, che cadevano giusto lateralmente a noi. Il fumo non riuscivamo a vedere per guidare, tant'è che io ho sfondato la parete di una casa perché non vedevamo nulla, c'era tutto fumo. Bruciavano tutti questi campi profughi. Io ho detto noi qua moriamo nel tragitto sicuro, ho detto non arriviamo nemmeno più lì. Siamo arrivati in ufficio, siamo arrivati in 50 perché tutti gli altri nostri colleghi sono scappati dalle varie abitazioni, siamo arrivati tutti in ufficio, eravamo in 50 a dormire lì. Dopo un'ora che siamo arrivati, un missile è arrivato in casa mia e io ho perso tutto. Hanno raso al suolo la prima abitazione di casa mia, non avevo più nulla. E le ultime parole famose di Israele era rimani a casa che è tutto ok. Non si sono fermati qui, vedete, per quello quando uno parla di violazione dei diritti internazionali, perché ci sono delle prove, non è che uno si alza la mattina e si inventa queste cose. L'hanno fatto, noi avevamo il più grosso magazzino dove avevamo farmaci, medicine salvavita che distribuivamo in tutta la striscia di Gaza, il più grosso hub umanitario medico nella striscia di Gaza. Noi davamo medicine a Medici Senza Frontiere, a Emergency, Save the Children, UNICEF, gli ospedali dentro la striscia di Gaza. Tutti questi ospedali fornivamo medicine, avevamo un enorme hub. Israele che fa? Lancia un primo missile sul tetto dell'abitazione di questo magazzino e ci distrugge il tetto. Chiamiamo Israele. Israele vede che hai appena bombardato il nostro magazzino. Questo è un crimine di guerra. Fermati finché sei in tempo perché fortunatamente non è andato a fuoco nulla. No, c'è stato un errore, è impossibile. Informiamo subito l'equipe di terra, non vi preoccupate, ci fermiamo qui. Mentre Israele, come vi siete sbagliati? Sapete benissimo che quella struttura è nostra, ci sono le bandiere, avete le coordinate GPS. Non vi preoccupate, è tutto ok. Dopo un'ora e mezza un missile entra dal buco che aveva creato nel tetto del magazzino. Questo drone va per colpire il generatore, perché il generatore forniva elettricità al magazzino e ai frigoriferi. Ok? Va per esplodere sul frigorifero e fortunatamente il drone però prende fuoco, ma non fa prendere fuoco, diciamo, tutto il magazzino. Di nuovo richiamiamo Israele. Israele per la seconda volta hai bombardato il nostro magazzino. Questo è un crimine di guerra, fermati finché sei in tempo, perché rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo dentro. No, no, ma c'è stato un errore, davvero, ci siamo sbagliati, non è possibile. Va bene, dopo un'altra ora e mezza entra un drone molto più grosso, con più cariche di esplosive, va per colpire il generatore prende fuoco, esplode, e vanno in fumo 10 milioni di euro di farmaci. Oltre 3.000 metri quadri di magazzino pieno di medicine e farmaci salvavite. Questo, che volete o no, si chiama crimine di guerra. Vedete, quando dico che Israele è andato troppo oltre, è l'odio che mi ha fatto paura a Gaza, perché io dico, tu cecchino israeliano, che vedi quel bambino che cammina per strada, perché poi arrivavano negli ospedali dove noi lavoravamo e supportavamo, quindi avevamo un sacco di colleghi, dicevano, Gennaro, ci arrivano decine e decine di bambini di 3, 4, 5 anni, 3, 4, 5 anni che sono stati sparati alla testa dai cecchini israeliani, o al petto. Ora, io dico, tu cecchino israeliano, che prendi la mira un bambino di 3, 4, 5 anni, quello che c'entra con Hamas? Che c'entra con Gaza? E gli fa esplodere la testa. Sei andato troppo oltre. Cioè, non lo vedi più nemmeno come umano. L'ingresso degli aiuti umanitari. Ci hanno convinto che a Gaza non c'è la fame. Ce l'hanno detto tante volte. Quella era una bugia. Ma l'hanno ripetuto così tante volte che è diventata una verità. A Gaza non c'è la fame, a Gaza non c'è la fame. Nonostante tutte le organizzazioni umanitarie, tutte insieme dicevano, a Gaza si è raggiunto il livello 5 della scala IPC, della scala di malnutrizione a Gaza. Si è raggiunto il livello massimo di carestia e tutti quanti ci provavano a convincere, no, ma a Gaza non c'è la fame. Vedete, io lavoravo nel far entrare gli aiuti umanitari. A Gaza non facevano entrare l'anestesia. L'anestesia. Cioè i bambini morivano dal forte dolore durante le operazioni. Non facevano entrare gli antidolorifici. Non facevano entrare le stampelle, le sedie a rotelle, le protesi. Mi spiegate che c'entra la protesi con la guerra a Hamas? Vedete, perché non facevano entrare le protesi, i dottori, per dare stabilità e equilibrio ai bambini, utilizzavano i tubi di plastica, quelli dei lavandini, delle tubature, perché non c'erano modalità per dare stabilità a questi bambini. Non facevano entrare il latte in polvere, si chiama cibo terapeutico, quello 0-3 mesi, il latte in polvere 0-3 mesi. Che c'entra questo con Hamas, il latte in polvere 0-3 mesi? Non facevano entrare il plan peanut, oppure facevano entrare pochissime quantità. Il plan peanut è questo burro di arachidi che serve per la malnutrizione, per lottare contro la malnutrizione. Non facevano entrare nemmeno quello. Vedete, a Gaza non facevano nemmeno entrare gli assorbenti. Gli assorbenti. Le donne erano costrette all'inizio a tagliare in due gli assorbenti e poi chiedevano degli stracci di cotone perché non avevano gli assorbenti. Tutto ciò cosa c'entra con Hamas? Nulla. Questo per dirvi che loro sono andati troppo oltre. Perché anche nelle guerre più assurde, no? Quelle più tra le peggiori guerre che comunque ho vissuto in altri contesti di guerra, il diritto internazionale, bene o male, era, diciamo, il nostro quadro dove noi riuscivamo a lavorare, a operare e venivamo protetti e tutelati. Io come operatore umanitario internazionale, prima come agenzia ONU, ma anche quando ho lavorato con Medici Senza Frontiere o con altre ONG, mi sentivo protetto e tutelato, perché comunque tutti ci riconoscevano come neutrali e a supporto della popolazione civile, e quindi non ci hanno mai toccato. Questa Gaza è saltato anche questo rapporto di fiducia che avevamo, perché fino alla guerra in Ucraina noi eravamo gli eroi, gli angeli, nessuno tocchi gli operatori umanitari, fanno un lavoro straordinario nelle guerre, nessuno deve toccarli. A Gaza questo, diciamo, rapporto si è staccato. Allora, per concludere, io quello che mi sono domandato a Gaza, che è stato un po', diciamo, ci siamo sentiti abbandonati, perché siamo stati calati nell'inferno di Gaza, però pure là la corda ce l'hanno tagliata, ci hanno lasciato lì, ci hanno abbandonato. Non ci hanno creduto, non ci hanno ascoltato, nonostante ogni giorno facevamo gli appelli di denuncia di quello che vedevamo a Gaza. Ci hanno quasi addirittura anche definito antisemiti o pro-PAL. Che c'entra pro-PAL? Mica, non mi hanno mai chiamato pro-Haiti, pro-Sudan, pro-Congo, pro-Ruanda. Perché pro-PAL? Cioè, perché le agenzie ONU, Medici Senza Frontiere, Save the Children, Emergency, tutte queste organizzazioni che lavorano da anni ovunque nel mondo, perché adesso pro-PAL? Perché era più facile poi discreditare e delegittimare. Allora io mi chiedo, quello che abbiamo difeso fino adesso, per concludere, forse non era il diritto umanitario, non era il diritto umano, perché vedete, come diceva anche qualcuno, il diritto è come la magia, funziona se tutti ci crediamo, altrimenti non funziona. Allora forse come Unione Europea, no? Che ci siamo sempre paladini della giustizia, culla, civiltà, dei diritti umani, forse quelli che abbiamo difeso fino adesso non si chiamano diritti umani, non è il diritto umanitario internazionale, forse quello che abbiamo difeso e tutelato e protetto fino adesso si chiamano privilegi da bianchi europei occidentali. Grazie.

Avete ascoltato la testimonianza di Domenico Guidetti, operatore sanitario ONU a Gaza. Prima di chiudere questa trasmissione, vi vogliamo segnalare quest'altra iniziativa che sarà domani, 30 aprile, nell'ambito del seminario Le novità dell'antropologia, primavera 2026, alle ore 17 nell'aula 8 di via Gino Capponi 9, presso l'Università di Firenze, sarà presentato un percorso visivo fra frammenti di cinema palestinese e riflessioni antropologiche su trauma storico, rappresentazioni e resistenza a partire dal recente libro dal titolo Cinema Palestina di Maria Elena Marabotto Petruzzelli. Ne discuteranno insieme all'autrice Francesco Zanotelli, Antropologia Pubblica, Università di Firenze, Silvia Lelli, Antropologia Visiva, Università di Siena, Zoran Lapov, Pedagogia Interculturale, Università di Firenze, Sirin Elderbach, studentessa UNIFI e rappresentante dei giovani palestinesi. Sarà presente l'autrice. Il seminario è parte delle attività culturali del Dipartimento SAGAS e organizzato in collaborazione con Antropologi per la Palestina. Ed era questa la nostra ultima notizia, e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo 13 maggio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

Hey, yo.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da

0: conclusa.
1: Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
2: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
3: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain, poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
4: Il nostro corpo sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
5: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
6: Mi hanno detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
4: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere!
5: E diventeremo dei piccoli robot.
7: Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.
8: Incomincia in volata un cambio di regia veramente da manuale, di altissimo livello. Proprio si shiftano le sedie tra una trasmissione e l'altra, qua sui 105 e 250. Modulazione di frequenza sempre live su Radio Blackout. Questa è Stacca Stacca. Prendiamo le redini delle trasmissioni live per un'oretta e prendiamo il posto di Overjoy con una puntata densa di un sacco di ospiti e speriamo di riuscire a continuare ad alleviare e a 5 sollazzare il vostro pomeriggio. Staremo insieme per un'oretta circa, ma nel mentre che noi ci prepariamo, apriamo i nostri magici archivi tecnologici, ci possiamo prendere un attimo di tempo per sgranchire le meningi e mandiamo un attimo un pezzo e ci risentiamo tra pochissimi minuti.

0: apriamo questa 275esima puntata di Stacca Stacca.
1: Anno Domini.
0: Con un appendice glamour, perché io mi sto specializzando in moda, glamour, fashion, queste cose qua.
1: Una nuova rubrica. Anni fa, forse tu non c'eri ancora, facevamo questa cosa delle rubriche, che era assolutamente disorganica, quindi mi piace, ti sei appena autoaccollato che adesso da ora in poi tutte le settimane ti fai una rubrica glamour.
0: Non era proprio mia intenzione, però mi sento un po' incastrato, va bene. E la notizia con cui volevo aprire era perché sicuramente siete state tutte in trepidante attesa per l'evento glamour dell'anno che si è tenuto a New York, si chiama Met Gala e si è tenuto ieri, quindi l'attesa doveva essere già finita, però tendenzialmente quest'anno è stato più frizzante degli anni scorsi.
1: Avete potuto partecipare, noi siamo stati lì per voi, giusto?
0: E ad inviti, ci sono solo 500 inviti, gli ospiti sono segreti.
1: Ah, quindi non dovevamo dirlo che siamo andati.
0: Sarebbe meglio di no.
1: Giusto. Vabbè, eliminiamo gli archivi live.
0: Perché noi abbiamo evitato come Bezos anche il red carpet, perché siamo entrati dalla porta sul retro.
1: Noi siamo da Blue Carpet. Sì. Nel nostro Blue Carpet cosa ti è capitato di vedere?
0: Allora, c'era Beyoncé, aveva un abito molto bello, c'era anche Lady Gaga, la ricordo, c'era Nicole Kidman, sempre splendida. E a parte questo, però, c'è appunto l'appendice più frizzante di tutto questa edizione, è stato il fatto che quest'anno era sponsorizzata dalla famiglia Bezos. Cioè dal signor Bezos e la consorte. E questo ha suscitato delle proteste dei soliti, quelli che
1: soliti no, i soliti, esatto. La banda dei no,
0: sì,
1: gli antipatici.
0: E quindi c'è stato un boicottaggio che ha preso delle forme di manifesti, proiezioni sui grattacieli di New York e queste cose qua, in cui ci si lamentava di questa sponsorizzazione e del supporto che Amazon ha dato all'ICE. Un gruppo poi, che è un gruppo, a quanto capisco, io non lo conoscevo, che è un gruppo inglese, si è recato a New York a sto punto, perché Londra e New York non sono la stessa città, e quindi è andato lì per fare una performance artistica, cioè ha portato delle bottigliette di piscio finto, sostanzialmente, di urina finta, 300 pare, e le ha disposte nei giorni precedenti dentro il Metropolitan Museum con la faccia di Bezos sopra. Questo a stigmatizzare il fatto che appunto molti dipendenti Amazon lamentano i turni di lavoro oppressivi e di non avere tempo per andare a pisciare, quindi di essere sostanzialmente invitati non per regolamento aziendale, però diciamo per una situazione che ti porta a pisciare nelle bottigliette.
1: Ma allora, io ho una serie di domande. Sì. Allora, la prima, molto più così triviale, cioè cosa distingue il piscio finto da quello vero?
0: Me lo sono chiesto anch'io, ho pensato che forse riempirne 300 ci voleva una logistica più elaborata.
1: Una collaborazione con un centro analisi.
0: Credo di sì, cioè penso che il motivo fosse essenzialmente quello.
1: Poi non una che sola... lasci il DNA effettivamente.
0: Sì. Questo non ci avevo pensato.
1: Ci ho pensato adesso,
0: questo
1: vero.
0: Non ci avevo assolutamente pensato. Anche se però ho una secchiata di piscio in testa, Bezos.
1: Quello, cioè, io quando ho letto la notizia, subito, cioè, lì sai quando il cuore legge più del cervello.
0: Ho immaginato così.
1: Io subito, la prima cosa che ho letto è stato questo. Ho detto,
0: anch'io ho immaginato questo.
1: Che bello. Poi, cioè, mi ha stretto il cuore un briciolo di delusione, comunque.
0: Sì, è stata più una performance artistica, però comunque c'è stata.
1: No, che non disdegniamo assolutamente, no. Mai che niente, si dice, sì. Da queste parti.
0: E poi c'è stato anche un episodio dell'arresto di un sindacalista che è uno di quelli più attivi di questa, allora si chiama Amazon Union qualcosa, non me lo ricordo, figuraccia, non mi ricordo la sigla del sindacato, comunque lui è uno dei fondatori e che ha provato a buttarsi in mezzo al red carpet per entrare, ma l'hanno arrestato. C'è il video dove lui è piuttosto ben piazzato e ci sono sei personaggi che se lo trascinano via. Tra l'altro lui si chiama Chris Moll e oltre a essere appunto una spina nel fianco di Amazon, ho scoperto, guardando la sua bio, che è super fortunello, perché era anche sulla Gaza Freedom Flottiglia, che è quella di luglio, ed è stato...
1: Non l'ultima, la penultima.
0: Esatto, la penultima.
1: Quella che ha fatto più scalpore, diciamo, sì. Che ha ricevuto più solidarietà.
0: E lui, siccome si è rifiutato di firmare i vari fogli per essere mandato via, e poi aveva iniziato anche uno sciopero della fame, è stato molto antipatico all'IDF, tanto che è stato uno degli ultimi due rilasciati. Cioè è stato rilasciato il 31 luglio lui. Quindi ora l'hanno riarrestato a New York e basta. Cioè, ma è un personaggio comunque simpatico.
1: Dovremmo incominciare a rilasciare dei badge o comunque delle coccarde. Come si dicono quelle cose da appuntare, dei decorati di guerra, delle medaglie.
0: Anche per... coccarda era bello.
1: Coccarda bello, una gran bella parola. Sì, proprio la settimana di 12
0: bene,
1: orizzontale.
0: Coccarda.
1: Sì, per se sei antipatico all'IDF, cioè una cosa comunque che nella vita c'è una blacklist in cui, perché finire nella blacklist di Israele è molto facile comunque. Però essere antipatici, bello, bello, bello, bello. E niente, speriamo che questa cosa, io non so se si può intaccare l'ego di Jeff Bezos, anche se tu qua qualche settimana fa ci avevi portato quella deliziosa classifica dei tecno feudatari e le loro inclinazioni religiose.
0: Sì.
1: Ti ricordi? Io mi ricordo una cosa del genere.
0: C'era, l'avevo preso
1: alla fine Limes. Bezos era risultato il meno peggio di tutti, perché alla fine lui voleva semplicemente diventare ricco. Cioè, questo pregio che comunque non vuole salvare il mondo, che è una cosa positiva rispetto agli altri che vogliono salvare il mondo con delle cose tecnologiste.
0: Diciamo, si differenzia.
1: Fa del male, ma in modo triviale, ordinario.
0: Sì, è più facile da leggere.
1: Esatto. E niente, tu come eri vestito?
0: Io c'avevo il mio bomber amaranto. A Torino
1: amaranto.
0: Si può dire anche granata, però il colore è amaranto. Sì.
1: Ah, perché da altre parti non si può dire granata?
0: Non si capisce, perché tipo in Toscana la granata è la scopa che serve a spazzare per terra, quella con le
1: stecolature.
0: Sì. Ah, pazzesco, vero?
1: Guarda, e quante cose si imparano.
0: E poi un paio di jeans baggy e delle sneakers.
1: Come eravate vestiti ieri alla vostra serata di gala? 346-66-73-263. Potete interagire con questa trasmissione o anche intervenire, chiamarci e, non so, raccontarci come è stata la vostra esperienza dell'ultima serata di gala con i miliardari allo 011-249-5669. Radio Blackout è sempre una radio interattiva a vostra disposizione. Su questo vogliamo raccontare qualcos'altro?
0: No, non è successo nient'altro. Alla fine è stata una serata noiosa, ti devo dire la verità. Noiosa.
1: Ah, così. Com'era il cibo?
0: Poteva essere meglio, secondo me.
1: Certo. Vabbè, 12, sì, buonanotte, 18:47, che dici? Ci ascoltiamo ancora qualcosa mentre decidiamo di cosa parlare dopo?
0: Esatto.
1: Perché questa è una nostra solita puntata di sprizzellazzi, dove
0: purpurri
1: incateniamo e snoccioliamo un argomento dopo l'altro, ma ci sono varie altre notiziole carine, però secondo me man mano che decidiamo una traccia, nel mentre potremmo prenderci un momentino per
0: riflessione musicale.

0: 18,52 volati altissimo con Aznavour. Qui col francese voglio ricominciare proprio a snocciolare un po' di francese. E la base di Angelo De Bar, un ottimo chitarrista, così adesso ho fatto il purpurri di musica. 18:53, continuiamo con le nostre notizie spicciole ma mai banali e parliamo di bambini.
1: Messa così suona veramente malissimo.
0: Bambini.
1: Era meglio parliamo di online safety act.
0: Bambini con i baffi?
1: Anche.
0: Gente con i baffi a cui piacciono i bambini? No.
1: Allora, contestualizziamo.
0: Okay.
1: Siamo nel Regno Unito.
0: Ok.
1: Da qualche mese è entrata in vigore la verifica dell'età per alcuni servizi online.
0: Che è un po' un tema che la farà da maggiore nei prossimi anni, si sta cercando di farlo a livello europeo, un po' tutti i paesi stanno combattendo, cercando di spingere varie soluzioni per contingentare, limitare, normare l'accesso a internet, in particolare ai social network per i minori. Vari paesi stanno adottando tantissime soluzioni diverse. Queste soluzioni stanno aprendo tra l'altro le porte a tutto un tentativo di irrigimentare la tecnologia per cercare di fare la age verification, quindi verificare l'età della persona che sta navigando. E negli Stati Uniti anche adesso si spinge molto su questo, però la storia ci ha colpito molto, questa storia qua.
1: Ci ha colpito molto perché ci dice che non sta funzionando, nel senso che un'inchiesta che è fatta su un campione di bambini, quindi non hanno intervistato tutti i bambini, ma 1000 di questi e anche i rispettivi genitori, ha detto che il 46% dei bambini intervistati dice che i controlli sono facili da girare.
0: Beh, che ci fa piacere, almeno la metà dei ragazzi non sono completamente scemi.
1: Quindi vuol dire che li aggira.
0: Questo, tra l'altro, io sono pronto a scommettere che se questa cosa venisse implementata sugli over 60, invece avremmo una percentuale molto più bassa, cosa che io da anni che continuo a promuovere questa idea del se non possiamo proprio bloccare l'age verification, almeno deviamola, no? Cioè cerchiamo di girarla a nostro vantaggio, cioè quindi cerchiamo di escludere da internet i vecchi.
1: Cioè, anche
0: il diritto di voto. Sì, ma tanto tu i social non ce li hai comunque.
1: È vero, io non ce li ho.
0: Cioè, la tua vita non cambierebbe.
1: No, poi al limite mi faccio aiutare da un bambino, non è un problema.
0: Esatto. Niente, ci avrai un cugino, un nipote, qualcuno al checkpoint che ti aiuta.
1: Ora così su due piedi non saprei.
0: Vabbè, te lo troviamo, ti troviamo un ragazzetto. però la cosa che ci ha colpito particolarmente, almeno uno dei modi con cui sono riusciti a bypassare l'age verification, perché la verifica dell'età si può fare in un miliardo di modi, praticamente tutti sbagliati, è sbagliata a prescindere ovviamente dal nostro punto di vista, però se la guardiamo con gli occhi tecnici del come implementare le cose, sono mediamente tutti sbagliati, perché sono tutti estremamente fallaci, che hanno esattamente queste percentuali qua di fallimento nel tuo obiettivo di impedire a una ragazzetta di andare su TikTok, anche che poi probabilmente lo implementano su Facebook, ma manco lo usano più Facebook, quindi i baffi
1: è quello già più elaborato comunque, perché venivano citati alcuni molto più banali.
0: Vai, partiamo dai banali.
1: Baro sulla data di nascita, questo sono capace anch'io.
0: Giusto,
1: facile.
0: Quando sei nato, cioè che un po', anzi forse quello precedente è sei maggiorenne, sì, no.
1: Sì.
0: Sì. Poi dimostra di essere maggiorenne inserendo la tua data di nascita.
1: Facilissimo.
0: Ci sta. Cioè, comunque
1: basta fare l'anno di adesso meno 19.
0: Esatto.
1: Così sono sicuro.
0: Le sottrazioni penso che siano nel programma di prima elementare.
1: Quindi se
0: penso. Sì, si può.
1: Poi abbiamo dei metodi già un poco più elaborati, però facilissimi sempre. Usare il documento d'identità di qualcun altro. Facile.
0: Mamma ha lasciato il portafoglio su un cruscotto, sul tavolo della cucina.
1: Questo io non l'ho capito, magari te me lo sai spiegare. Utilizzare un personaggio di un videogioco per ingannare i sistemi di self-video.
0: Ah, ragazzo mio, sei proprio di un'altra generazione. E penso, ma non so perché è personaggio di un videogioco. Ah, perché lo puoi pilotare. Allora, c'è uno di questi vari, tra i vari sistemi di verifica dell'identità, c'è il fatto che tu ti devi fare magari un selfie e quindi dall'altro lato hai un sistema più o meno automatizzato che verifica che il selfie è stato fatto da una persona vera, cioè non hai scaricato un, anche perché devi fare un selfie video, quindi devi fare un piccolo video di 10 secondi, che so, gira la testa a sinistra, a destra, qualcosa del genere. E ovviamente se scarichi un'immagine da internet non è che puoi fare questo, no, anche perché magari ti danno l'istruzione, guarda in su, dai un colpo di mano, gira. Non lo so,
1: è diabolici questi bambini.
0: Vedi. Con i joystick oggigiorno si può fare tutto.
1: E poi c'è l'ultimo, quello più bello di tutti, che è anche il più artigianale, che è disegnarsi dei baffi sul viso per superare i filtri di riconoscimento facciale.
0: E con questo proprio ci ha conquistato. Cioè, finora magari questo articolo non l'avremmo preso nella nostra attentissima selezione per le nostre puntate di qualità, perché noi abbiamo tutto un sistema di review e di controllo qualità prima di andare in onda. Però questa cosa dei baffi finti ci è particolarmente piaciuta.
1: Questo articolo poi dice anche un'altra cosa che è super interessante. Cioè, appare due volte nella percentuale il numero 17. E la prima volta è perché il 46% li trova facili, il 17% solo li trova difficili. Però questo ci dice anche che c'è almeno un altro 30% circa che li trova comunque facilmente aggirabili, cioè senza il facilmente, aggirabili. Perché 46 è facilissimo, 17 lo trovo difficile, quelli in mezzo...
0: Quindi l'80% ce la fa. Con meglio sforzo, con meglio
1: il secondo
0: sforzo.
1: 17 ci dice che comunque i figli non devono farcela necessariamente da soli, perché il 17% dei genitori ammette di aiutare attivamente i figli a eludere le verifiche.
0: Ok, quindi sappiamo che almeno il 20, cioè il 17% delle persone intervistate con dei figli non sono dei completi dementi.
1: E quindi sostanzialmente tutti stanno remando contro, non funzionerà mai questa cosa.
0: Sì, ma la faranno comunque. Infatti, nei nostri lunghi anni di carriera, questi microfoni, tanto sappiamo benissimo che il fatto che una tecnologia non funziona non impedisce assolutamente di metterla in atto, costruire tutto un sistema per non farla funzionare, ma intanto perché questo sistema alimenta tutto un ecosistema, una galassia di aziende, di appalti, perché poi tutto questo deve carburare, e di relazioni governative, nonché essere un banco di prova legislativo per riuscire a introdurre sistemi di controllo. Penso che non è nulla di straordinario quello di ripetere e reiterare all'infinito che poi le tecnologie, una volta che si riescono ad applicare in una direzione, nulla vieta di cambiare la parola età con con altre parole, quindi indirizzamento politico, precedenti, nazionalità e tutti altri modi per categorizzare le persone.
1: Anche perché c'è da dire che l'azienda che ha condotto le interviste ha chiesto anche che, siccome non sta funzionando, la sicurezza debba essere maggiormente integrata nella progettazione del servizio stesso. Cioè, quindi tendenzialmente è un campione interessante, però quello che voleva arrivare a dire questa azienda è che bisogna sviluppare dei sistemi di sicurezza più funzionanti. Quindi non fotografava solo una realtà, poneva anche una questione.
0: Sì, che poi è sempre...
1: Possiamo anche leggere al contrario, cioè, ma mi presenti quella realtà perché mi vuoi porre quella questione.
0: Che poi è sempre il grande tema, portato avanti anche da molte persone a noi vicine, cioè non così vicine, ma insomma comunque che conosciamo, che è sempre la roba del... questa cosa non funziona, facciamola bene magari anche dal punto di vista della privacy, cioè quindi riusciamo a fare un sistema tecnologico estremamente futuristico e bellissimo da un punto di vista tecnico. Oggi ci sono delle proposte per fare la verifica dell'età, come anche l'identità in generale digitale, molto molto belle dal punto di vista tecnico, zero knowledge proof, un sacco di parole sexissime per fare questo. Ma questo non toglie il fatto che siano sbagliati a monte, cioè che questi sistemi semplicemente non devono essere messi in campo, e non è il tema, non è quanto sono fatti male, quindi anche perché spesso nel nostro mondo c'è da tecnici, diciamo, cazzo di categoria siamo noi, c'è sempre quella tentazione di fare le critiche in punta di fioretto dal punto di vista tecnico, sempre di ma guarda come hai fatto male quel sistema. E il problema è che poi magari dall'altra parte un giorno ci sarà qualcuno che lo farà veramente bene, e dal nostro punto di vista non cambia, cioè è una cosa negativa, sempre negativa.
1: Quindi smettiamola con queste critiche.
0: Basta, non parliamone più. Parliamo di gente invece che combatte per il bene, ovvero per il calcio, che si sa è un qualcosa a cui teniamo molto. Non ci possiamo esimere da... Non facciamo più approfondimenti sul Piracy Shield in Italia, perché è un argomento estremamente noioso. Però vi diamo un aggiornamento ormai a bollettini man mano che andiamo avanti nelle trasmissioni. E questi aggiornamenti sono sempre su come vanno avanti le vicende tra la GCOM, che è l'ente quindi in Italia che implementa Piracy Shield, che non è che l'ha creato, però insomma lo gestisce, e gli scontri con i vari soggetti nel campo. Gli Internet Service Provider in Italia hanno regalato l'approvazione alla GCOM, non opponendosi mai pubblicamente, ma facendo sempre cercando di giocare e recuperare dei soldi in controbanco. Ma l'unica azienda che si è preoccupata di opporsi, per interessi ovviamente di capitale, è Cloudflare, quindi una gran media azienda della Silicon Valley, comunque statunitense. E la GCOM multò Cloudflare per 14 milioni
1: di euro.
0: 14 milioni di euro. Cloudflare ha fatto appello al TAR. E il TAR ha riconosciuto qualcosa di abbastanza banale, ma che è un precedente abbastanza interessante, sul fatto che AGCOM fino a oggi non ha mai rilasciato documenti sul perché degli indirizzi IP o dei domini sono stati bloccati. Cioè, noi abbiamo una piattaforma gestita da AGCOM, ma chi decide di bloccare gli indirizzi IP è la Lega Calcio, nella fattispecie. Cioè, ci sono dei dipendenti della Lega Calcio che hanno accesso a un gestionale dove dicono, durante la partita live, dicono su questo indirizzo si può vedere la partita, bloccatela. E dentro mezz'ora bisogna bloccarla. Funziona, non funziona? Non funziona, però sti cazzi. Il tema è sempre che abbiamo dato a un ente privato come la Lega Calcio il potere di fare una censura tutto sommato anche importante a livello nazionale, magari non super efficace, ma comunque discretamente importante. E l'altro anche grande problema è che nessuno può verificare i ticket, quindi cosa c'era dietro questa motivazione. Cioè, se mi blocchi un indirizzo IP vuol dire che hai visto la partita, vuol dire mi devi dare delle motivazioni. AGCOM, essendo un ente un po' a sé stante, si è sempre a tutti quelli che si sono appellati, che hanno visto chiusi i propri servizi per sbaglio, si sono appellati per vie legali, hanno detto però adesso voi ci dovete dare, oltre che a sbloccarci, ci dovete anche dire perché ci avete bloccato. Cioè, dove è stato l'errore? Cioè, com'è che qualcuno ha identificato il nostro servizio come dannoso? Cioè, diteci cosa è successo effettivamente. E AGCOM si è sempre rifiutata di fornire questi documenti. Perché, essendo un sistema giuridico che funziona alla grande, nessuno aveva mai pagato evidentemente abbastanza degli avvocati, perché poi l'unica differenza che vedo tra Cloudflare e gli altri che hanno fatto FOIA e cose precedenti
1: è un ricorso al TAR.
0: È un ricorso al TAR seguito da uno studio di avvocati di pregio, adesso non mi ricordo, ma comunque avevo guardato, era comunque uno studio di avvocati di Roma importante, che aveva ricevuto una parcella di conseguenza, che hanno compilato tutto quanto come si deve e hanno vinto al TAR, quindi almeno adesso AGCOM gli deve consegnare questi documenti come strumenti per la difesa. Ora, lungi da noi dire viva AGCOM, cioè viva Cloudflare, ce ne frega limitatamente di questo, però è una partita che è sempre interessante seguire, perché come discorso di prima age verification, cioè ci interessa molto seguirla oggi, perché un domani quasi sicuramente cambierà forma, quindi è molto importante guardare come cambia.
1: Beh sì, banalmente che come contenzioso legale comunque è interessante, perché ho ricorso al TAR che dice che quantomeno nel caso in cui a essere sottoposta a censura non fosse Cloudflare ma fossimo noi due, potremmo chiedere ad esempio che almeno ci spieghino perché, prima non potevamo, perché Agicom ci avrebbe detto, ma il nostro regolamento interno ci dice che sono tutti fatti vostri.
0: Che è una cosa che tra l'altro è successa molte volte, cioè è successa tempo fa, avevamo raccontato di come era successa ad esempio a diversi siti di movimento in Italia, era successo a Notavinfo ad esempio tempo fa, esattamente questa situazione, non per un'infrastruttura come quella di Piracy Shield, ma comunque sempre del... di questo mondo opaco di enti che non rispondono di per sé dei tribunali, ma che fanno, che hanno il potere di implementare dei blocchi, e spesso sono aziende private che implementano dei blocchi a cui tu non ti puoi appellare di per sé, perché non è un tribunale, cioè non ti puoi appellare, non c'è uno strumento comunque per fare questo. Poi non è che questo vogliamo fare apologia del sistema giuridico italiano, ma comunque è utile guardarlo attraverso questa lente.
1: È una cosa utile da sapere ricordarsi.
0: Esatto. Azzamai. 19.08, che dici? Ancora un po' di musica?
1: Sì.
0: Sì.

0: 19 e 11 continua la puntata Spizzichi e Bocconi di Stacca Stacca. Vi ricordiamo che il telefono langue in questo martedì 5 maggio, quindi fatevi sentire 346-6673-263. Vi ricordiamo anche che è uscito oggi o ieri comunque il programma del Blackout Fest, ricchissimo, magari poi lo ricorderemo più nel dettaglio a fine puntata, però appuntatevi assolutamente, assolutissimamente le date, perché sostenere la radio è fondamentale. Quindi dal 12 al 14 giugno al Manituana qua a Torino, in questa parte di Torino Nord, in largo Maurizio Vitale, se ben ricordo, ci sarà la festa annuale di Radio Blackout, che ha attraversato questa città per tantissimi anni ed è il modo migliore per sostenere questa radio e anche per censurarla. Che ne so, potete venire e proporre. Io vorrei tanto, tanto, tanto mettere una trasmissione di tutti i martedì dalle 18.30 alle 19.30 e dire scalziamo quei prepotenti di Stacca Stacca. Perché no? Perché no? Venite e sostenete la radio in un sacco di modi e potete anche venire a dare una mano. C'è un sacco da fare per la festa, anche al montaggio prima, nei giorni precedenti. Se volete venire ad alzare muri, abbassare muri, spostare cavi, sono sicuramente dei giorni ottimi. Ci sarà poi quella gradevole temperatura di giugno a Torino che proprio ti fa sognare il mare, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio. È uscita sia il programma per gli approfondimenti, cioè per gli incontri nell'area dibattiti tutti i giorni, e anche soprattutto il programma musicale, ricchissimo. Ci saranno gli stand da mangiare, riduzione del danno, cose, insomma. Ma noi continuiamo con la nostra trasmissione. Se volete le informazioni su radioblackout.org,
1: non
0: trovate.
1: Sai che le date sono le stesse identiche di ACM Meeting?
0: Sì, ne abbiamo parlato la scorsa volta. Okay, abbiamo detto che noi, per non fare un'ingiustizia a nessuno, andremo al mare quel weekend. Cioè, perché abbiamo detto, per evitare di, cioè, così, seminare zizzania, abbiamo anche fatto il mea culpa del fatto che ci sarebbe bastato andare a una delle due assemblee per dire non accavagliamo, le cose che in verità avevamo anche fatto tempo fa, ma con le date sbagliate, giusto perché, insomma, ci rappresenta questo modo di fare le cose male. Perché noi contrapponiamo al fare poco e bene, abbiamo sempre contrapposto il nostro fare poco e male, che comunque è mai che niente.
1: Posso venire al mare anch'io?
0: Puoi venire al mare, sì, puoi venire al mare. Noi torniamo nel nostro flusso di coscienza guidato dall'intelligenza artificiale e parliamo di
1: Uber. Che dici che c'entra con l'intelligenza artificiale?
0: Era da un po' che non parlavamo di Uber, effettivamente. Uber, macchine.
1: Sì, giusto. E poi ne parliamo per fargli i conti in tasca, sostanzialmente.
0: Bello, bello, bello. Come fanno male i soldi. Allora, a quanto pare, adesso

0: tutti quanti ti danno a lavoro, c'è la gran corsa a dare i soldi agli sviluppatori per comprare i gettoni, cioè per usare l'intelligenza artificiale.
1: Si è creato un effetto da sala giochi anni 80.
0: Sì, sì.
1: Devi avere tanti gettoni per poter giocare con l'intelligenza
0: Ma
1: artificiale.
0: un po' sala giochi del telecomandata, nel senso che adesso c'è questa cosa del ti abbiamo dato la bicicletta e tu adesso devi pedalare, nel senso che hanno attivato gli account per Claude, OpenAI, quel che è, un sacco di sviluppatori in generale nell'industria, ma c'è anche questa cosa del e mo adesso lo devi usare. E quindi, cioè, è magico, secondo me, quello che è successo. Cioè, del fatto che prima usavi l'IA di nascosto e dicevi.
1: Sperando di non fartene accorgere,
0: Esatto,
1: con
0: poi la.
1: l'ansia, oddio, mi hanno beccato che ho usato l'IA.
0: Esatto, mi ricordo i primi prompt in cui scrivevo: ti prego, aggiungi un bug. Oppure, tipo, riduci con me. Io tipo, gli chiedo sempre di commentare meno il codice, perché non è credibile che io scriva tutti questi commenti, tutti fatti bene, no? Cioè, dico, commenta meno, togli tutti i commenti, non dividere le cose così bene in moduli, metti tutto in un file che è un po' più brutto, così è un po' più credibile, perché dall'oggi al domani io mi metto a scrivere tutte cose bellissime e ordinate. E quindi te la ricordi, no, quella fase lì?
1: Sì, quella zozza, la
0: Quella
1: fase zozza.
0: zozza, un po' furtiva, dove ti sembrava anche di rubare qualcosa e forse lo facevi. Adesso invece siamo arrivati all'opposto, cioè tu devi dimostrare che lo stai usando, no?
1: Devi giustificare le spese del budget.
0: Devi giustificare le spese e un domani anche il tuo licenziamento, probabilmente. E quindi dire lo sto usando. E quindi devi bruciare token che sono insomma l'unità di misura che poi. Cosa rappresenti con nessuno ha ben capito mai, ma comunque devi usare un sacco di IA a lavoro e devi far vedere che la stai usando, quindi devi macinare un sacco. A Uber questa cosa l'hanno presa sul serio.
1: Sì, perché pare che il 70% del codice che producono è generato dall'intelligenza artificiale, quindi è innegabile che la stiano usando. E sembra sempre, da queste statistiche, che comunque la stiano usando veramente in massa, cioè il 95% dei loro ingegneri utilizza l'intelligenza artificiale, consuma token a dritto proprio. Il problema qual è? È che ne hanno consumati troppi. Cioè, hanno esaurito in soli 4 mesi il budget che Uber aveva per un anno. E quindi?
0: E quindi,
1: Impasse.
0: poi non so se questo sia tipo un post in cui sperano che qualcuno gli offra, tipo i commerciali gli offrano degli sconti sull'altra intelligenza artificiale, però.
1: Però il CTO dalle notizie sembrava almeno un po' dubbioso, cioè in una fase di ok, adesso cosa facciamo? Dobbiamo rifare tutta la pianificazione del budget, ce l'abbiamo scazzata. Perché se consumi in 4 mesi quello che ti hai messo a budget per un anno e poi i soldi non ci sono più, come paghi gli altri 8 mesi?
0: Sono problemi grevi. Inoltre stanno creando tutta una serie di distopie, nel senso che il fatto di essere obbligati a scrivere un sacco di codice con l'IA, tu ne produci tanto di più, no? Però il cortocircuito, almeno io lo vedo, cioè nella mia quotidianità, è il fatto che tu produci molto più codice e poi c'è qualcuno che deve fare la review, no, di quel codice, deve dire. Cioè.
1: Che a sua volta lo darà in pasto all'intelligenza artificiale.
0: Già, esatto. Tu fai fare la review a un'altra IA. Oppure ci sono delle sfortunate persone che ci credono ancora e dicono: no, ma io vorrei tanto scrivere le cose mie e vorrei fare le review a modo mio. Ma questa cosa non funziona tanto perché non te la fanno più fare quasi. Perché devi produrre di più e inoltre devi fare. La review, la revisione del codice è molto, molto più in fretta.
1: Crea un po' un ciclo che si autoalimenta perché la quantità di codice che produci è molto più grande e quindi è sempre più difficile che riesca una persona umana poi a mantenere
0: Sì,
1: quel
0: sì.
1: codice. E è anche molto probabile che tu, se sei un pochino avvezza a queste cose, capisci che cosa gli hai fatto fare, ma probabilmente non nel dettaglio dettaglio, cioè non l'hai scritto te.
0: No, inoltre
1: Cioè,
0: diventi
1: se
0: sempre
1: mi
0: più
1: faccio scrivere
0: stupido.
1: 10.000 righe di codice, io poi non è che sono capace veramente di stargli dietro. Cioè, bene, devo studiare qualche mese. Però se utilizzo l'IA per fare prima, non ho poi qualche mese, se no me le scrivevo da solo.
0: E poi tra i vari cortocircuiti che crea è il fatto che poi la gente si stufa di questa cosa e incomincia a licenziarsi, perché adesso c'è nelle aziende dove si usa troppo IA, la gente è un po' più figa, è presa bene, dice ah no vabbè minchia siete, cioè è impossibile lavorare così, perché comunque io ricevo 500 pull request al giorno fatte da un miliardo di righe di codice, come diamine pensate che io possa gestire questa cosa o comunque orientarmi, cioè anche solo è molto difficile contribuire a un progetto che cambia costantemente, perché ogni volta tipo ti cambiano sotto i piedi un tanto tanto tanto codice, e quindi è in grande aumento di nuovo perché è un trend abbastanza costante, la presa male nel mondo dei programmatori e dire ah no ma adesso io me ne vado e mi do al lavoro manuale, mi metto a costruire casa, assolutamente, per carità.
1: Meta consigliava che i mestieri del futuro sarebbero stati gli elettricisti e idraulici.
0: Esatto, esatto.
1: Cioè quelli che costruiscono i data center.
0: Solo che non penso che ti spostano da un comparto all'altro, non so, e soprattutto non penso che puoi pretendere che
1: dici
0: ti paghino
1: uguale.
0: Che non
1: c'è ricollocazione.
0: Non c'è
1: ricollocamento. Ok.
0: Non lo so. Secondo me no. Però chi lo sa. E con questo magari la prossima puntata potremmo riuscire a fare un approfondimento dignitoso, se riusciremo a prepararlo, su un paio di articoli che avevamo in serbo per voi su esattamente su questo tema, cioè del riuscire un po' a misurare, capire effettivamente dopo un paio d'anni di hype su questo tema e soprattutto sul tema dell'elettricità che tu hai introdotto, del capire un po' dove stiamo andando a parare e quanto veramente questa bolla sta precipitando nella realtà e sta installando e sta attivando schede video, sta attivando corrente, sta usando corrente, eccetera, perché i numeri che man mano arrivano finalmente dopo un po' di utilizzo sono a dir poco contraddittori, quindi speriamo la prossima puntata di riuscire a fare un po' un approfondimento su questo.
1: Quindi prossima puntata si fa analisi di fase e piano quinquennale.
0: Bravo, bravo, bravo. Oh, giusto, giusto, giusto, giusto. 19:22, direi che possiamo mandare un pezzo e a seguire a raccontarci un pochino cosa succede nei prossimi giorni nella Torino Sabaud.
2: Speed 15 inches per second, equalization per IEC recommendation, full track recording with no compensation for multi-track reproduction. 1, 2, 3, 4.

0: Zazza. 19:26, ultimissimi minuti di stacca stacca con la nostra trasmissione in diretta.
1: Allora, stiamo per chiudere anzitutto. Forse sta morendo. C'ho una persona di fianco a me che sta male.
0: No,
1: devo
0: chiamare
1: l'ambulanza.
0: Ci sono.
1: Perché
0: ci
1: in diretta era facile.
0: Ci sono, ci sono. Non sarebbe la prima volta che qualcuno ci lascia ai microfoni, ma noi prendiamo, prima di lasciare la palla all'ortodossia di Radio Fabbrica, ci prendiamo qualche minuto giusto per ricapitolare gli appuntamenti per la radio in generale dei prossimi giorni. In particolare riprendiamo da gancio.cisti.org. sono finiti i tempi dell'agendona blu di Blackout dattiloscritta, con quel corso di come si scrive sull'agenda di Blackout terribile. E invece guarda qua che bel sito, oddio, bello, insomma, cioè, che sito
1: funzionale.
0: Allora partiamo da mercoledì, perché gli eventi di oggi direi che più o meno li saltiamo a pie pari, perché ho in corso finiti. Domani c'è la serie Riot periodica della Federazione Anarchica Torinese, la cena a sorpresa del Mezcal.
1: Hai saltato l'apertura di Centro Documentazione Porfido.
0: Ho saltato, ma dov'era? Ah, giusto, giusto, hai ragione. Insomma, ci sono tanti appuntamenti, anche periodico e appuntamento al Manituana dalle 20:30 alle 22:30 domani della Clown Army. Venite con abbigliamento comodo. Invece abbiamo uno sciopero, sicuramente un appuntamento molto più pregno di significato, di cui sicuramente Radio Fabbrica vi parlerà a IOSA, che è lo sciopero nazionale dei lavoratori e lavoratrici della scuola, e con corteo annesso in partenza da Piazza Albarello questo giovedì
1: ore
0: 7.
1: 9.
0: Ore 9, è un corteo importante, è importante partecipare e portare la solidarietà, anche se non siete coinvolti dalla formazione in questo momento delle vostre vite. È assolutamente importante partecipare a questa piattaforma. Il corteo andrà in direzione dell'ufficio scolastico regionale in corso Vittorio Emanuele II, ma partirà appunto alle ore 9 da Piazza Albarello. Radio Blackout sicuramente con l'info del giovedì mattina coprirà il corteo, ma anche con vari approfondimenti in questi giorni, interviste che potete trovare su radioblackout.org, i vari approfondimenti dell'info, nonché i podcast di tante trasmissioni. Andando avanti, abbiamo Corpi Svincolati, sempre al Manituana, e giovedì 7 alle 16. E invece una partita di pallavolo popolare, sono ancora in giro le ragazze di Vanchiglia, giovedì 7 dalle 16:30 alle 19 nell'area pedonale di Via Balbo, nell'area pedonale militarizzata di Via Balbo, dietro l'ex centro sociale a Scatasuna. E, non so, vuoi leggere qualcosa?
1: Continuo. Vai. Allora, se non siete a Torino ma siete ad Asti, c'è l'apertura del centro di documentazione Fenix, sì, ciao. E poi, oddio, questo è difficilissimo da leggere però. Grecia. So che è Grecia, non lo so leggere. Prosfigica.
0: Non si sgombera, un incontro allo spazio popolare Neruda, dove si ascoltano le voci di compagni e compagne dal quartiere occupato nel centro di Atene. Un incontro con annessa cena benefit, sempre in corso Cirie 7, giusto prospicente a Radio Blackout, giusto qua dall'altro lato della Dora, a partire dalle ore 18. Infatti si parlerà del quartiere occupato di Atene, composto da 8 edifici, 228 appartamenti e più di 400 abitanti. Al momento è sotto sgombero, quindi
1: pare ci siano anche due persone in sciopero della fame.
0: E sicuramente sarà un'ottima occasione per aggiornarsi su quanto succede. Io direi che il resto degli appuntamenti verranno coperti dal resto delle trasmissioni nei prossimi.
1: Sì, anche perché sennò facciamo un'altra mezz'ora di trasmissione.
0: Esatto, ma vi ricordiamo, magari vi leggiamo qualcuno degli appuntamenti di nostro gusto della line-up della festa di Radio Blackout, assolutamente di parte, ma ne pesco uno a caso, ma non a caso. Infatti avevano suonato per noi nella nostra festa di Stacca Stacca, nelle nostre ultime due feste di Stacca Stacca, che chissà se rifaremo mai. Suoneranno venerdì 12 giugno nella splendida cornice che abbiamo evidenziato prima della festa di Radio Blackout i West Riviera, e saranno
1: consigliatissimi.
0: E invece di presentazioni ed incontri ce ne saranno tanti. Di uno in particolare magari appronteremo anche un'anticipazione, infatti una presentazione di un libro che ci interessa, che ho letto non male. E sabato 13 giugno ci sarà appunto Imperialismo Digitale con Dario Guarasciò, professore associato di politica economica presso il Dipartimento di Economia della Sapienza di Roma, e Modena, insomma, una voce conosciuta sia su Blackout che Radio Onda d'Urto, che è Dario Di Conso. E si parlerà di Cina e di politiche economiche in generale, di imperialismo digitale più in generale, perché ho letto la bio di Dario. Imperialismo digitale è il tema. Il libro è grazioso, è un libro abbastanza di quelli che fanno il punto della situazione attuale.
1: Letto.
0: Sì, ammetto che l'ho sfogliato con quell'arroganza del lo so, lo so, lo so, mi manca. Il libro non è assolutamente male e ha il pregio di fare un po' il punto delle dinamiche estrattive imperialiste delle aziende tecnologiche, principalmente statunitensi ma non solo, che tentacolari nel mondo, e sicuramente il dibattito annesso sarà estremamente interessante. Questo sarà il sabato 13 giugno, adesso non mi ricordo l'orario, ma immagino che non siate qua proprio ad appuntarvi già l'orario. Per il resto degli appuntamenti sempre gancio.cisti.org o radioblackout.org. Noi ci risentiamo martedì prossimo e vi lasciamo in compagnia della compagna Bobina per qualche minuto mentre c'è l'assecondamento ai microfoni.

0: abbiamo letto e abbiamo anche visto le immagini, per la verità, delle parole che avete voluto dire, della contestazione al ministro Valditara che è venuto nella vostra scuola. Ci vuoi raccontare com'è andata questa cosa, che ci faceva Valditara e cosa avete pensato importante andargli a dire? Pronto?
1: Oh, scusi, eccomi.
0: Dai, niente, ti chiedevamo insomma di raccontarci perché Valditara era nella vostra scuola e cosa avete deciso di andargli a dire.
1: Ah certo, allora nella nostra scuola in realtà quel giorno c'era il CNPC, quindi il Consiglio dei Presidenti Nazionali di Presidenza Consulta, e lui era là appunto per ascoltare dei suggerimenti sulla scuola da parte di questi tra virgolette studenti. È venuto in realtà là più che altro di parlare dei suoi scopi scolastici, per come voleva fare delle riforme, tra cui 4+2, tra cui comunque già il divieto dei cellulari, o comunque su alcune cose, no? Di questo genere.
0: 4+2, diciamo, insomma, per chi ci ascolta.
1: È stata una ragione molto, molto importante in realtà per cui abbiamo fatto l'intervento, sì.
0: Perché è, diciamo, proprio la riforma che Valditara vuol fare sugli istituti tecnici, quindi su istituti come il vostro.
1: Sì, è piuttosto grave, perché comunque il tecnico è comunque un liceo che deve avere una formazione di cultura, e in questo modo staremo togliendo questo aspetto fondamentale.
0: Cioè tu dici, riducendo gli anni da 5 a 4, si vuol fare sostanzialmente del tecnico una scuola solo professionalizzante, senza una formazione culturale?
1: Piuttosto, in realtà, il fatto è che ho letto anche che dovrebbero fare un accorpamento di alcune materie, e diventerebbe, per esempio, invece di avere, per esempio, ore separate per fisica, biologia, chimica, si avrebbe alcune ore a settimana tutte accorpate. Quindi anche là comunque non è una cosa che dico io, che penso io, ma è una cosa che comunque è stata pensata.
2: Sì, no, sicuramente è così. Ci sarebbe una grande materia che raggrupperebbe tutte quante le discipline di carattere scientifico, e poi ci sarebbe anche una riduzione delle ore di altre discipline, ovviamente, insomma, dovendo ridurre di un anno il corso di studi, in particolar modo mi sembra l'italiano, che già è stato tagliato in passato negli istituti tecnici e anche nei professionali.
1: Sì.
0: E quindi questo, diciamo, era una delle, insomma, la proposta per voi molto importante, e quindi, insomma, se ci vuoi raccontare che avete deciso di fare e cosa avete fatto, insomma.
1: Noi abbiamo deciso con un po' di giorni d'anticipo, avevamo scoperto che sarebbe venuto alla nostra scuola, quindi con il nostro collettivo abbiamo parlato sul gruppo, vedendo cosa volessimo fare. Comunque l'idea era sempre comunque di fare una cosa, perlomeno vorrei dire pacifica, non c'è alcuna violenza, tranne se per le parole che usiamo comunque per contestarlo. Quindi oltre a quello non c'era nessun altro obiettivo, magari denigratorio più che altro, perché magari molti ne hanno ricevuto questa cosa, questo l'intervento del nostro compagno del collettivo, come magari un modo per insultare il ministro, ma in realtà è solamente per far rendere conto magari, no, di quello che si stesse facendo.
2: Sì, mi sembra che anche, diciamo, l'intervento del vostro compagno sia stato sui contenuti, per quanto concitato, però sui contenuti, non era un intervento di insulti, ma si rappresentavano appunto dei contenuti. E quindi come avete deciso di organizzare questa contestazione al ministro?
1: Ci siamo organizzati che avremmo messo uno striscione con scritto, vabbè, Valditara fuori dal Galilei, e il nostro compagno che stava nell'aula magna si sarebbe alzato, come ha già fatto infatti, e avrebbe provato a dirgli quello che pensava.
0: Perché ovviamente non era possibile per tutti gli studenti e le studentesse del Galilei entrare nell'aula magna della vostra scuola.
1: Non era previsto che ci fossero, no, alcuni studenti.
0: Che anche questo, insomma, mi sembra una cosa piuttosto grave, insomma, siete studenti di quella scuola, non si vede perché non possiate ascoltare il ministro che viene in quella scuola.
1: Sì, la scuola è nostra, e persino siamo stati buttati fuori dalla nostra stessa scuola.
0: In che senso?
1: Nel senso che dopo che il nostro compagno che ha fatto l'intervento aveva cominciato a parlare,

0: scenario.
1: Sì, perché insomma quello che ha fatto il vostro compagno è che ha espresso intanto una voce collettiva, perché era il suo parere, ma non soltanto, era anche quello insomma del collettivo e forse anche di altri studenti e studentesse.
0: Anche altri studenti, assolutamente sì, comunque non è un'idea propria, ma un'idea comunque pensata e persino magari confutata a volte.
2: Certamente, quindi insomma il vostro compagno si è alzato e diciamo ha fatto l'intervento che è circolato anche sui social, rivolgendosi a Valditara. Dopodiché cosa è successo?
0: È successo che fossimo convocati alla preside dopo qualche giorno, in realtà il giorno dopo, e ci ha semplicemente parlato di come fossero delusi, in realtà, di come fossero, si sentissero ingannati per questo intervento, questa contestazione che fosse accaduta.
2: Cioè ingannati perché il vostro compagno si sarebbe intrufolato nella consulta?
0: Sì, e anche per il fatto dello striscione.
1: Vabbè, non vedo anche qui che inganno ci sia nell'esprimere la propria opinione, ma dicevi che prima invece il giorno stesso siete stati buttati fuori dalla scuola.
0: Sì,
1: ho capito bene.
0: Più che buttati fuori, lo dico comunque anche perché avevano chiuso la scuola e nessuno poteva uscire. Noi siamo stati, non di forza, comunque era al nostro volere, ma comunque non eravamo sicuramente benvenuti noi.
2: Senti, ma chi c'era che ha agito questi comportamenti nei vostri confronti a scuola? Sono stati gli insegnanti, sono stati diciamo le persone vicino alla dirigente o è stato qualcun altro?
0: Beh, la preside ha allontanato il nostro compagno che ha parlato, ha fatto l'intervento sicuramente, appena ha cominciato a parlare si è alzato per farlo uscire dall'aula magna, comunque senza violenza, solamente spingendolo fuori.
2: Quindi quella signora che si vede nel video che si alza e lo spinge fuori è la dirigente?
1: E poi insomma dopo ora sono già passati 3-4 giorni, insomma non so se voi avete ripreso la discussione, se avete altre idee e anche com'è il clima nella scuola dopo che la preside vi ha convocato.
0: Beh, comunque il clima nella scuola è piuttosto, io direi, mite, perché comunque sì, se ne parla, ma non ci sono ancora state conseguenze dal consiglio di classe perché non è ancora arrivato, però lo scopriremo.
2: Vi aspettate conseguenze? A livello disciplinare,
0: sì.
2: Intendo dire.
0: Potrebbero essere, in realtà non siamo del tutto sicuri che potrebbero esserci, perché dipende anche molto dal consiglio di classe, in realtà dipende solamente dai professori che abbiamo noi e dal voto in condotta, che potrebbe essere un...
1: Sì, un modo per sanzionarvi, ma e avete, insomma, intanto continuerete, immagino, la lotta contro il 4+2, anche contro, dicevi, altri atteggiamenti, altre scelte autoritarie da parte del ministro?
0: Scusi, c'è sotto la linea.
1: No, dicevo, continuerete, immagino, la lotta contro il 4+2 e anche colte o altri provvedimenti che ritenete autoritari? Forse è accaduta di nuovo la linea, ci sei? No, non
0: ci sta, sicuri. Signora?
1: Sì, sì, ci siamo.
0: Ecco, no, non so perché, vabbè. Ci siamo?
1: Comunque, se vuoi mi puoi dare del tu, perché a questa radio siamo abituati così, anche se c'è un po' di differenza d'età tra me e te. E niente, ti chiedevo se e come continuerete a lottare contro il 4+2 e contro altri interventi che ritenete autoritari.
0: Sì, sicuramente comunque non è finita qui. Noi magari ancora per ora potrebbe esserci un po' un clima di tensione, quindi vorremmo non a bada, ma comunque agire un po' più con cautela, anche perché magari potremmo fare più cose fuori scuola e non dentro.
2: Senti, volevo chiederti un'altra cosa. Questa contestazione si è svolta all'interno della riunione dei presidenti della consulta, che vengono da varie altre scuole. Che atmosfera avete sentito all'interno della riunione nel corso della contestazione e poi anche che reazione hanno avuto i vostri insegnanti a scuola?
0: Allora, i presidenti di consulta erano comunque abbastanza spiaciuti dall'intervento del nostro compagno del collettivo, e comunque erano, potrei anche dire, scandalizzati forse. Ho visto qualche faccia un po' a bocca aperta.

0: I nostri professori, beh, parlo per me almeno, ma ho avuto molti prof dalla mia parte in realtà, dicendo che non avessi fatto nulla di sbagliato.
1: Bene, e sì, in effetti un po' strani questi, l'abbiamo visto anche dai video, questi presidenti di consulta, anche perché insomma scandalizzarsi per una contestazione vuol dire scandalizzarsi con una certa facilità, insomma, no?
0: Io direi di sì.
1: Senti, noi ti ringraziamo molto e insomma sappi che i microfoni di Radio Onda Rossa sono anche vostri, quindi quando volete possiamo risentirci.
0: Perfetto, grazie
1: Ciao, ciao.
0: mille. Buona serata.
1: E insomma, questo l'avete sentito, era un compagno dell'Istituto Tecnico Galilei che, insomma, con una certa serenità e determinazione si sono presentati davanti a Valditara a dire quello che pensano. Si può fare?
2: Evidentemente no, perché sono stati accusati nell'immediatezza e con, diciamo, una certa determinazione di essere antidemocratici e dobbiamo quindi evincerne che la
1: Noi
2: contestazione
1: sappiamo che la libertà di parola era proprio il
2: è la
1: fondamento.
2: radice della democrazia, questo ci è stato insegnato, ma forse
1: Anche dalla
2: siamo.
1: storia antica.
2: Sì, decisamente, attraverso, diciamo, la cultura che viene dalla storia antica e che secondo le nuove indicazioni dovrebbe servire a formare i valori civili e di convivenza, ci è stato insegnato questo, insomma, che l'espressione del dissenso è la radice della democrazia e l'accoglienza, diciamo così, verso forme di dissenso sono anch'esse, diciamo, il fondo della democrazia, ma a quanto pare non tutti la pensano in questa
1: Forse abbiamo
2: maniera.
1: capito male,
2: Forse
1: abbiamo
2: siamo
1: studiato sul libro.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

thought y'all here. Doing it in 3D. So good, it's good to me.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Ho detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
1: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
0: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
1: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
0: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
1: Preparatissimo, eh? Un altro. Crocifissione?
2: Sì, sì.
1: Auguri.

0: un lavoro, quindi abbastanza classista come misura, possiamo anche aggiungere. Per le pene fino ai 4 anni è possibile chiedere la conversione in detenzione domiciliare.
1: La richiesta di questa sostituzione deve essere fatta al momento della lettura della sentenza di primo grado. Può essere fatta successivamente solo nel caso di processi che sono andati in sentenza prima dell'entrata in vigore della legge, quindi prima del 2023. L'altra distinzione che viene fatta all'interno di tutte le misure alternative è tra i detenuti definiti comuni e i detenuti invece che hanno un reato previsto nell'articolo 4 bis, che è particolarmente complesso, quindi ve lo spieghiamo un pezzettino alla volta in un modo un po' sommario. Allora, questo articolo 4 bis prevede delle limitazioni diverse per l'accesso a questi benefici. I reati che rientrano dentro questo articolo li possiamo dividere più o meno in tre gruppi. Allora, il primo gruppo sono tutti quei reati relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo, eversione, mafia, riduzione in schiavitù, tratta di persone simili o associazioni finalizzate al narcotraffico, quindi tendenzialmente tutti quei reati che vanno a finire nell'alta sicurezza, S2, S3, e quindi in realtà pensiamo che non siano così presenti all'interno del carcere delle Vallette.
0: Il secondo gruppo di reati riguarda quelli commessi nell'ambito della criminalità organizzata e in questo caso le limitazioni operano solo se esistono in concreto elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva. Si tratta per esempio di reati quali l'omicidio volontario, le rapine aggravate, le estorsioni aggravate, l'associazione a delinquere, lo spaccio di droga solo se aggravato dall'ingente quantità. Il terzo gruppo di reati riguarda soprattutto i reati sessuali o commessi nell'ambito familiare contro i minori, per esempio la violenza sessuale, la prostituzione e la pornografia minorile. In questo caso le misure alternative possono essere concesse solo dopo un periodo di osservazione dalla personalità in carcere, che in questo caso si tratta soprattutto degli educatori e delle educatrici, che sappiamo essere veramente pochi all'interno del carcere delle Vallette, ed è uno dei motivi anche per cui le persone impiegano moltissimo tempo per riuscire ad avere un'udienza di fronte al tribunale di sorveglianza per poter ottenere le misure alternative, perché la possibilità di avere dei colloqui con gli educatori e le educatrici sono veramente molto limitate e richiedono dei tempi molto lunghi, e quindi questo va a complicare quella che è la possibilità di poter accedere a quelle che sono le misure alternative.
1: E quindi niente, la prima misura alternativa che vediamo oggi è l'affidamento in prova al servizio sociale. Questa misura alternativa praticamente ti fa uscire dal carcere, bisogna poi presentarsi all'UEPE, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, dove sostanzialmente ti fanno firmare dei fogli con tutte le regole che devi seguire, che variano da persona a persona in base al reato. Tendenzialmente può essere il divieto di uscire la sera oppure di frequentare posti con pregiudicati, e questo foglio qua è sempre da portare con te, sia il foglio dove viene accettato l'affidamento sia questo foglio dove ci sono le prescrizioni. Si può chiedere l'affidamento in prova quando la pena da scontare è inferiore ai 4 anni. Anche se c'è una pena maggiore, ma quella da scontare rimane inferiore ai 4 anni, si può richiedere. Per le persone per le persone definite tossicodipendenti, che quindi hanno un certificato, un programma dal CERT, eccetera, anche sotto i 6 anni, per le persone affette invece da AIDS si può sempre richiedere se la persona è in cura.
2: Il grande problema dell'affidamento in prova qual è?
1: Quello che serve, cioè serve una casa. Ci deve essere qualcuno che vi ospita, un parente, un amico. Tendenzialmente consigliamo di far sì che il parente e l'amico non abbia altri reati o non abbia avuto altre condanne, perché sennò è uno dei criteri per cui il giudice magari vi dice di no. Quindi serve una casa e serve un lavoro o una promessa di contratto, oppure riuscire a dimostrare che avete i soldi per mantenervi mentre sarete fuori.
2: Quindi da un lato proviamo a condividere questo strumento per riuscire a tirarsi fuori dalle maglie della detenzione, ma lo facciamo con la consapevolezza che i requisiti molto stringenti che impone la normativa rendono l'affidamento in prova un po' uno strumento per persone che hanno il privilegio di avere un lavoro e quindi il privilegio dei documenti, dei giusti documenti, quindi un permesso di soggiorno e anche una casa. Ovviamente per tante persone che sono recluse in carcere, mancando i documenti, manca la possibilità di avere un regolare contratto per una casa e anche un regolare contratto di lavoro. Quindi diciamo che la platea di persone recluse che possono beneficiare di questo istituto è abbastanza ristretta.
1: Ok, per fare la richiesta, quindi se avete tutto, se avete la casa, il lavoro, eccetera, e il documento, la richiesta va fatta al direttore del carcere. Il direttore del carcere poi manda la vostra richiesta al tribunale di sorveglianza. Da qui si apre il periodo di osservazione degli educatori, che sappiamo essere pochi, difficili da contattare. Comunque dovete provare a contattare gli educatori, perché loro devono fare una relazione sulla base del quale il giudice deciderà se darvi l'affidamento in prova. Ovviamente per la relazione dovete dimostrare all'educatore che non assolutamente nessuno farà mai più un reato, quindi mi raccomando, siate convincenti nei colloqui con gli educatori. I tempi del tribunale di sorveglianza sappiamo essere lunghissimi. In casi di urgenza, per motivi di salute o per altri motivi che in realtà non vengono specificati, si può chiedere al magistrato di sorveglianza un'applicazione provvisoria della misura, che però deve essere poi convalidata. E ovviamente, come dicevamo l'altra volta, ci sono tutta una serie di reati per cui non si viene ammessi all'affidamento in prova, che sono tendenzialmente quelli commessi con finalità di terrorismo, eversione, delitti di mafia, sequestro di persona. Comunque per questo c'è bisogno sempre di chiedere un avvocato se potete rientrare nei casi.
3: E quindi iniziamo questa rubrica di oggi parlandovi della detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare. Se ti viene concessa la detenzione domiciliare, uscirai dal carcere, ma dovrai rimanere in casa. Potrai uscire soltanto negli orari indicati dal Tribunale di Sorveglianza. Si dovranno osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento, che non sono uguali per tutti. La più frequente è il divieto di frequentare pregiudicati. La misura può essere revocata sia in caso di violazione delle prescrizioni, sia in caso di comportamenti che, pur non costituendo reato, siano considerati incompatibili con la finalità rieducativa delle misure, della misura, come per esempio il consumo di sostanze stupefacenti. La richiesta viene fatta come per l'affidamento al direttore del carcere, che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza. Ci sono diversi tipi di detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare ordinaria: se non puoi ottenere l'affidamento in prova, per esempio perché non hai un lavoro, puoi chiedere la detenzione domiciliare se ti rimangono da scontare non più di 2 anni. È necessario avere un'abitazione dove scontare la misura. L'abitazione può essere anche quella di un amico o di un parente che si dichiari disponibile a ospitare, ma non può essere un appartamento abusivamente occupato. Dovrai infatti presentare al tribunale il contratto di affitto o di comodato e o il documento che dimostra che tu o chi ti ospita è il proprietario della casa. È possibile chiedere la detenzione domiciliare anche in una comunità o altro ente assistenziale, purché ci sia una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità.

ci sono dei casi particolari in cui potrai chiedere la detenzione domiciliare se la pena da scontare residua è compresa tra i 2 e i 4 anni. Persone che abbiano compiuto i 70 anni di età, a patto che non siano delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi e non siano condannati per reati sessuali, per reati previsti dagli articoli dal 600 al 604 del codice penale, legati allo sfruttamento della prostituzione, alla detenzione o accesso a materiale pornografico, alla tratta di persone, a violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. E anche dall'articolo 50, l'articolo 51 e il e 3 bis del codice penale, sempre, per esempio associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzate alla tratta di persone, all'induzione alla prostituzione minorile. Altri casi in cui si può chiedere la detenzione domiciliare per una pena residua da scontare tra i 2 e i 4 anni è quelle delle donne incinte o madri con figli conviventi di età inferiore ai 10 anni, padri con figli sotto i 10 anni se la madre non può occuparsi di loro, persona gravemente malata che deve recarsi spesso in ospedale, occorre documentare la gravità della malattia, persona che abbia compiuto i 60 anni e sia inabile, minori di 21 per comprovate esigenze di studio, lavoro o famiglia, chi è affetto da AIDS conclamata può accedere al beneficio indipendentemente dall'entità della pena da scontare, purché stia già effettuando o intende effettuare un programma di cura e di assistenza in ospedale. Ma anche la madre, che ancora deve scontare più di 4 anni, se ha figli minori di 10, può chiedere la detenzione domiciliare se ha già scontato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di condanna all'ergastolo. Nei casi previsti dall'articolo 146-147 del codice penale, differimento pena per grave infermità, la detenzione domiciliare può essere concessa senza limiti di pena.

0: Solo per riportare che infatti la parte su quello che riguarda le madri e le donne incinta è un po' cambiato, giustamente con quel caro DDL sicurezza che ormai prevede, cioè non, normalmente di base c'è un rinvio obbligatorio quando una persona aveva un bimbo di meno di un anno, eppure per le madri incinte invece ormai questa non è più obbligatorio, questo rinvio, quindi questo è un aggiornamento. E a tal proposito ricordiamo che comunque in questo momento preciso ci sono 26 bambini incarcerati attraverso l'Italia, tra le quali dei bambini nel carcere Lorusso Cutugno di Torino, quindi un pensiero anche a voi.
1: Quindi, come vi diciamo sempre, carta e penna per questo momento di autoformazione, anche se, come abbiamo già detto, in realtà poi è molto complesso accedere a queste misure alternative. Oggi vediamo l'ultima di quelle riportate nell'opuscolo. Allora, parliamo di liberazione anticipata, viene definita, adesso vi dico come c'è scritto nella legge, poi ridiamo tutti insieme, cioè i detenuti che partecipano all'opera di rieducazione e mantenimento di una buona condotta durante la detenzione, che tradotto vuol dire che non dovete avere rapporti e sanzioni disciplinari, cosa che sappiamo essere molto difficile all'interno del carcere. Per questi periodi qua è concessa una detrazione di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata. Quindi ogni 6 mesi di pena passata all'interno del carcere ci sono 45 giorni di liberazione anticipata. Per tutti gli ordini di esecuzione, quindi che vi hanno dato una condanna ed è già stata in esecuzione, dopo il disegno di legge del 2024 praticamente conteranno sia l'indicazione del termine finale della pena da espiare, senza riconoscere la liberazione anticipata, sia l'indicazione della pena da espiare contando le detrazioni dei 45 giorni. Ovviamente queste detrazioni non sono riconosciute se durante il periodo di esecuzione la persona non ha partecipato all'opera di rieducazione. Quindi anche qua vi conviene sempre cercare gli educatori, tampinarli e farvi fare delle relazioni su quanto vogliate inserirvi in questa fantastica società che vi aspetta al di fuori di quelle celle. Nei 90 giorni precedenti a quest'ultima data il magistrato di sorveglianza valuterà ogni semestre scontato, e quindi il magistrato di sorveglianza decide per ogni semestre scontato se vi meritate i 45 giorni di libertà anticipata oppure no. Questa valutazione la fa anche se la pena da espiare è ancora nei limiti previsti per la concessione dei benefici. Quindi con la nuova normativa, in casi normali non è necessario fare alcuna istanza, a meno che il condannato abbia uno specifico interesse diverso da quello appena ricordato, cioè dovrebbero essere calcolati in automatico. Questa cosa in realtà non accade mai, quindi chiedete agli avvocati di star dietro alla liberazione anticipata. Appunto, diversamente l'istanza verrà dichiarata inammissibile. Qui ci fanno anche un esempio, i compagni e le compagne di Milano dicono, ad esempio, se hai scontato 4 anni e te ne manca uno per il fine pena, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare gli 8 semestri scontati, e se concederà il beneficio per tutti gli 8 semestri ti riconoscerà un anno di libertà anticipata e avrai finito di scontare la pena.

Se la richiesta viene rigettata e ritieni che il rigetto sia ingiusto, potrei fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Qui in regia dicono che è molto complicata da comprendere questa. Per farla ancora più semplice, calcolate quanti mesi di pena vi rimangono, calcolando che ogni 6 mesi vi dovrebbero togliere 45 giorni se non avete avuto sanzioni. E boh, calcolatrice alla mano, provate a fare i calcoli. Gli ultimi pezzi che ci mancano sono quelli che riguardano il lavoro esterno. Infatti si può chiedere di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere e la richiesta va presentata al direttore del carcere, che decide sulla richiesta. Servono una serie di documenti. Il datore di lavoro deve fare una lettera di promessa di assunzione, indicare le condizioni dell'assunzione, il luogo in cui si andrà a lavorare, gli orari e le condizioni contrattuali. Ovviamente, oltre poi al parere del direttore del carcere, serve l'approvazione, come sempre, del magistrato di sorveglianza. Quindi anche qui sappiamo che i tempi sono abbastanza lunghi. In questo caso si può stare fuori dal carcere solo durante l'orario di lavoro. Come sempre, ci sono poi dei casi speciali per chi è stato condannato all'ergastolo, ad esempio può accedere al lavoro esterno solo dopo aver scontato almeno 10 anni, oppure per tutti quei reati che avevamo già visto dell'articolo 4P bisogna aver scontato almeno un terzo della pena, e la pena comunque non deve superare i 5 anni. E a differenza della semilibertà, si può uscire dal carcere esclusivamente per andare a lavorare, quindi solo nell'orario di lavoro, rispettando le tempistiche per raggiungere il luogo di lavoro, e i giorni festivi, comunque tutte le giornate in cui non si va a lavorare non si può uscire. Per ultimo vediamo anche i permessi premio, cioè se diciamo il carcere reputa che ti sei comportata bene e non sei ritenuta socialmente pericoloso, puoi ottenere dal magistrato di sorveglianza un permesso per uscire dal carcere, quello che dice la legge, per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. I permessi non possono superare i 45 giorni per ogni anno di reclusione. Possono chiedere i permessi premio tutte le persone che hanno una pena non superiore ai 4 anni, oppure se la pena è superiore ai 4 anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena, quindi come sempre bisogna fare i calcoli. Per chi ha avuto l'ergastolo, è stato condannato all'ergastolo invece dopo aver espiato almeno 10 anni. L'istanza anche in questo caso va presentata al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza chiederà poi delle informazioni rispetto alla pubblica sicurezza e anche rispetto al luogo in cui si chiede di poter andare. La decisione viene poi comunicata immediatamente al pubblico ministero all'interessato si possono, entro 24 ore dalla comunicazione, si può fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Nell'opuscolo poi si parla anche di rinvio dell'esecuzione della pena, che però non tratteremo perché in realtà con quello che era stato chiamato DDL sicurezza, DDL 1660, è stata tolta il rinvio dell'esecuzione della pena, quindi questa parte non la leggeremo.

0: E adesso che l'ha persi, ce va in puzza. Signore de me. Io mi sono liberata da una corda. Adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
1: Auguri, mi rispondi.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
9: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
10: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
9: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
8: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.